0: monomarca che, insomma, noi abbiamo sia il telaio che il motore, che deve essere uguale per tutti, quindi è più impegnativo per le verifiche tecniche, quindi l'impegno adesso si sta vedendo, nel senso che con questi distacchi minimi fa piacere.
1: Bene, quindi insomma tutto positivo per il monomarca EasyCart. Prossimo round alla di Trento al 19 di luglio. Insomma, che dire, complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo sia tu, ma che tutto il. Questo è il bello della diretta, ragazzi. No, no, continuiamo a registrare. Ah, vedi, c'è anche un po' d'arietta, per
0: Meno
1: fortuna.
0: male.
1: Complimenti a tutto lo staff EasyCart per l'impegno. Adesso ci va in cancrena una mano, però
0: Va
1: tutto
0: bene,
1: bene.
0: grazie a voi, grazie a tutti.
1: E siamo in casa KCS, vediamo se Antonio c'è. Eccolo qua, sempre, sempre a lavorare.
2: Purtroppo.
1: Cosa stai combinando?
2: Stavo iniziando un po' a fare i carburatori per la prefinale.
1: Ecco, Antonio, qui a Castellato di Branduzzo serve un po' di cavalleria. Ecco,
2: Eh sì, un po' in tutte le piste, non solo qui,
1: voi come state lavorando qui?
2: Ma abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Spagni-Luca, quarto tempo, il papà, nono, altre categorie, un sesto e un nono, dai, non ci possiamo lamentare.
1: Beh, però abbiamo visto che comunque l'inizio del campionato K25 è sempre
2: Sì,
1: protagonista.
2: anche con la birra l'arte ufficiale siamo sempre, diciamo sempre la nostra, dai.
1: Tra l'altro, io vi voglio andare un po' indietro le quinte, magari Antonio non gli piace, ma guardate quante marmitte che abbiamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marmitte. Ma cosa te ne fai, Antonio?
2: Ogni motore ha la sua, e così è. Serve, non è mai abbastanza.
1: Quante modifiche fai durante un weekend tra carburatori, motori e marmitte?
2: Non riesci a
1: Non si
2: contarle,
1: può.
2: no? Troppe.
1: Dalla faccia però vediamo che sono parecchie.
2: Sì, molte, molte.
1: Bene.
2: Se guardi bene,
1: Abbiamo
2: tutti i
1: anche la
2: motori.
1: telemetria, ragazzi. Questo qui di che motore
2: Questo qui è di, allora, Spagni e un altro cardullo di un'altra categoria.
1: è? Ok, buono.
2: Sì, non
1: Che
2: male.
1: velocità raggiungiamo oggi qua? Che
2: 139 km orari, che non sono pochi per
1: non
2: questa.
1: sono pochi. E gli altri motori quanto arrivano? Della concorrenza.
2: Non te lo so dire. Penso, dai, più o meno lì, più o
1: Dai.
2: meno lì.
1: Bene, noi ringraziamo tantissimo Antonio, lo lasciamo lavorare che vediamo che qui
2: C'è un po'
1: un
2: di
1: po' di
2: lavoro.
1: robine ce l'avete da fare. Grazie mille veramente per
2: Grazie a
1: tutto
2: voi.
1: e
2: Buona
1: complimenti.
2: giornata.
1: Ci stiamo preparando. Buongiorno, per cosa?
3: Sprint race.
1: E come partiamo?
3: Malissimo, malissimo.
1: Ma
3: Bisogna recuperare.
1: quindi
3: Sedicesimo.
1: quanto?
3: Sedicesimo.
1: Vabbè, ma come si dice, gli ultimi?
3: Saranno i primi.
1: Quindi?
3: Speriamo.
1: K
3: La vedo. TMR2.
1: R2. Bene, dai. Comunque, il meccanico è bravo?
3: Ma si difende.
1: Io gli svitterei una gomma, cosa dici?
3: Dico che la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a lui.
1: Ecco, adesso ti dà a te la patata bollente in mano. Dopo quello che hai detto, ci mancherebbe. Grazie mille, ragazzi. Buona Sprint Race.
3: Grazie. Grazie, grazie.
1: E siamo davanti alla tenda di uno dei team più numerosi, possiamo dire, del panorama EasyCart. Siamo con Sabino De Castro, che anche qui a Castellato di Branduzzo, più di 16 piloti sotto la tenda.
4: Sì, quest'anno devo dire che siamo riusciti a dedicarci principalmente per tutte le categorie 60, quindi la 60 Academy preagonistica, 60 Under 10 e le 60 Easy Kart. Sicuramente un bel vivaio, questo fa ben sperare non solo per noi team, ma anche per un futuro dell'Easy Kart, perché tutti questi bambini chiaramente poi andranno nella categoria superiore che saranno la 100, la 125. Quindi da qua, quando hai un bel numero della 60, può dare dei buoni risultati nei prossimi anni.
1: Una bella filiera, una filiera che tu fai crescere da piccolissimi, da quando appena partoriscono. Sabino De Castro li mette già sul kart. No?
4: Sì, perché qua nell'ambito Easy Kart chiaramente partecipo col mio team che è Racer Group. Invece, quando gestiamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 10 anni, allora lì
1: Fate i
4: lavoriamo con la
1: corsi.
4: Karting School Birra Art per portarli poi nell'Easy Kart.
1: Bene. Insomma, super annata per il momento per Sabino De Castro alla Racer Group e Se voi che ci seguite da casa avete un bimbo o una bimba e gli volete far provare un go-kart, Sabino De Castro è la persona giusta. Grazie Sabino.
4: Grazie, grazie anche a voi per la comunicazione, per dare spazio nell'ambito kartistico, diciamo così, di far vedere noi, no, noi team.
1: Andiamo a vedere se le verifiche oggi funzionano bene. C'è Antonio Iannotta, sempre con le mani. Ta ta ta ta ta ta ta. Buongiorno. Allora, stanno facendo i bravi?
5: Assolutamente.

0: verifiche mentre gli altri escono. Quindi insomma c'è un bel via vai, oggi più di 160 piloti, vedete che traffico, noi siamo un po' in mezzo alle palle. Intanto vediamo anche che c'è Marco Pirovano, vogliamo chiedergli com'è andata la gara. Abbiamo appena finito la sprint race.
1: Sì, è appena finita, sono partito decimo, è andata abbastanza bene, penso di essere tipo arrivato quinto, sesto. Perché Frank ha avuto un problema con il filtro, quindi ne ho un po' approfittato. Andata bene, dai. Grazie.
0: Bene, a dopo. Ciao. A dopo. Meccanico, è contento? Sorride, com'è andata?
2: Non benissimo, allora. Siamo partiti ventesimi, dai, però piccola rimonta, 17.
0: Beh, dai.
2: Non ci lamentiamo. Calcolando che ieri abbiamo rotto un cuscinetto.
0: Vabbè, avanti tutto, come si dice, no?
2: Sempre.
0: Manca ancora la finale. Abbiamo... Ella! Come andiamo?
3: Benissimo, benissimo.
0: Com'è andata?
3: Poteva andare meglio.
0: Ma poteva andare anche peggio.
3: Poteva andare anche peggio. Abbiamo finito la gara, abbiamo migliorato di un paio di decimini. Però, insomma, dai. Avanti così.
0: Avanti tutto. Modena Car Service, un nome, una garanzia. E poi. Ah, lui è stanco, Tu sei stanco
4: come una rosa.
0: Allora guarda, adesso la finale sarà, non so se ve l'hanno detto, sono 120 giri.
4: Va bene, ci sto, dai.
0: Va bene.
4: Noi tutti senior ci stiamo, dai.
5: Possiamo usare una controfigura.
0: Com'è andata?
5: Insomma, non benissimo, piantone storto, un po' di problemini, ma...
0: Ti sei toccato?
5: Ci siamo toccati con un master poi, quindi vabbè, dai. Userò una controfigura per
0: vabbè.
5: La finale.
0: Avete fatto pace?
5: Abbiamo fatto pace, assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Erano d'accordo?
6: Io sono sopravvissuto, in mia opinione no, quindi vabbè dai, ci rifaremo.
0: Allora, c'è ancora la finale, ragazzi, son 120 giri, Ah, sei tu il vincitore, quindi?
5: Vediamo la finale, aspetta la finale, perché a Cremona ho vinto la sprint e poi sono rimasto fermo in partita.
0: Ma tu non devi vincere la sprint, devi vincere la finale.
5: Infatti, aspettiamo, vediamo, non mi pronuncio.
0: Bene, questo qua è il clima che si respira in casa 125 Master. Intanto c'è gente che lavora. Allora, Kruglik, com'è andata?
7: È andato male, hai visto, ho fatto un incidente.
0: Ah, ecco, infatti, Andri.
8: Mi è montato sulla gomma, poi... Mi hanno dato sul braccio.
0: Ma ti sei fatto male?
8: No.
7: Male.
0: Allora la finale dobbiamo vedere più aggressivo di prima.
8: Vediamo.
0: Ci sono i pilotini che si rilassano prima della loro fase. Ciao, tu sei?
9: Leonardo.
0: E in quale categoria corri? Fammi indovinare. 60 AAA?
9: Sì.
0: A? H?
9: Academy.
0: Bene, come stanno andando le cose?
9: Bene.
0: Sei contento? Ok, con la scuderia ti trovi bene?
9: Sì.
0: Bene, da quanto tempo fai questo sport?
9: 3 mesi.
0: Ah, 3 mesi, sei proprio novizio. Ma di dove sei?
9: Di Paderno.
0: Paderno Dugnano. Bene, noi ti auguriamo un buon divertimento. Cos'è la cosa che ti piace di più?
9: Corre.
0: Ok, e qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
9: Kimi Antonelli.
0: Ok, Kimi Antonelli, tifi per lui. Arriva da 5 vittorie, lo sai, no?
9: Sì.
0: Bene, e vuoi essere come lui da grande?
9: Sì.
0: E vai. Ciao! Siamo in casa K-Dad e abbiamo trovato Domenico. Ciao Domenico!
10: Ciao, ciao, ciao a tutti!
0: Patron di casa K-Dad, che avete un bello sponsor, tra l'altro.
10: Molto interessante come sponsor, ci tiene compagnia nei nostri momenti di tristezza, ma anche d'allegria.
0: Oh, occhio a non far bere ai piloti.
10: I piloti sono roba analcolica, il problema è che anche i meccanici... Dovrebbero regolarsi, perché alla fine il kart lo diamo noi.
11: Le versioni zero, zero alcol.
0: Ah, c'è anche versione zero. Allora, oggi abbiamo qua 4 piloti.
10: Sì, abbiamo la categoria 100, il nostro Riccardo Busani, 125 Andrea Costa e Gabriele Magistro, e nella Master Thomas Brundu.
0: Bene, con il monomarca Easy Kart vi trovate bene.
10: Benissimo, noi continuiamo a pensare che sia allo stato attuale nel mercato uno dei campionati migliori dove ci si può esprimere con mezzi veramente competitivi, con un budget gestibile e poi il fatto che sia tutto monomarca si corre tutti ad armi pari, quindi se i piloti non sono bravi non fanno la pole.
0: Bene, quindi niente, una domenica di festa in casa K-Dad con Santero.
10: Sempre, bene. Anzi, dopo se chi passa festeggia con noi.
0: E siamo con Busani sotto la tenda K-Dad, 100 Easy Kart. Allora, 18° nella sprint race.
12: Sì, allora, qualifiche non sono andate come speravo, abbiamo fatto molta fatica col motore, quindi in partenza puntavo a recuperare qualche posizione che per fortuna mi è riuscito, grazie anche a degli altri piloti che sono andati fuori,

0: E per la prima metà della gara mi sono ritrovato molto bene con il kart, infatti ho recuperato 10 posizioni, penso. Solo che dopo alcuni piloti che andavano più veloci di me mi hanno sorpassato.
1: C'è tutto da rifare per la finalissima. Intanto c'è qualcuno che lavora.
2: Che fa finta di lavorare.
1: Che fa
2: Che
1: finta di
2: fa finta di
1: lavorare.
2: lavorare,
1: Papà?
2: Papà e sponsor, mi viene da dire. Però.
1: Ah, vabbè, ci vuole, no?
2: Servono entrambi.
1: Servono
2: Forse sei
1: entrambi.
2: più il secondo del primo.
1: Esatto.
2: Sì, sono qua. Grandissima passione, ma è la passione di Ricky, quindi
1: Vabbè,
2: io sono felice.
1: tra l'altro c'è un nome che è una garanzia,
2: Certo,
1: eh?
2: assolutamente. Io sono felice di dargli supporto,
1: Bene.
2: poco di più.
1: Di dove siete?
2: Siamo di Parma.
1: Ah, di Parma, bene.
2: Siamo di Parma.
1: Quindi che dire, buona finalissima.
2: Crepi il lupo.
1: Vai, ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie.
1: Mi presento. Chi scatterà dalla prima posizione? Il pilota Herman Bilushenko del Team Tsunami. What about this race?
3: Only win.
1: Only win.
3: Yeah.
1: Fai vedere the Eye of Tiger ai nostri telespettatori. Vai, fai il pollicione. Vai. Ciosco De Luise, prima della via della 60 under e over 10. Hai vinto la sprint race all'ultima curva, però adesso partirai terzo perché hai fatto il terzo tempo nelle crono.
3: Eh sì.
1: Allora, dopo N vittorie quest'anno, l'ultima squalifica che avevi vinto a Cremona, cosa cerchi per la gara ma anche i fini del campionato? Perché adesso le cose si stanno facendo un po' più difficili col tuo compagno di squadra.
3: Di cercare di tenere Herman terzo. E se è possibile io primo, così che subito nel campionato passo io primo.
1: Ed eccoci con Stefano Sapuppo che scatterà dalla seconda posizione.
4: Sì, sono molto contento di aver fatto questo risultato, sia che in qualifica che in sprint race.
1: Ok, adesso per la gara arriverà questa prima vittoria stagionale?
4: Speriamo.
1: Vai, bocca al lupo.
4: Grazie.

Easy Carta 60, Francesco De Luise torna al successo al Sette Laghi. La Easy Carta 60 ha regalato una finale combattuta fino all'ultimo giro, con diversi cambi di posizione fino alle fasi finali della gara. A conquistare la vittoria, dopo essersi imposto anche nella sprint race, è stato Francesco De Luise, che in finale ha preceduto di appena 259 millesimi Herman Bilushenko, autore della pole position in qualifica. Terzo posto per Brian Di Staso, autore anche del giro più veloce della gara e staccato di 886 millesimi dal vincitore. Sul quarto gradino del podio, allargato, è salito Stefano Sapuppo, mentre Leonardo Stefanelli ha completato la top 5.

0: Non gli diamo neanche il tempo di togliere il casco a un super Francesco De Luise che l'ha voluta, l'ha cercata e l'ha conquistata.
1: Sì.
0: Quanto sei contento?
1: Vado una 10, 9 e mezzo.
0: Perché 9 e mezzo? Perché ti è mancata la pole?
1: Un po' sì.
0: Ok, allora ragazzi.

0: Adesso ci si rigioca un po' tutto, si rimettono un po' le cose a posto in ottica campionato.
1: Eh sì.
0: Bene, vai, grande.
2: Ragazzi, ma avete visto che gare ci hanno regalato i pilotini della 60 Under e Over 10? Ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super emozionante gara, veramente, da brividi. Biluschenko, davanti a tutti, secondo, Sapuppo del team Cara, terzo De Luise, anche lui del team Tsunami, come Biluschenko che parte davanti a tutti. Vediamo la partenza è buona ragazzi, con Biluschenko che mantiene la corda e resta leader della corsa, ma intanto De Luise subito su Sapuppo. Che entrata che ha fatto il pilota bolognese, ma Sapuppo non ci sta ed è là, ed è subito però De Luise in grandissima forma che si porta davanti a tutti con Biluschenko nella sua scia, poi Sapuppo, burro, quarto e primo della 60 Under 10, ma ormai non è più una novità, e Di Staso, il compagno di squadra di Burro, che è lì a dire la sua. Intanto stavamo vedendo anche immagini della sprint race, intanto Sapuppo come un missile in fondo al rettilineo di partenza si porta in seconda posizione su Biluschenko, quarto in questo momento è Di Staso, ma intanto è Sapuppo davanti a tutti. De Luise si è fatto sorprendere, ma arrivano in quattro addirittura al tornantino, qui sono in tre appaiati con Biluschenko che si porta davanti a tutti. De Luise aveva incrociato bene su Sapuppo, ma non aveva visto Biluschenko che arrivava però in fondo al rettilineo. Ragazzi, non ho già più voce. De Luise si porta come un cacciabombardiero in testa, e questo è l'ultimo giro. Sapuppo che ci ha provato, De Luise chiude, Biluschenko arriva lì per all'Omega rompere le scatole, De Luise però ha qualche metro di vantaggio, Sapuppo ci ha provato all'ultimo tornantino, ma poi è Burro ad approfittarne, così come Di Staso. Ma che gara ragazzi, De Luise di forza, come ha c'è scritto nel titolo, secondo Biluschenko per niente contento, terzo è Di Staso in questo podio, però terzo effettivamente era arrivato Burro, che però vince nella Under 10. Ragazzi, che gara, non c'ho voce. Quindi De Luise, Biluschenko, Burro, che però è, appunto è primo nella Under 10, non l'abbiamo visto sul podio, l'abbiamo visto prima negli highlights, e quindi ragazzi terzo è Di Staso. Biluschenko intanto comanda le operazioni per quanto riguarda la 60 over 10 in classifica, ma De Luise è a soli due punti dal leader, terzo in classifica è Di Staso, mentre nella 60 under 10 Burro domina, anche perché veramente guardate dalle immagini è sempre lì davanti a giocarsi addirittura la over 10, secondo è Schiaffino, terzo è Pantuso. Questa è la classifica generale della 60 under 10, ma ragazzi meritano veramente mille volte di guardare queste immagini, perché avete fatto un capolavoro, più di tutti De Luise del team Tsunami, che veramente forse a un certo punto non ne aveva, ma con una prova di forza il gran Franceschino va a vincere questa bellissima gara. Complimenti comunque a tutti.

EasyCart 60 Under 10. Francesco Vurro si impone nella Under 10. Nuovo successo per Francesco Vurro, grande protagonista nel weekend di Castelletto, dove ha conquistato la pole position, la vittoria nella sprint race e il successo in finale, completando così un prezioso hat-trick. Alle sue spalle hanno chiuso Mattias Bartian e Diego Schiaffino, mentre Alessio Leva e Giacomo Pozzoni hanno completato le prime 5 posizioni. Il giro più veloce della finale è stato firmato da Samuele Sartori.

0: Francesco Vurro che rivince ancora nell'Under 10.
1: Sì, meno male, sono andato molto bene, ho vinto la gara.
0: Ormai ci hai preso gusto, sei il Kimi Antonelli della 60 Under 10.
1: Vorrei tanto vincere il campionato.
0: Sei sulla buona strada.
1: E vorrei ringraziare la mia famiglia, mia nonna, mio nonno e i miei amici, mia mamma e mio papà.
0: Assolutamente, grande e continua la leadership, il campionato per Francesco Vurro. E siamo con Leonardo Maisano che dopo la vittoria nella prima gara inaugurale a Franciacorta oggi parti dalla prima posizione.
2: Sì, è un'esperienza sicuramente bella, ci abbiamo lavorato molto durante il weekend e nulla, siamo qua.
0: Oggi fa tanto la tua posizione finale in ottica anche campionato.
2: Certo, si punta a stare davanti anche in campionato e ogni occasione deve essere perfetta.
0: Perfetto, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ormai Giovanni Ripoli ci ha abituato a essere sempre davanti. Sì. Oggi Castellato di Branduzzo, seconda posizione, prima fila.
3: Sì. Prima in gara 1 ho fatto una partenza a cannone, ho passato subito all'esterno. Spero di rifare la stessa cosa o al massimo lo passo comunque per fare il primo.
0: Ecco, però sai che partire secondo Castelletto non è così facile. Però,
3: ma tanto mi sono abituato, parto quasi sempre secondo, quindi ormai sono abituato, non è un problema.
0: Bene, la prossima volta partiamo primi?
3: Sì.
0: Ok, vai. Ed eccoci con Leonardo Rossini, terza posizione qua, però dopo il kart lo devi girare, eh?
4: Sì, immagino.
0: È colpa del meccanico. Team First, allora, oggi sei davanti, quindi Castelletto di Branduzzo che per ora porta bene a Leonardo Rossini.
4: Speriamo, almeno un podio anche. Poi il campionato ci penseremo un pochino avanti.
0: Ok, quindi oggi il tuo obiettivo è il podio.
4: Anche una terza posizione, non mi dispiace, o anche la vittoria, non sa mai.
0: Esatto, vai, metticela tutta, vai.

EasyCart 100, prima vittoria per Leonardo Rossini. Il Sette Laghi ha regalato un momento speciale a Leonardo Rossini, il quale ha conquistato la sua prima vittoria nella EasyCart 100. Dopo un weekend sempre nelle posizioni di vertice, Rossini ha avuto la meglio nella finale, firmando anche il giro più veloce della gara. Alle sue spalle hanno chiuso Leonardo Maisano, autore della pole position in qualifica, e Nicolas De Bortoli, mentre Giovanni Stefano Ripoli, vincitore della Sprint Race, e Alessandro Cereda hanno conquistato la top 5.

0: Allora, prima del via della finale eri un po' timido, sì, forse mi fa bene la terza posizione, forse no, mi accontento del podio e la vittoria è arrivata.
1: Allora, sul weekend eravamo veloci, però non mi sarei mai aspettato una vittoria, poi con avversari abbastanza forti comunque anche alle spalle e anche davanti.
0: Tra l'altro i primi giri abbiamo visto Ripoli che era veramente scappato e quindi...
1: Grazie all'aiuto di De Bortoli siamo riusciti ad andare alla cura di ristorante verso la fine. Le porte l'ha passato, io ho visto lo spazio, mi hanno visto presso tutte e due e ho chiuso e io il penultimo giro, poi ho visto che ho preso un po' di distacco, ero stato un pochino più sicuro e ho lasciato un po' di più spazio.
0: E quindi arriva la tua prima vittoria in Centro Esicar.
1: Anche nel primo anno, direi che sono anche abbastanza felice.
0: Al primo anno?
1: Sì.
0: Beh, allora stasera tombola.
1: Sono verissimo, la scuola è finita, quindi...
0: Grande, complimenti.
2: Le super gare della 60 non vi sono bastate? Beh, la 100 non è stata assolutamente da meno, ma andiamo a vedere tutto ciò che di bellissimo è successo in questa super categoria. Lì davanti, Maisano dalla pole e al suo fianco Ripoli in mezzo a tantissimi Orange, terzo è Rossini. La partenza, vediamola, la partenza con Ripoli lì dall'esterno che fa una super partenza, ce l'aveva detto nell'intervista pre-gara che avrebbe dato il tutto per tutto anche se partiva dall'esterno e così è stato, però secondo si porta il buon Rossini del team First, terza posizione in questo momento per Luca Muzzolan con De Bortoli però che si fa largo e si porta in terza posizione, intanto il pilota del team Green Racing Kart è là davanti con Rossini, De Bortoli e via via tutti gli altri, abbiamo visto anche Muzzolon e altri piloti a contendersi, Maisano, ecco, a contendersi, intanto guardate, non solo De Bortoli ha recuperato Ripoli, ma si porta in testa alle operazioni, e dopo subito Rossini ne passa due, ma cosa ha fatto il pilota del team First? Da segnalare intanto che però nel post gara abbiamo saputo che ha avuto un problema a un pneumatico il buon Ripoli ed è per questo che ha perso un po' il vantaggio che aveva accumulato. Rossini naturalmente ne approfitta alla grande e va a vincere così la sua prima gara davanti a Maisano, grandissima gara anche la sua, e il compagno di squadra De Bortoli. Vediamo tutta la felicità naturalmente di Rossini per la sua prima vittoria in 100, seconda posizione per Maisano, come detto, e terzo è De Bortoli. Guardate qui che bel podio, quarto il buon Ripoli, che sicuramente insomma si aspettava di più, soprattutto visto come era partito a cannone, e quinto è Cereda. Ma andiamo a ricapitolare anche un po' quello che è il campionato, perché c'è uno stravolgimento di fronte con Ripoli, Giovanni Ripoli del team Green Kart, che si porta adesso in testa alle operazioni e è Miori è secondo a 5 lunghezze, sole 5 lunghezze dal leader, e Maisano è terzo a soli 13 punti dalla testa della classifica. Quindi ad Ala di Trento, ragazzi, date fuoco alle micce perché ci si gioca veramente tantissimo. Ma che bella gara, complimenti ancora, come cita il nostro titolo, a Rossini che conquista la sua prima affermazione in 100 Easy Kart. Grandi ragazzi.
0: E prima posizione per questa 125 per Matteo Lonardi. Esatto.

0: che a Castelletto è sempre andato bene.
1: Esatto, sono 2 anni che andiamo abbastanza bene qui e speriamo di far bene anche quest'anno. E diciamo che le prime gare sono andate parecchio male, vediamo di far bene qui.
0: Che partenza intenderai fare?
1: Meglio di prima.
0: Ah, beh.
1: Quindi speriamo bene. Speriamo bene. Molto bene.
0: E avversario che temi di più?
1: Sicuramente Andrea Torello e Federico Benedetti, che sono sicuramente, secondo me, più veloci dopo la sprint.
0: Boh. Allora, buona gara.
1: Grazie.
0: Primo anno nella 125, ma già sta impensierendo un po' anche i più veterani. Federico Benedetti scatterà dalla seconda posizione in questa finalissima.
2: Sì, sono 2 gare dove abbiamo fatto un po' di fatica. Finalmente qua a Castelletto siamo riusciti, grazie al team, grazie al lavoro con mio papà, a riportarci sulle posizioni di testa. Siamo secondi in campionato con un po' di distacco dal mio compagno di squadra Lorenzo Magli.
0: Che però Lorenzo Magli dov'è? Oh? Stavolta un po' indietro.
2: Un po' indietro, purtroppo.
0: Bisogna approfittarne, eh?
2: Sì, cercheremo di fare il meglio possibile. Speriamo bene per questa finale.
0: In bocca al lupo.
1: Grazie, happy loop.
0: Vai. E siamo dalla terza posizione con Andrea Torello, che l'altra volta le corna.
3: Me l'hai gufata.
0: Te l'ho gufata, avete fatto un patatrack, però sì. Oggi
3: spieghiamo bene, corna, dita incrociate, anche dei piedi.
0: Esatto.
3: Anche dei piedi.
0: Esatto.
3: No dai, oggi il passo c'è, perché prima siamo andati forte, siamo scappati. Vediamo di fare lo stesso a destra, poi ce la giochiamo alla fine, essendo compagni di squadra. Vediamo chi ne ha di più, se riusciamo a fare come prima, speriamo.
0: Vai. Dai. Allora buona gara a tutti.

Easycart 125, Francesco Ruga conquista la finale, Thomas Brundu vince in Master. Nella Easycart 125, Francesco Ruga ha conquistato la vittoria nella finale, precedendo Andrea Torello e Matteo Leonardi. Quest'ultimo aveva aperto il weekend con la pole position e il successo nella sprint race, mentre il giro più veloce della finale è stato realizzato da Torello. Nella Easycart 125 Master, Thomas Daniel Brundu ha completato un weekend perfetto, conquistando pole position, vittoria nella sprint race e successo in finale. Alle sue spalle hanno chiuso Marco Cordini e Marco Sertore, con Cordini autore del giro più veloce della gara.

0: Gli abbiamo appena fatto togliere il casco, era ora, eh?
1: Bravo,
0: ecco, è arrivato anche il papà, giustamente.
2: Solo a Castelletto, però.
0: Solo a Castelletto, dovremmo fare tutte le gare.
2: Tutte le gare qua.
0: No, quanto sei contento, era un po' che ti mancava.
2: Era un po', poi ogni tanto mi saboto da solo, quindi.
0: Oggi.
2: No, in prefinale ho fatto un po' di casino, adesso andava.
0: Bene.
2: Brava.
0: Cioè, ok, bravo, adesso il campionato, dopo facciamo i conti, però possiamo ancora giocarci.
2: Mm.
0: No, io sono troppo ottimista.
2: Sei un po' ottimista, però faccio il meglio per quello che si può e si vede dove si arriva.
0: Vai, grande.
3: Bravo.
2: Grazie, ragazzi.
0: E Thomas Brundu, finalmente, come ha detto lui, vince una finale nella Master.
4: Finalmente, la terza volta. Stavolta è andato tutto bene, anche se oggi siamo tutti insieme, però è bello lo stesso tornare a vincere.
0: Senti come
4: è incollato, infatti.
0: Ci si incolla qua,
4: Devo iniziare a allenarmi un po' fisicamente perché facevo molta fatica, quindi è stato un po'. Però è andata bene, dai, va bene così.
0: Beh, adesso anche il campionato. Sertor è arrivato dietro.
4: Cerco di recuperare, ora cerco di vincere le prossime due. L'ultima è doppia, quindi cerco di puntare al suo campionato. Vediamo se
0: vai. E vai, grande Thomas, sì. Complimenti.
5: Allacciate tuta e casco, perché la 125 è pronta ad accendere il semaforo verde. Andiamo a vedere un po' le primissime posizioni. Lì davanti, in prima fila, Leonardi e Benedetti, inquadrato in questo momento. Poi seguono Torello e via via tutti gli altri. Vediamo la partenza con Leonardi, che mantiene la leadership, e Torello però parte benissimo, Benedetti un po' meno, terzo è subito Ruga e quarto è Pollastri. Ragazzi, che partenza da parte di tutti, con Ruga che subito ne fa fuori uno in fondo al curvone e uno al rampino del lago nella serie, prima Torello e poi Leonardi. Quindi Francesco Ruga in testa alle operazioni, Leonardi con la sua guida tutta di traverso in seconda posizione, terzo è Torello in questo momento, quarto è Pirovano e quinto, se non andiamo errato, De Gaetano. Intanto lì due piloti del team AV Racing se le danno di santa ragione. Ruga, eccolo qua, in testa alle operazioni con Leonardi tutto di traverso in seconda posizione, con Torello che però all'ultimo giro, alla penultima curva, incrociando, si porta in seconda posizione con Francesco Ruga che va a vincere questa corsa. Eccolo qua che fa un po' di burnout sul dritto, secondo è Torello e terzo Leonardi. Bellissima gara per Francesco Ruga del team Altitude, che torna alla vittoria dopo un bel po' di tempo, quindi insomma super weekend per il pilota svizzero. Anche Daniele D'Urso del team WRK si va a complimentare. Guardate qui che bella cartolina: Francesco Ruga, Torello e Leonardi, quindi super super gara. Mentre nella 125 Master, inquadrati in questo momento, vince Brundu davanti a Cordini, terza posizione per Sertore. In testa alle operazioni, per quanto riguarda ancora la classifica generale di campionato, c'è sempre il buon Magli del team AV Racing, che precede il suo compagno di squadra Benedetti, terzo con questa seconda posizione si proietta Torello, stiamo rivedendo tra l'altro il suo sorpasso che gli vale la seconda posizione, la terza in classifica generale. Primo per quanto riguarda la 125 Master invece in classifica generale Sertore, seguito da Patai e Brundu. Grandi ragazzi.
0: E a partire dalla prima posizione, anche se manca da due gare, Gabriel Moretto, che insomma non si è dimenticato come si va sul go-kart.
6: Beh, dai, partire primo fa sempre piacere, insomma, mancare due round un po' mi è dispiaciuto, però daremo il massimo per provare a recuperare quelli che sono i punti che mi mancano e prima di tutto vincere questa gara.
0: Ti parlo dal futuro, hanno fatto un po' di casino i tuoi compagni, quindi il campionato non è ancora chiuso, anche se non hai fatto due gare.
6: No, sicuramente è tutto aperto, non è semplice, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo tutta ovviamente per fare il meglio possibile.
0: Vai, e noi te lo auguriamo, grande.
6: Grazie.
0: Vai, buona gara. Siamo con il capo classifica che scatterà questa volta dalla seconda posizione, Andrea Calabrese. Insomma, una gara da fare un po' i calcolatori forse.
7: Ma calcolatori sì, però la vittoria ci tengo, quindi so che abbiamo un buon passo, gli avversari sono validi, penso che sarà una bella gara.
0: Bene, noi te lo auguriamo. E gas. Terza posizione per il vincitore di Cremona, Daniele D'Urso. Insomma, in sprint race c'è stata qualche scaramuccia.
2: Sì, sono stato coinvolto, tra virgolette, in un incidente che ho schivato, sono finito fuori, poi rimontare da dietro è sempre un po' complicato, però siamo davanti ancora, bene.
0: Partivi secondo, ricordiamo stamattina, solo 70 millesimi il gap dal Pullman. Insomma, sei tornato dopo 2 anni, però insomma è come andare in bicicletta, ti ricordavi?
2: No, qui sapevamo di avere un grande potenziale, infatti in qualifica in realtà stavo facendo un bel tempo l'ultimo giro, poi si è avuto un problema, mi sono dovuto fermare. Però adesso vediamo il passo da venerdì, che dovremmo essere i migliori, quindi vediamo, dai.
0: Grazie.

B&B Challenge, Daniele D'Urso festeggia anche al Sette Laghi. La B&B Challenge ha visto Daniele D'Urso conquistare la vittoria in finale al termine di una gara molto combattuta. D'Urso ha preceduto Gabriele Moretto per appena 436 millesimi di secondo, completando la propria prestazione con il giro più veloce della corsa. Sul terzo gradino del podio è salito Davide Ostapenko. Moretto si era confermato tra i protagonisti fin dalle prime fasi della giornata, conquistando la pole position e la vittoria nella sprint race, ma in finale è stato D'Urso ad avere la meglio e a salire sul gradino più alto del podio.

0: È tornato alle competizioni e ha fatto un bel 2 su 2, Cremona e oggi qui a Castelletto di Branduzzo. Ci avevi detto prima della gara che anche se partivi terzo eri molto fiducioso per il passo e così è stato.
1: Sì, la sprint race è stata un po' complicata, un po' complessa, però è da venerdì che abbiamo un passo che è superiore agli altri, infatti ho fatto il mio giro veloce all'ultimo giro, penso. E quindi sì, ero abbastanza fiducioso, poi partivo terzo, che comunque è una bella posizione, quindi sì.
0: Moretto, lo stavi studiando, ne avevi di più o lui è calato verso la fine?
1: No, all'inizio sapevamo che i primi 5-6 giri ne avevamo un po' meno, scivolavo. Poi ho avuto fortuna che ha trovato un doppiato in mezzo, quindi ho recuperato lo svantaggio. E poi in realtà l'ho passato più che per mettermi davanti perché avevo il radiatore che aveva l'acqua troppo calda, quindi dovevo passare per forza. Poi ho preso un po' di gap e niente.
0: Sono, bisogna dire al Team WRK di tenerti fermo ancora 2 anni per poi tornare così.
1: Vabbè, vediamo adesso finché continuiamo la striscia di vittorie e andiamo avanti. Va bene. Poi magari una pausetta, 2-3 anni.
0: Esatto, e ci vediamo quando vai in pensione.
1: Va bene.
0: Bene, grande Dani, complimenti.
2: Andiamo ora a vedere ciò che è successo nella classe regina. Per quanto riguarda le monomarcia, vi stiamo parlando della B&B Challenge, dove ancora una volta erano tantissimi i piloti a giocarsi la vittoria. Seconda posizione inquadrato in prima, Calabrese lì davanti, Moretto che escono adesso per il giro di formazione, terzo Daniele D'Urso, ma la partenza, vediamo come andrà con Moretto che sembra mantenere la leadership della corsa, che si porta nella sua scia Andrea Calabrese, terza posizione rimane Daniele D'Urso, quarto è Santese che va proprio a urtare Calabrese, i due piloti vanno fuori, intanto qua stiamo vedendo la sprint race dove Gaglianò c'entra in pieno Kruglik, dietro succede il finimondo, per fortuna Grandi non ha riportato grandi conseguenze fisiche, che questa è la cosa più importante. Intanto Deri si porta davanti a Ostapenko, ma arrivano al tornantino, Ostapenko si riporta davanti e si fa nella sua scia anche il buon Marogna e quindi Deri perde 2 posizioni. Qua stiamo vedendo immagini della sprint race dove Gaber Moretto anticipava il buon Calabrese. Intanto c'è da segnalare che c'è stato anche un doppiato che ha ostacolato un po' Moretto nelle fasi concitate, così che D'Urso si porta in scia il pilota Redder e va a rifilargli una grande staccata, ma Moretto come vedete non ci sta, incrocia la traiettoria però Daniele D'Urso del Twin WRK che così si riporta

al comando. Ma che gara che ci hanno fatto vivere questi due piloti, con Daniele D'Urso che, come cita il nostro titolo, bis per il pilota VRK che dopo 2 anni di stop torna alle competizioni. E questo abbraccio è meritato con papà Davide, team manager del team VRK, che precede così il buon Gabriel Moretto. Terzo è Ostapenko. Abbiamo visto dalle immagini anche Kruglik, che dopo insomma aver rimontato dall'ultima posizione circa è arrivato ottavo. Questo è il super podio della BNB Challenge. Ma che gara, ragazzi, ma che gara! Ora in testa alle operazioni il buon sempre calabrese, che però appunto da leader della classifica, essendo stato urtato da Santese, ha finito lì la gara, quindi un bello zero. Intanto qua stiamo rivedendo lo super attacco di Daniele D'Urso, là dove osano le aquile in cima al ristorante. Quindi calabrese mantiene comunque la leadership della classifica, secondo è Fuzio e terzo è Ostapenko. Quindi un bel bis per Daniele D'Urso, che, come stavamo dicendo, ritorna nelle competizioni dopo 2 anni, vince Cremona e oggi qui a Castelletto. Grandi comunque, ragazzi, questa categoria è veramente super!

0: Prima gara per Mattia Limena del team Best Kart. Insomma, sta andando bene.
1: Per ora sì, adesso comunque cercheremo di ripetere il risultato della prefinale e speriamo di portarla a casa sia io che il mio compagno di squadra. Sarebbe un bel regalo per il team.
0: Infatti partite in prima fila, due compagni di squadra, ci sarà un po' di gioco di squadra?
1: Ma sinceramente l'obiettivo è
0: vincere.
1: Sì, ma fare il nostro passo, cercare di allungare dopo quello che ne ha di più la spunta.
0: Bene, allora buona gara.
1: Grazie mille.
0: Siamo col secondo portacolori del team Best Kart, che insomma sono team appena arrivato in casa TM Car Challenge by Easy Kart. I risultati si vedono.
2: No, sì, dai, prima esperienza con questo team, direi che sta andando abbastanza bene. Siamo primi e secondi, ovviamente vorrei le parti invertite, però dai, adesso...
0: Infatti gli ho chiesto già al tuo compagno di squadra, che non ti dico cosa ha risposto, perché vogliamo sentire la tua di risposta. Gioco di squadra o ognuno fa la sua gara?
2: No, comunque cerchiamo di essere entrambi corretti, ne abbiamo parlato, non vogliamo buttarci fuori la prima gara, però...
0: La prima curva.
2: Sì, prima gara e prima curva. Però se si può passare, si passano.
0: Bene, quindi abbiamo capito che ci sarà un po' di sfida in casa Best Kart.
2: Ma lui cosa ha detto?
0: Non te lo dico, guardati la puntata.
2: Va bene, dai, va bene.
0: Team VZ, di solito sei abituato a partire lì.
3: Oggi purtroppo non è andata bene in prefinale, perché il musetto si è sganciato per via di una bagarre nei primi giri. Adesso cerchiamo di recuperare, dai.
0: Beh, però sempre una terza posizione, che insomma è tutto ancora apertissimo.
3: Sì, sì, sicuramente. Ma è andata bene anche la qualifica, sono contento anche così. Ma la finale è la finale.
0: La finale è la finale, noi ci auguriamo una grande gara. Vai. E siamo con un altro protagonista della R2, Francesco Corricelli. Allora, che tra l'altro non c'ha team, lui corre con suo papà, giusto?
4: Sì, giusto. Beh, lui è meccanico, però sì, sono con mio padre, non ho un team a cui fare affidamento. Niente, il weekend sta andando bene, ero qui davanti anche a Jesolo, poi abbiamo rotto la sale nel giro di formazione, quindi non siamo partiti. Sta andando bene, insomma, speriamo che vada bene anche la finale, come la prefinale, abbiamo fatto terzi e basta.
0: Obiettivo per la finale?
4: Podio.
0: Podio. Ma podio c'ha tre gradini il podio.
4: Io sono quarto, uno di loro tre dovrà scendere.
0: No, voglio dire, qual è che vuoi di gradino?
4: Il primo.
0: Ah beh, allora, e noi te lo auguriamo, vai. Grazie.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena vince Gianluca Cardin in Master. Nella TM Kart R2, Mattia Limena ha conquistato la vittoria in finale al termine di una gara decisa da appena 411 millesimi di secondo. Limena, autore anche del giro più veloce della corsa e vincitore della Sprint Race, ha preceduto Luca Romeo, che aveva aperto il weekend conquistando la pole position, e Pietro Fioravanti.

Nella TM Kart R2 Master Gianluca Cardin ha conquistato il gradino più alto del podio precedendo Luca Gianassi. Quest'ultimo si era confermato tra i protagonisti della categoria grazie alla pole position e alla vittoria nella sprint race, ma in finale è stato Cardin ad avere la meglio.

0: però Romeo è arrivato e ha dovuto tenerlo a debita distanza.
1: Non è stato assolutamente facile, perché questa è una pista molto impegnativa. Io ero fermo da parecchi mesi e quando ho visto che era lì ho continuato a tirare e sentivo sempre il suo rumore lì, quindi era diventato un incubo una certa, però alla fine sono riuscito ad amministrarla abbastanza, probabilmente era tirato anche lui quanto me e niente, è stata una bella gara.
0: Bella gara, quindi debutto col botto.
1: Assolutamente.
0: Bene, buona la prima per il nostro Mattia Limena e ci vediamo ad Ala di Trento?
1: Speriamo di sì.
0: Vai, alla grande, ciao.
2: E passiamo ora, ragazzi, alle categorie. Col cambio, la TM Kart Challenge R2, che, come di consuetudine, ha regalato super spettacolo. Ma veniamo alla gara. In prima fila i due piloti del team Best Kart, ossia Limena e Fioravanti, che scattano davanti a tutti, con Fioravanti che però dalla seconda posizione brucia Limena o Limena e in seconda posizione, quindi Limena perde anche una posizione, due posizioni, perché Luca Romeo del team VZ si porta in seconda posizione. Là davanti Fioravanti scappa, ma è già un buon Limena che si porta in seconda posizione e va alla caccia del suo compagno di squadra. C'ha già la sua scia, vediamo in fondo qua al rettilineo, mette il suo paraurti davanti al compagno di squadra. Fioravanti ci riprova subito ma non ci sta, ed è pure Luca Romeo che arriva come un arco con le frecce degli indiani e dice: io alla curva sinistra destra prima del dritto passo e come, e vado pure alla caccia del tuo compagno di squadra, che però arriva la bandiera a scacchi, quindi Limena vince con questo bel fotogramma. Eccolo qua, abbracci con il team Best Kart, vince al debutto come cita il nostro titolo, quindi sicuramente un grande esordio da parte del team Best Kart. Eccolo qui la foto finale di questa gara: vince Limena, secondo Romeo, terzo è Fioravanti. Mentre per quanto riguarda, ecco qua, l'immagine che stiamo vedendo in questo momento è Cardin che va a vincere nella R2 Master davanti a Gianassi. Ma da segnalare la classifica di campionato ora, perché Bellandi, seppur non ha assolutamente brillato in quel di Castelletto di Branduzzo, rimane comunque leader della classifica, ma attenzione a Romeo perché si porta più vicino al pilota toscano. Ricordiamo Romeo del team VZ, Bellandi del team LGK, mentre terzo è Bartolini in classifica generale. Ragazzi, vedremo ad Ala di Trento quello che succederà per questa super categoria.

0: era un po' che non ti vedevamo in prima fila, in prima posizione.
1: Sì, qua in finale sì.
2: Sì.
1: Era fatto le due tappe di Cremona e Lonato, no, e Franciacorta la prima, e sempre fatto la pole, poi in prefinale avevamo un problema.
0: Esatto. E oggi?
1: Oggi sta andando tutto bene, speriamo vada bene anche in finale.
0: Bene, quindi noi ti auguriamo una grande gara. Che partenza farai a cannone?
1: Spero, dai.
0: Vai.
2: Speriamo, grazie mille.
0: Vai. Filippo Calligaris, terza posizione, Team VZ. Insomma, oggi sei lì, eh?
3: Sì, dai, questo weekend meglio. Prima gara a Birel. Vediamo.
0: Sta portando bene Birel, dai. Ti stai trovando bene col terreno?
3: Va bene, sì, sì, bene. Sì. Siamo qui. Che...
0: Da che carta arrivi?
3: Dal Drago.
0: Ah, quindi...
3: Sì, però siamo qui nelle prime posizioni, dai, speriamo di finire bene.
0: Nelle posizioni che contano, cosa ti aspetti dalla fine tra 17 giri, più o meno?
3: Beh, Max e Baldi vanno, anche Riccardo va forte, quindi sarà una bella lotta.
0: Tra l'altro compagno di squadra, Max.
3: Compagno di squadra, sì. Gli rubo un po' telemetrie e cose, ma va comunque forte.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara. Ciao. Allora, siamo qui in quarta posizione, Riccardo Rigodanza, che l'ultima volta è saltato un po' in aria con Lombardo. Stavolta...
2: Speriamo di no.
0: Tocchiamo tutto quello che è di ferro.
2: Esatto, è un weekend difficile, non c'è molto da dire, stiamo facendo il massimo, noi a livello telaistico, Giorgio a livello motoristico, io dentro, stiamo facendo fatica e vediamo cosa riusciamo a fare.
0: Però dai, una quarta posizione non la buttare, può succedere.
2: Sì, vediamo cosa succede, la gara è lunga, sono 15 giri, vediamo.
0: Fai. Buona gara.
2: Grazie mille.

TM Car Challenge R3, Alessio Baldi vince in volata. La TM Kart R3 ha regalato uno degli arrivi più combattuti del quinto round, con Alessio Baldi capace di conquistare la vittoria in finale per appena 103 millesimi di secondo su Riccardo Rigodanza. Sul terzo gradino del podio è salito Massimiliano Pezzucchi, protagonista del weekend grazie alla pole position conquistata in qualifica, al successo nella sprint race e al giro più veloce in finale.

0: arriva la prima vittoria per Alessio Baldi. Allora, partivi secondo.
1: Secondo. Era dura, durissima, e così è stata. È stata una gara tiratissima, bellissima, e sono riuscito a partire bene, mettermi davanti. Ho fatto un bel ritmo, penso, perché bene o male ero sempre sotto pressione e il mio meccanico me lo diceva, avevo vicini. Gara tiratissima.
0: Ecco, pensavi che Rigo Danza, soprattutto all'ultimo giro, ti poteva attaccare?
1: Siamo primo secondo in campionato, sicché la lotta è, al momento è tra noi due, quindi sì, me l'aspettavo.
0: Adesso alla di Trento.
1: Alla di Trento, sì, lontanissima.
0: Per te sì, tu
1: per
0: da dove arrivi?
1: Toscana, Val d'Arno,
0: ah sì, vabbè, però... Anche lì c'è la montagna.
1: Sì, montagna.
0: Anche voi, tu sei abbastanza in montagna. Quindi magari gioca un po' il clima a favore del nostro Alessio Baldi. Comunque goditi per adesso la vittoria.
1: Grazie.
0: Poi facciamo i conti del campionato.
1: Voglio ringraziare tutto il team, Scuderia Val d'Arno, la CRC per i telaie e Sani Competition per i motori.
0: Vai.
1: Materiale top, grazie mille.
0: Vai, grazie a te.
2: Arriviamo alla classe regina di giornata, la R3 della compagine TM Kart Challenge 2026. Entriamo in questa super gara dove i cavalli sono veramente tanti in pista, sia sul kart che a destra del proprio telaio, con Baldi che parte come un missile, brucia Pezzucchi. In terza posizione si porta Rigo Danza del team Steve Racing, quindi Baldi brucia tutti. Pezzucchi del team VZ partiva dalla pole, anche Rigo Danza in questo momento ha la meglio sul pilota del team bresciano. Qui stiamo vedendo anche delle bellissime immagini della sprint race, quindi Baldi sul suo CRG comanda le operazioni, con Rigo Danza che però sicuramente non ci sta a arrivare secondo, non c'è mai stato e neanche questa volta sicuramente ci starà. Vediamo cosa succederà. L'ha recuperato, arrivano in scia sotto la bandiera scacchi, ma è Baldi a vincere la sua prima gara. Il pilota del team Steve gli fa i complimenti, questa è tutta la felicità del buon Baldi, che va così a vincere una super gara. Terzo è Massimiliano Pezzucchi del team VZ Racing. Bellissima gara anche per quanto riguarda la R3, che quest'anno veramente non smette mai di regalarci emozioni, come d'altronde, ragazzi, va detto, tutte le categorie del Circus Easy Kart quest'anno ci stanno regalando, come avete potuto vedere anche in questo quinto appuntamento stagionale, delle gare veramente straordinarie. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo davanti sempre a tutti il buon Rigo Danza del team Steve Racing, secondo è Baldi che però si avvicina, e il gap tra i due è solo di 7 punti, quindi alla di Trento sarà veramente da scintille, ricordiamo il 19 luglio. Terzo rimane in classifica Stefano Di Bari. Complimenti, ragazzi.

0: Easy Kart 60 Academy, tanto divertimento in pista e nel paddock. Anche a Castelletto l'Academy ha regalato una giornata all'insegna del divertimento e della condivisione. I più giovani Easy Driver hanno avuto l'opportunità di scendere in pista, confrontarsi tra loro e vivere da protagonisti l'atmosfera del paddock Easy Kart, uno degli aspetti più apprezzati di questa realtà. Durante il weekend non è mancato il briefing con il pilota istruttore Sabino De Castro, che ha condiviso con i ragazzi la propria esperienza e preziosi consigli. Al termine della giornata tutti i partecipanti sono saliti sul podio nel pieno spirito dell'Academy: divertirsi, imparare e coltivare la passione per il karting insieme.
1: È appena finito la tua sessione, Francesco
2: Camunci.
1: Allora, com'è andata nella 60 Academy?
2: Bene, che sono partito e non mi andava il kart, però poi non sono riuscito a riprendere il gruppo e poi io passare su tutti a curva 1.
1: E allora fai un bel pollicione. Contento?
2: Sì.
1: Anche il papà è contento?
3: Tantissimo, è andato molto forte. Molto
1: bene, grandi, complimenti. E intanto c'è anche gente che lavora qui, si mette sul go-kart e si fanno crescere questi piccolini.
4: Sì, bisogna farli crescere perché
1: sennò... pilotino, eccolo qua. Vieni, Leo. Sei contento, Leo? Il meccanico è bravo?
2: Sì.
1: E fai un bel pollicione. Vai. Allora, lui ha il casco più grande del corpo. Come ti chiami?
5: Enea.
1: Come?
5: Enea.
1: Enea. Sei contento, Enea?
5: Sì.
1: Fa caldo, eh?
5: Sì.
1: Ma il kart andava forte?
5: Sì.
1: Bene. Sei contento dei tuoi tempi?
5: Sì.
1: Allora, guarda in camera e fai un bel pollicione anche te. Siamo con un altro pilota. Come ti chiami?
6: Kathleen.
1: Ma sei italiano?
6: Sì.
1: Ah, è solo il nome straniero, che ti chiami Kathleen. Ti sei divertito? Vai, batti 5. Ti sei divertito?
6: Sì.
1: Alla grande?
6: Sì.
1: Quanti anni hai?
6: 7 li faccio quest'anno.
1: Bene, e quindi tra un po' si passerà di categoria?
6: Sì.
1: Bene, sei d'accordo?
4: Sì.
1: Vai.
6: Intanto lo faccio col mini alla di Trento, ancora con l'Academy.
1: Ok, complimenti, però vediamo che qua nessuno dà una mano al meccanico, sono tutti comodamente seduti. Tu come ti chiami?
7: Eric.
1: Eric, sei andato bene?
7: Sì.
1: Il meccanico è stato bravo?
7: Sì.
1: Poi ti spinge anche, eh?
7: Sì.
1: Sei comodo?
7: Sì.
1: Vai, batti 5, vai!
0: Archiviato il round 5, il trofeo Easy Kart tornerà in pista il 19 luglio ad Ala, sede del sesto e penultimo appuntamento della stagione, prima della pausa estiva e del gran finale. Tutte le informazioni sul prossimo round saranno comunicate a breve. Easy Come, Easy Go, Easy Kart.
8: Questo programma è offerto da

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò

imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare, Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione

in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e/o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo.

0: Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di cronaca, con un'operazione da parte di Carabinieri e Guardia della Finanza a Battipaglia. Sono 69 gli indagati. I Carabinieri

0: Della stazione Gifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche il reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro. Ovviamente, se ci saranno altre novità, vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con le notizie che arrivano da Camerota, dove ricordiamo il sindaco Scarpitta risulta essere indagato. Ci potrebbe essere addirittura la sospensione.
2: Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.
0: Ancora a cronaca con 2 spiacevoli, vergognosi episodi che si sono registrati a Pompei e a Salerno, con atti vandalici, con anche possibilità di far male a 2 ciclisti, i particolari nel servizio. Prima di spingere l'80enne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri, 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento, un ciclista è stato affiancato e preso di mira da due giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi due. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso. Proseguiamo con la cronaca, ma dalla campagna, dalla provincia di Salerno, andiamo nella vicina Basilicata, andiamo a Brienza, dove ci sono stati degli atti vandalici. Ci racconta tutto Paola Romano.
3: Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
0: E ancora cronaca, e ancora Basilicata, con le decisioni da parte del prefetto lucano di sospendere la licenza di una fabbrica di fuochi pirotecnici.
4: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali.

0: Rieccoci ben ritrovati, andiamo a Padula dove c'è stato un incontro importante da parte della CISL per parlare del patto territoriale.
1: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
2: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
3: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
4: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette, pure per curarsi, ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
0: E ora ascoltiamo le altre interviste di questo importante avvenimento nella Certosa di Padula.
5: Noi abbiamo il tema delle aree interne che molti vedono come un problema. Secondo noi bisogna pensare il tema delle aree interne come una grande opportunità, un'opportunità per provare a costruire lavoro di qualità, per creare quel lavoro e quell'attrattività dei giovani per restare nel territorio. Ancora oggi abbiamo tanti giovani che da questa regione in modo particolare emigrano verso l'estero, non più solo verso il nord Italia ma verso l'estero. Noi dobbiamo provare a costruire quelle condizioni per far sì che le aree interne siano realmente connesse a tutto il territorio e fra di loro, per creare quel vantaggio competitivo che oggi manca completamente.
6: Io sono nelle aree interne, quindi vengo da Bello Sguardo, quindi conosco bene la problematica, i paesi ormai sono alla fine, non c'è più rimasto nessuno. E riprendere un discorso, si deve partire prima di tutto dalla viabilità, perché abbiamo una viabilità che non ti lascia la possibilità di fare niente, anche se tu vuoi investire, perché poi le aree interne hanno una grossa possibilità che è l'agricoltura. Nella mia zona, ad esempio, che è un paese collinare, c'è una grossa produzione di olio di oliva che è di alta qualità, però trasportarlo e spostarlo dalle aree e portarlo casomai sui vari mercati ti costa una cifra rispetto agli altri.
0: Per parlare di aree interne, dopo aver parlato di aree interne, non si può non parlare anche di viabilità, con il vertice in prefettura per parlare appunto della viabilità.

0: Costiera Amalfitana.
1: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in Costiera Amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 Amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
2: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1 luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la costiera, del posto di polizia stradale dedicato.
0: Proseguiamo la strada della viabilità, ma questa volta sulle strade lucane, con la riapertura integrale dei viadotti Cerro e Tirone.
1: È tornata pienamente percorribile la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il raccordo autostradale 5 Siciniano Potenza. ANAS ha completato la messa in esercizio dell'infrastruttura con l'apertura della seconda corsia, ripristinando la piena viabilità sul tratto interessato e riattivando anche lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud, precedentemente chiuso, per consentire il completamento degli interventi. L'opera conclude una fase significativa del programma di ammodernamento dell'arteria dopo l'apertura parziale avvenuta nei giorni scorsi. Da oggi è infatti l'intera carreggiata sud dei due viadotti per un'estensione complessiva di circa 850 metri, realizzata attraverso la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Contestualmente è stato rimosso il bypass provvisorio utilizzato durante le lavorazioni, consentendo la riapertura dello svincolo Tito Brienza. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha sottolineato il valore dell'intervento per il territorio. Restituire ai cittadini un'infrastruttura completamente rinnovata significa dare concretezza ad un impegno seguito con attenzione in ogni sua fase, dichiara Pasquale Pepe. Il completamento di questo intervento continua conferma che il confronto continuo tra istituzioni e soggetti attuatori consente di accompagnare i cantieri fino al raggiungimento dei risultati, con benefici tangibili per chi ogni giorno percorre questa arteria. L'intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione della rete viaria lucana e punta a migliorare gli standard di sicurezza, affidabilità e fluidibilità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania. Nel ringraziare ANAS per il lavoro svolto, Pepe ha ribadito l'importanza della collaborazione istituzionale per accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Apprezzo l'attenzione dimostrata da ANAS nel dare impulso ai tempi di esecuzione.

0: Il confronto con la direzione infrastrutture della Regione Basilicata è costante e improntato alla cooperazione. Ogni cantiere che si conclude rafforza la qualità della nostra rete viaria e rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle comunità.
1: Dopo aver parlato tanto di strade, la nostra strada ci porta in pubblicità.

0: personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, parliamo di sport di memoria. Due importanti avvenimenti si sono tenuti a Polla e Caggiano.
1: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio.

0: A Caggiano si è rinnovato il Memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto. E ora vi invito a vedere queste foto. Una scoperta di straordinario interesse storico, archeologico e antropologico è emersa durante i lavori di miglioramento della sicurezza sismica della chiesa dell'Immacolata a Prata di Principato Ultra in provincia di Avellino. Nel corso degli interventi sono stati rinvenuti nell'area dell'altare resti umani mummificati in eccezionale stato di conservazione. Il ritrovamento è stato subito segnalato alla sovrintendenza. Una iscrizione funeraria rinvenuta accanto alla sepoltura ha consentito di identificare la defunta. Si tratta di Maria Macrina Grillo, morta nel 1843 all'età di 26 anni. Davvero un importante ritrovamento. Cambiamo argomento, parliamo di meteo con la Protezione Civile della Regione Campania che, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici, ha emanato un'allerta meteo di colore gialla valida dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di venerdì 3 luglio su tutta la regione Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, ma per sapere tutte le previsioni meteo diamo la linea al nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera con valori termici che si riporteranno

0: in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo l'inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Grazie al nostro esperto Giuseppe Stabile, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina

0: Smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Prendo il mondo intero.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu.

Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche i problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato, e è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e della panna, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Sal del pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalla lontana delle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, nostra body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osservi il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli. Osserva se hai dei disagi, tensioni. Osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica. La tua mente in questo momento, se sono dei ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrà fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, con la connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono in questo momento, accoglili, e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre in incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi. Fa un respiro profondo. Aprendo gli occhi vado a posizionare la direzione dello sguardo verso la punta del naso, quindi guarderai la narice destra o sinistra, verso il pavimento e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo, spalla lontana dell'orecchio e portiamo il mento al petto, la colonna in C-curve, spalla lontana, inspiro a lungo, espiro, apro, inspiro, apro le braccia. Appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro e tiro verso il basso, apro bene il petto, il mento verso l'alto, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare questa serie completamente sdraiata sul pavimento, quindi potrai anche avere un cuscino, ok, piegato sulla tua zona lombare se per caso non ti senti confortevole. Quindi andiamo a portare nel caso il cuscino fuori, andiamo a sdraiarci completamente sul pavimento. Ok? Da qui porta sempre le braccia lungo del tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalle, quindi se la spalla sale, porta bene e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna, per quello che se serve porta il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in retroversione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diaframmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana della schiena, espiro, naso, l'ombelico rientra. La prossima ispirazione, inspirando, portiamo la gamba destra verso l'alto, 90 gradi, quello che riesce. La gamba di base molto tesa e distesa. Quando scendo, la gamba, il talone non tocca a terra. Quindi inspiro, usando la respira diaframmatica, e espiro. Inspiro, quindi espiro. Inspiro, facciamo più o meno 5, 6 movimenti delle gambe, espiro. Ricorda che il talone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende, sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa. Inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare. Ultima volta, inspiro, espiro. Prossimo movimento, andiamo a inspirare, espiro, torno giù. Adesso la gamba opposta, quindi inspiro. Espiro, braccio lungo del corpo, inspiro, espiro, piedi sempre flex, ricorda che il talone non tocca a terra, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ultima volta. Espiro, gamba distesa. E partiamo adesso con i cerchi femorali, cerchi della destra. Quindi cerchi in senso orario. Inspiro e vado verso fuori, apro, espiro. Quindi qua dovrai mantenere le tue anche allineate.

La testa del fiamo che ruota proprio all'interno dei trocanteri, proprio all'interno della base qua dell'incastro dell'anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il tallone non tocca a terra. Stabilizza bene la tua schiena a pavimento. Adesso al contrario, vado giù e extra. Quindi faccio adesso il movimento orario, quindi farò dei movimenti orari e anti-orario. Lascia la gamba bene dritta. Inspira. Inspira. Inspira. Ok. Fermo un secondo. Senti bene il lavoro che hai fatto e adesso con la gamba opposta. Quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto. Quindi qua è senso orario. Ricorda sempre che i talloni non toccheranno a terra, sincronizza il respiro e movimento. Questo movimento aiuta a migliorare la digestione perché? Perché tutto ciò viene connesso con l'energia che facciamo fluire verso la pancia e verso gli arti inferiori. Quindi si chiama Samana, l'energia, un vaio, che vuol dire questa energia del vento, dell'aria, che circola, no, nella nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso al contrario, senso anti-orario. Ricorda che il piede non tocca a terra. Quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. Le lezioni di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena, almeno 2 o 3 ore dopo aver mangiato. Benissimo. Da qua adesso riporto le gambe distese in Viparita Karani. Okay? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo, espiriamo, scendiamo. Non tocco a terra. Inspiro con le 2 gambe. Se è troppo, posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra. Quindi posso anche fare le ginocchia al petto e piedi, non tocca al pavimento, ok? Quindi posso, aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana, con i palmi girato verso il soffitto, palmi verso su, solo per equilibrare. E riprendiamo adesso. Le gambe sono unite e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto, per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro. Quindi una pedalata, espiro, espiro. Adesso al contrario, una pedalata al contrario, gamba dritta e poi distendo, quindi piede viene in flex, e distendo, ancora, 2, 3, ricorda sincronizzando il respiro, braccio lungo del tronco, e senti questo movimento molto ciclico e distendo. Recupera un attimo. E la stessa cosa con la gamba opposta. Quindi punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex. Il piede non tocca mai al pavimento. Stabilizza bene le anche. Piede flex. Adesso al contrario, riporta la gamba dritta, pedalata al contrario e torno. Quindi una pedalata e capada, una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento.

In avanti, piede flex. Una gamba sale, un'altra scendo, proprio una grande pedalata. Ottimo. E adesso ao contrário. Porto la gamba.

Le gambe distese, mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso il soffitto. Uso il respiro sulla pancia. È una serie che faccio completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piedi flex. Vado a portare il ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia, respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto ginocchio al petto, ferro, mani sotto la linea della patella, inspiro, obliquo si allontana, espiro, mento al petto, stacco le spalle. Mi respiro per tre. E ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro e espiro. Salgo più che posso, scendo, espirando, inspiro e espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno, schiena dritta e poi stacco. Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe, punta, ginocchio al petto, afferro e espiro, costa testa verso le ginocchia. Inspiro, appoggio piedi, punta, distendo, piede flex. Espiro, torno, piedi, porto mani. Espiro. Appanasana. Inspiro. Facciamo adesso con le braccia all'indietro. Inspiro, allungo. Espiro, porto le braccia verso l'alto. Afferro, espiro. Inspiro, punto i piedi. Le braccia vanno all'indietro. Allungo. Espiro, porto le braccia, afferro. Inspiro, porto le braccia indietro. Espiro, torno adesso. E rimango qua. E da qua facciamo il rolling laterale. Quindi mantenendo le ginocchia, vado a girare laterale. Inspiro, la testa appoggia a terra. Quindi sono sempre con la testa appoggiata. E vado a cadere lateralmente. Mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli. Quindi a volte un piede tenti a salire, quindi mantieni i piedi questi allineati. L'ultimo e torno. Da qui porta le ginocchia, petto e piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene l'ischia al pavimento, porto i piedi molto uniti. La schiena dritta ma un pochettino tonda, mento al petto. E da qua faccio il rolling back, quindi espiro, inspiro. Quando vado all'indietro, espiro, c'è un grande massaggio dello stomaco, ginocchio al petto e poi della colonna. Espiro. Spalle lontane. Mantieni il ginocchio, il tallone attaccato. Ultima volta. E da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro. Ok, apro le braccia. Apro le braccia adesso a ti e vado a portare le mani incrociate dietro la testa. E da qua porto le ginocchia al petto. Ok? E facciamo Jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera, lasciando, importante che le spalle siano a pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro e espiro dall'altra parte. La testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata a pavimento. In, out. Sincronizza e respira il movimento, in, out.

centro, da qui appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe. Distendo completamente le mie gambe e facciamo adesso un altro tipo di torsione, sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchia al petto e vado a portare il mio piede oltre al pavimento. Da qua vado a ruotare portando proprio Matsyasana, le spalle e le palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso il basso perché sennò la spalla sale, quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto, espiro, guardo la mia mano. Quello che riesco. Il piede tocca a terra, se è difficile il piede toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro il capo poplite. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. Espiro, quindi in centro, uno. Ancora, senti proprio un mormorio nella tua pancia che parla con te. Ultima volta. Torno in centro, porto le ginocchia al petto, appoggio i piedi, porto le gambe distese. E da qua porto le braccia lungo le tronche, facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama Boat. Quindi vado da qui semplicemente appoggiando bene l'ombelico verso la lombare, le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra. Inspiro, piede flex, espirando stacco la testa, spalle, e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio, respiro per tre. E rilasso. Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro, testa e spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù. E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro, espiro, stacco la testa e spalle, la colonna tutta curva, guarda bene avanti, esce poco dal pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm, 15 il massimo del pavimento, e rilasso. Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Muktasana serie 2 per l'apparato digestivo, quindi potete utilizzare questa serie per esempio tutte le mattine, ok? È una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, i glutei, il polpaccio, il tallone, senti le parti che non toccano, il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani. E abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi cinque corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro destro, vengo lateralmente e mi siedo, posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate e da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta. Senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa. Porta lo sguardo verso

Verso il terzo, il corso fa la sopracciglia e andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine, e vi invito come sempre a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e a iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata. Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste. Namaste.

0: Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza.

0: indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma

0: di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi. Nova produzione.

E Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco qui a Bibbione, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia, da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama
3: Profilo,
2: quindi gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani è effettivamente la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: dove Venezia, Bibione, con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia ad addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato. Volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco. Quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau.
1: Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la

0: location e la durata della manifestazione. Dani, a Parma finalmente il tempo è fantastico, mi sento molto bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente non solo Bau. Un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati 2 giorni aperti a tutti i cani, senza esclusioni di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari, fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo quadrifoglio perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare.
2: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiararla alla città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, ne ho adottato. Quanti ne avete fatti adottare oggi?
3: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
4: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda come viaggio in sé per sé.
3: Dietro c'è una scelta perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.
5: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese. E poi sono stupendi.
0: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine e concorsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo.
6: Ciao Paolino! Ciao Paolino!
7: Ma oddio quanto sei bello!
0: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e perché no, anche qualche fotoricordo. Una manifestazione importante questa perché raccoglie veramente tantissime associazioni e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
8: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
0: Ho visto il signorino che si comporta bene, eh?
8: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
0: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
8: Guardate il tempo poi.
0: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
9: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao!
10: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
11: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, a quelli che vivono negli oceani. dobbiamo amarli tutti.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti,
4: ciao.
3: Siamo Ale e Franz.
4: Vogliamo dire Franz, io sono Ale.
3: Da sempre.
4: Da sempre.
3: Da quando siamo nati.

0: No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
2: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
3: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
4: Un saluto a

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta

Fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i Pop S si depositano e accumulano, e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di Pop S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di Pop S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
1: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i Pop S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti.
0: I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i Pop S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i Pop S possono essere estratti tra gli altri composti chimici.

0: Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio, con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del Lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel

0: corso del settimo meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende la sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per la Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Caeres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.
0: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi.

0: mesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato

dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminate una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di cronaca, con un'operazione da parte di Carabinieri e Guardia della Finanza a Battipaglia. Sono 69 gli indagati. I carabinieri della stazione di Cifoni Vallepiana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine, ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro. Ovviamente, se ci saranno altre novità, vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con le notizie che arrivano da Camerota, dove ricordiamo il sindaco Scarpitta risulta essere indagato. Ci potrebbe essere addirittura la sospensione.
2: Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.
0: Ancora a cronaca con 2 spiacevoli, vergognosi episodi.

0: che si sono registrati a Pompei e a Salerno con atti vandalici, con anche possibilità di far male a due ciclisti, i particolari nel servizio.
1: Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i sei componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I sei giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri, due di loro sono minorenni, tra cui anche, sì, ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento un ciclista è stato affiancato e preso di mira da due giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi due. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma dalla campagna, dalla provincia di Salerno, andiamo nella vicina Basilicata, andiamo a Brienza, dove ci sono stati degli atti vandalici. Ci racconta tutto Paola Romano.
2: Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
0: E ancora cronaca, e ancora Basilicata, con le decisioni da parte del prefetto lucano di sospendere la licenza di una fabbrica di fuochi pirotecnici.
3: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza.

emergenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla Prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Rieccoci ben ritrovati, andiamo a Padula dove c'è stato un incontro importante da parte della CISL per parlare del patto territoriale.
1: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
2: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
3: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto, diciamo, concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
4: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
0: E ora ascoltiamo le altre interviste di questo importante avvenimento nella Certosa di Padula.
5: Noi abbiamo il tema delle aree interne che molti vedono come un problema. Secondo noi bisogna pensare il tema delle aree interne come una grande opportunità, un'opportunità per provare a costruire lavoro di qualità, per creare quel lavoro e quell'attrattività dei giovani per restare nel territorio. Ancora oggi abbiamo tanti giovani che da questa regione in modo particolare emigrano verso l'estero, non più solo verso il nord Italia, ma verso l'estero. Noi dobbiamo provare a costruire quelle condizioni per far sì che le aree interne siano realmente connesse a tutto il territorio e fra di loro, per creare quel vantaggio competitivo che oggi manca completamente.
6: Io sono

0: Sono delle aree interne, quindi vengo da Bello Sguardo, quindi conosco bene la problematica. Conosco bene la problematica, i paesi ormai sono alla fine, non c'è più rimasto nessuno. E riprendere un discorso si deve partire prima di tutto dalla viabilità, perché abbiamo una viabilità che non ti lascia la possibilità di fare niente, anche se tu vuoi investire, perché poi le aree interne hanno una grossa possibilità che è l'agricoltura. Nella mia zona, ad esempio, che è un paese collinare, c'è una grossa produzione di olio di oliva, che è di alta qualità, però trasportarlo e spostarlo dalle aree e portarlo casomai sui vari mercati ti costa una cifra rispetto agli altri.
1: Per parlare di aree interne, dopo aver parlato di aree interne, non si può non parlare anche di viabilità. Con il vertice in prefettura per parlare appunto della viabilità in costiera amalfitana.
2: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in costiera amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
3: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una un'attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1 luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la costiera, del posto di polizia stradale dedicato.
1: Proseguiamo la strada della viabilità, ma questa volta sulle strade lucane, con la riapertura integrale dei viadotti Cerro e Tirone.
2: È tornata pienamente percorribile la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il raccordo autostradale 5 Siciniano Potenza. ANAS ha completato la messa in esercizio dell'infrastruttura con l'apertura della seconda corsia, ripristinando la piena viabilità sul tratto interessato e riattivando anche lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud, precedentemente chiuso, per consentire il completamento degli interventi. L'opera conclude una fase significativa del programma di ammodernamento dell'arteria dopo l'apertura parziale avvenuta nei giorni scorsi. Da oggi è infatti l'intera carreggiata sud dei due viadotti per un'estensione complessiva di circa 850 metri, realizzata attraverso la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Contestualmente è stato rimosso il bypass provvisorio utilizzato durante le lavorazioni, consentendo la riapertura dello svincolo Tito Brienza. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha sottolineato il valore dell'intervento per il territorio. Restituire ai cittadini un'infrastruttura completamente rinnovata significa dare concretezza ad un'importanza

0: L'impegno seguito con attenzione in ogni sua fase, dichiara Pasquale Pepe. Il completamento di questo intervento continua conferma che il confronto continuo tra istituzioni e soggetti attuatori consente di accompagnare i cantieri fino al raggiungimento dei risultati, con benefici tangibili per chi ogni giorno percorre questa arteria. L'intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione della rete viaria lucana e punta a migliorare gli standard di sicurezza, affidabilità e fluidibilità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania. Nel ringraziare ANAS per il lavoro svolto, Pepe ha ribadito l'importanza della collaborazione istituzionale per accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Apprezzo l'attenzione dimostrata da ANAS nel dare impulso ai tempi di esecuzione. Il confronto con la direzione infrastrutture della Regione Basilicata è costante e improntato alla cooperazione. Ogni cantiere che si conclude rafforza la qualità della nostra rete viaria e rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle comunità.
1: Dopo aver parlato tanto di strade, la nostra strada ci porta in pubblicità.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati, parliamo di sport di memoria. Due importanti avvenimenti si sono tenuti a Polla e Caggiano.
1: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte, proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.
0: E ora vi invito a vedere queste foto. Una scoperta di straordinario interesse storico, archeologico e antropologico è emersa durante i lavori di miglioramento della sicurezza sismica della chiesa dell'Immacolata a Prata di Principato Ultra in provincia di Avellino. Nel corso degli interventi sono stati rinvenuti nell'area dell'altare resti umani mummificati in eccezionale stato di conservazione. Il ritrovamento è stato subito segnalato alla sovrintendenza. Una iscrizione funeraria rinvenuta accanto alla sepoltura ha consentito di identificare la defunta. Si tratta di Maria Macrina Grillo, morta nel 1843 all'età di 26 anni. Davvero un importante ritrovamento. Cambiamo argomento, parliamo di meteo con la Protezione Civile della Regione Campania che, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici, ha emanato un'allerta meteo di colore gialla valida dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di venerdì 3 luglio su tutta la regione Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, ma per sapere tutte le previsioni meteo diamo la linea al nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo

0: è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quota che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati, soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera, con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico, con l'asse del promontorio in quota subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quota chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo un inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli, con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
2: Grazie al nostro esperto Giuseppe Stabile, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso.

0: Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
4: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
4: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il

0: proibito! Allontanati da me, topolino!
1: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
1: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
1: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
1: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
1: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Che cos'è questo rumore?
1: Quindi entrarono nella grotta.
3: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
5: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla,

0: profonda, Baloo finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
1: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio, con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%.

Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di cronaca, con un'operazione da parte di Carabinieri e Guardia della Finanza a Battipaglia. Sono 69 gli indagati.
1: I carabinieri della stazione Gifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine. Ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.
0: Ovviamente se ci saranno altre novità vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con le notizie che arrivano da Camerota, dove ricordiamo il sindaco Scarpitta risulta essere indagato. Ci potrebbe essere addirittura la sospensione.
3: Dopo la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11 legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.
0: Ancora cronaca con 2 spiacevoli, vergognosi episodi che si sono registrati a Pompei e a Salerno, con atti vandalici, con anche possibilità di far male a 2 ciclisti, i particolari nel servizio.
1: Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri, 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento, un ciclista è stato affiancato e preso di mira da 2 giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi 2. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma dalla campagna, dalla provincia di Salerno, andiamo nella vicina Basilicata, andiamo a Brienza, dove ci sono stati degli atti vandalici. Ci racconta tutto Paola Romano.
4: Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni, già trasmesse alle forze dell'ordine, relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
0: E ancora cronaca, e ancora Basilicata, con le decisioni da parte del prefetto Lucano di sospendere la licenza di una fabbrica di fuochi pirotecnici.
5: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla Prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la Commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Rieccoci ben ritrovati, andiamo a Padula dove c'è stato un incontro importante da parte della CISL per parlare del patto territoriale.
1: Dare risposte domani alle difficoltà di oggi, e questo è l'obiettivo del convegno promosso dalla CISL Funzione Pubblica Salerno alla Certosa di San Lorenzo a Padula, organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
2: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
3: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto, concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
4: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
0: E ora ascoltiamo le altre interviste di questo importante avvenimento nella Certosa di Padula.
5: Noi abbiamo il tema delle aree interne che molti vedono come un problema. Secondo noi bisogna pensare il tema delle aree interne come una grande opportunità, un'opportunità per provare a costruire lavoro di qualità, per creare quel lavoro e quell'attrattività dei giovani per restare nel territorio. Ancora oggi abbiamo tanti giovani che da questa regione in modo particolare emigrano verso l'estero, non più solo verso il nord Italia ma verso l'estero. Noi dobbiamo provare a costruire quelle condizioni per far sì che le aree interne siano realmente connesse a tutto il territorio e fra di loro, per creare quel vantaggio competitivo che oggi manca completamente.
6: Io sono delle aree interne, quindi vengo da Bellosguardo, quindi conosco bene la problematica. Conosco bene la problematica, i paesi ormai sono alla fine, non c'è più rimasto nessuno. E riprendere un discorso si deve partire prima di tutto dalla viabilità, perché abbiamo una viabilità che non ti lascia la possibilità di fare niente.

0: anche se tu puoi investire, perché poi le aree interne hanno una grossa possibilità che è l'agricoltura. Nella mia zona, ad esempio, che è un paese collinare, c'è una grossa produzione di olio di oliva che è di alta qualità, però trasportarlo e spostarlo dalle aree e portarlo casomai sui vari mercati ti costa una cifra rispetto agli altri.
1: Per parlare di aree interne, dopo aver parlato di aree interne, non si può non parlare anche di viabilità, con il vertice in prefettura per parlare appunto della viabilità in costiera amalfitana.
2: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in costiera amalfitana, presieduta dal prefetto, e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 amalfitana, particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico durante la stagione estiva.
3: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1 luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1 luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86. E con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la costiera, del posto di polizia stradale dedicato.
1: Proseguiamo la strada della viabilità, ma questa volta sulle strade lucane, con la riapertura integrale dei viadotti Cerro e Tirone.
2: È tornata pienamente percorribile la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il raccordo autostradale 5 Siciniano Potenza. ANAS ha completato la messa in esercizio dell'infrastruttura con l'apertura della seconda corsia, ripristinando la piena viabilità sul tratto interessato e riattivando anche lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud, precedentemente chiuso, per consentire il completamento degli interventi. L'opera conclude una fase significativa del programma di ammodernamento dell'arteria dopo l'apertura parziale avvenuta nei giorni scorsi. Da oggi è infatti l'intera carreggiata sud dei due viadotti, per un'estensione complessiva di circa 850 metri, realizzata attraverso la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Contestualmente è stato rimosso il bypass provvisorio utilizzato durante le lavorazioni, consentendo la riapertura dello svincolo Tito Brienza. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha sottolineato il valore dell'intervento per il territorio. Restituire ai cittadini un'infrastruttura completamente rinnovata significa dare concretezza ad un impegno seguito con attenzione in ogni sua fase, dichiara Pasquale Pepe. Il completamento di questo intervento continua conferma che il confronto continuo tra istituzioni e soggetti attuatori consente di accompagnare i cantieri fino al al raggiungimento dei risultati, con benefici tangibili per chi ogni giorno percorre

0: Questa arteria. L'intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione della rete viaria lucana e punta a migliorare gli standard di sicurezza, affidabilità e fluidibilità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania. Nel ringraziare ANAS per il lavoro svolto, Pepe ha ribadito l'importanza della collaborazione istituzionale per accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Apprezzo l'attenzione dimostrata da ANAS nel dare impulso ai tempi di esecuzione. Il confronto con la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata è costante e improntato alla cooperazione. Ogni cantiere che si conclude rafforza la qualità della nostra rete viaria e rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle comunità.
1: Dopo aver parlato tanto di strade, la nostra strada ci porta in...
2: Attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati, parliamo di sport di memoria. Due importanti avvenimenti si sono tenuti a Polla e Caggiano.
1: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese. Due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.
0: E ora vi invito a vedere queste foto. Una scoperta di straordinario interesse storico, archeologico e antropologico è emersa durante i lavori di miglioramento della sicurezza sismica della chiesa dell'Immacolata a Prata di Principato Ulteri in provincia di Avellino. Nel corso degli interventi sono stati rinvenuti nell'area dell'altare resti umani mummificati in eccezionale stato di conservazione. Il ritrovamento è stato subito segnalato alla sovrintendenza. Una iscrizione funeraria rinvenuta accanto alla sepoltura ha consentito di identificare la defunta. Si tratta di Maria Macrina Grillo, morta nel 1843 all'età di 26 anni. Davvero un importante ritrovamento. Cambiamo argomento, parliamo di meteo con la Protezione Civile della Regione Campania che, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici, ha emanato un'allerta meteo di colore gialla valida dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di venerdì 3 luglio su tutta la regione Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, ma per sapere tutte le previsioni meteo diamo la linea al nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta al capolinea la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore. Valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare.

0: Questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quiete che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati, soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione. Cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera, con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno oceano Atlantico, con l'asse del promontorio in quiete subtropicale diretto verso l'oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quiete chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo l'inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli, con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Grazie al nostro esperto Giuseppe Stabile, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative

completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEI Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno, premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a Centola gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro. L'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare. Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive. Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cente. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese. La bellezza, l'importanza anche è che queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cenda in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani. Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Felitto.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

0: 50 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche i problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato, e è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e della Pana, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Sal del pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalla lontana dalle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, nostre body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osservi il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli. Osserva se hai dei disagi, tensioni. Osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica. La tua mente in questo momento, se sono ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrà fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, una connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono in questo momento, accoglili, e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre in incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi. Fa un respiro profondo. Aprendo gli occhi, vado a posizionare la direzione dello sguardo verso la punta del naso, quindi guarderai la narice destra o sinistra, verso il pavimento, e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo, spalla lontana dell'orecchio, e portiamo il mento al petto, la colonna in C-curve, spalla lontana, inspiro a lungo, espiro, apro, inspiro, apro le braccia, appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro.

e tiro verso baixo, abro bem peito e alimento verso alto. Torno avanti, inspiro, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare questa serie completamente sdraiata sul pavimento, quindi potrai anche avere un cuscino, ok, piegato sulla tua zona lombare se per caso non ti senti confortevole. Quindi andiamo a portare nel caso, il cuscino fuori. Andiamo a sdraiarci completamente sul pavimento, ok? Da qui porta sempre le braccia lungo del tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalle, quindi se la spalla sale, porta bene e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna. Per quello che si serve, porti il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in eretta versione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diafragmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana dalla schiena. Espiro, naso, l'ombelico rientra. La prossima ispirazione, inspirando, portiamo la gamba destra verso l'alto, 90 gradi, quello che riesce. La gamba di base è molto tesa e distesa. Quando scendo, la gamba, il talone non tocca a terra. Quindi inspiro, usando la respira diaframmatica, e espiro. Inspiro, quindi espiro. Inspiro, facciamo più o meno 5-6 movimenti delle gambe, espiro. Ricorda che il talone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende, sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa, inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, e espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare, ultima volta, inspiro, espiro, prossimo movimento, andiamo a inspirare, espiro, torno giù, adesso la gamba opposta, quindi inspiro, espiro, braccio lungo del corpo, inspiro, espiro, piede sempre flex, ricorda che il talone non tocca a terra, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, ultima volta. Espiro, gamba distesa. E partiamo adesso con i cerchi femorali, cerchi della destra, quindi cerchi in senso orario. Inspiro e vado verso fuori, apro, espiro. Quindi qua dovrai mantenere le tue anche allineate, senti la testa del femore che ruota proprio all'interno dei trocanteri, proprio all'interno della base qua, dell'incastro della anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il talone non tocca a terra. Out. Stabilizza bene la tua schiena a pavimento. Out. Adesso al contrario, vado giù e extra. Quindi faccio adesso il movimento orario, quindi farò dei movimenti orari e antiorario. Lascio la gamba bene dritta. Inspira. Inspira. Inspira. Ok. Fermo un secondo. Senti bene il lavoro che hai fatto. E adesso con la gamba opposta. Quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto. Quindi qua

nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso ao contrário, senso anti-horário. Ricorda che il piede non tocca a terra. Quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. La lezione di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena, almeno 2 o 3 ore dopo aver mangiato. Benissimo. Da qua adesso riporto le gambe distese in Viparita Karani. Ok? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo. Espiriamo, scendiamo, non tocco a terra. Inspiro con le due gambe. Se è troppo, posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra, quindi posso anche fare le ginocchia al petto e piedi, non tocca pavimento, ok? Quindi posso, aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. Out. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana, con i palmi girato verso il soffitto. Palme verso su, solo per equilibrare e riprendiamo adesso. Le gambe sono unite e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro. Quindi una pedalata e espiro. Espiro. Adesso ao contrário, una pedalata ao contrário, gamba dritta e poi distendo, quindi piede viene in flex e distendo. Ancora, due, ricorda, sincronizzando il respiro. Braccio lungo del tronco e senti questo movimento molto ciclico e distendo. Recupera un attimo. E la stessa cosa con la gamba opposta. Quindi punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex. Il piede non tocca mai al pavimento. Stabilizza bene le anche. Piede flex. Adesso al contrario, riporta la gamba dritta, pedalata al contrario e torno. Quindi una pedalata e capada, una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento, in avanti, piede flex, una gamba sale, un'altra scendo, proprio una grande pedalata. Ottimo. E adesso al contrario, porto la gamba. Sentirai che il corpo aumenta la pressione, aumenta il calore. E sentirai che l'aria, sentirai anche il mormorio della tua pancia, quando il movimento, l'aria che si muove. Da qui adesso riporto le gambe distese e mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso soffitto. Uso il respiro sulla pancia, è una serie che facciamo completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piede flex, e vado a portare il ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia. E respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto il ginocchio al petto, ferro, mani sotto la linea della patella, inspiro, obliquo si allontana, espiro, metto il petto, stacco le spalle, mi respiro per tre.

ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro e espiro. Salgo più che posso, scendo espirando, inspiro e espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno. Schiena dritta e poi stacco. Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe, punta, ginocchio al petto, afferro e espiro con terza verso le ginocchia. Inspiro, appoggio piedi, punta, distendo, piede flex. Espiro, torno, piedi, porto magna. Espiro, apanasana. Inspiro. Facciamo adesso con le braccia all'indietro. Inspiro, allungo. Espiro, porto le braccia verso l'alto. Afferro, espiro. Inspiro, punto i piedi. Le braccia vanno all'indietro. Allungo. Espiro, porto le braccia. Afferro. Inspiro, porto le braccia indietro. Espiro, torno adesso e rimango qua. E da qua facciamo il rolling laterale, quindi mantenendo le ginocchia, vado a girare laterale, espiro, la testa appoggia a terra, quindi sono sempre con la testa appoggiata e vado a cadere lateralmente. Mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli, quindi a volta un piede tenti a salire, quindi mantieni i piedi questi allineati. L'ultimo e torno. Da qui porta le ginocchia, petto e piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene l'ischia al pavimento, porto i piedi molto uniti, la schiena dritta ma un pochettino tonda, mento al petto. E da qua faccio il mio rolling back, quindi espiro. Inspiro. Quando vado all'indietro e espiro, c'è un grande massaggio dello stomaco, ginocchio, petto e poi della colonna. Espiro. Spalle lontane. Mantieni il ginocchio, il tallone attaccato. Ultima volta. E da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro. Ok, apro le braccia. Apro le braccia adesso a ti e vado a portare le mani incrociate dietro la testa. E da qua porto le ginocchia al petto, ok? E facciamo jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera. Lasciando, importante che le spalle siano al pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro e espiro dall'altra parte. La testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata al pavimento. In, out. Sincronizza e respira il movimento. In, out. Out. Fermo in centro, da qua appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe. Distendo completamente le mie gambe e facciamo adesso un altro tipo di torsione. Sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchia al petto. E vado a portare il mio piede oltre al pavimento. E da qua vado a ruotare, portando proprio Matsyasana. Le spalle e palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso il basso perché sennò la spalla sale. Quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto.

Expiro, guardo na minha mão. Quello che riesco. I piedi tocca a terra. Se è difficile i piedi toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro capo poprito. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. E espiro, quindi in centro, uno. Ancora. Senti proprio un mormorio nella tua pancia che parla con te. Ultima volta, torno in centro, porto le ginocchia al petto, appoggio i piedi, porto le gambe distese e da qua porto le braccia lungo le tronche, facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama boat, quindi vado da qui semplicemente appoggiando bene l'ombelico verso la lombare, le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra, inspiro. Piede flex, espirando, stacco la testa, spalle, e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio. Respiro per tre. E rilasso. Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro, testa, spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù. E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro. Espiro, stacco la testa, spalla. La coluna tutta curva, guarda bene avanti. Si esce poco del pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm, 15 il massimo del pavimento. E rilasso. Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Mukhtasana serie 2 per l'apparato digestivo. Quindi potete utilizzare questa serie, per esempio, tutte le mattine. Ok, è una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, glutei, polpaccio, talone, senti le parti che non toccano, tratto cervicale. Lombare, le dita delle mani e abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi cinque corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto i bracci dietro destro, vengo lateralmente e mi siedo, posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate e da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta, senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa, porta lo sguardo verso il terzo, il corso con la sopracciglia e andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine e vi invito come sempre a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e a iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata. Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste. Namaste.

La remigrazione entra in Parlamento. Con questo slogan i militanti di estrema destra guidati da Casa Pound hanno consegnato 150.000 firme a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo il precedente tentativo dello scorso 30 gennaio, con proteste da parte dei partiti di opposizione che occuparono la sala stampa, i faldoni sono stati consegnati oggi senza tensioni o disordini. Vogliamo che la proposta arrivi in aula per vedere chi è veramente a favore della remigrazione, ha detto il presidente del comitato Luca Marsella, che esulta. Oggi abbiamo consegnato le firme e non c'erano PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Duello a distanza sulla legge elettorale tra Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. Ieri la Premier, parlando di futuro nazionale, aveva ribadito di non vedere differenze

0: differenze tra il movimento del generale e i partiti di opposizione. Vota come la sinistra, vuole solo distruggere, ha rincarato Meloni. Oggi la replica di Vannacci via social. Presidente, tiri fuori gli attributi. Ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate e unti dalle segreterie di partito. Il generale aggiunge, ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa. Noi non votiamo per distruggere, noi votiamo secondo coscienza. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancor più una scelta di civiltà. Lo dice la ministra del lavoro Marina Calderone nella comunicazione in aula alla Camera sulla sicurezza sul lavoro. La ministra rivendica che il 2025 è stato un punto di svolta con il consolidamento degli interventi degli anni precedenti e importanti novità. Le attività ispettive, aggiunge, sono passate da 100.000 nel 2022 a oltre 157.000 nel 2025, con un incremento superiore al 50%. Infine ricorda la proposta di indire l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime sul lavoro. Promuovere l'Italia attraverso le microimprese è l'obiettivo per il 2027 delineato nel corso del 7° meeting del Made in Italy promosso dalla Confederazione AEPI. Chiediamo al governo una visione strategica per aiutare le imprese sui mercati internazionali, dice Mino Di Noi, presidente AEPI. Fare gioco di squadra è l'avviso del sottosegretario Alfredo Mantovano, che punta all'interscambio di informazioni tra l'intelligence istituzionale e quelle delle grandi partecipate. Auspica un patto per lo sviluppo tra istituzioni e aziende il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, secondo il quale la crescita impressionante della città è un capitale su cui investire.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE Asilo e Migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
2: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
1: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia, mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel

0: Fatah al-Buran. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo, in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti, realizzati nella provincia di Manica, raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
1: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
0: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico.
2: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima dalla percezione

0: dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento, per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, Comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, l'integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita

0: crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminate una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.
1: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione.

0: Innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra start-up, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner, con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di cronaca, con un'operazione da parte di Carabinieri e Guardia della Finanza a Battipaglia. Sono 69 gli indagati.
1: I carabinieri della stazione Gifoni Valle Piana, in collaborazione con i militari della compagnia di Battipaglia e con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di 8 misure cautelari, di cui 6 in carcere e 2 con obblighi di firma, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 8 persone residenti nella provincia di Salernitana e indagate, a vario titolo, per il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche. L'indagine, sviluppata attraverso un'articolata attività investigativa, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora anche il reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche consumate ai danni di privati cittadini, enti e imprese lungo tutto il territorio nazionale. Il meccanismo illecito si fondava sull'apertura e sull'uso sistematico di conti correnti, carte prepagate e rapporti finanziari intestati a soggetti compiacenti, cosiddette teste di legno, sui quali fluivano le somme provenienti dalle truffe, poi frazionate, prelevate in contanti o trasferite verso ulteriori conti anche esteri allo scopo di ostacolarne la tracciabilità. In particolare, il meccanismo prevedeva la canalizzazione iniziale delle somme su conti correnti e strumenti di pagamento intestati a soggetti compiacenti, il successivo frazionamento dei flussi attraverso trasferimenti multipli e ravvicinati nel tempo, il passaggio delle somme su ulteriori rapporti finanziari, anche esteri, ovvero il loro prelievo in contanti, con finalità tipicamente dissimulatorie. L'indagine ha consentito di individuare 69 soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività, di cui 8 in posizione di evidente preminenza, secondo quanto emerso e riferito dalle forze dell'ordine. Ora per il numero di operazioni fraudolente compiute, ora perché direttamente coinvolti nell'attività di reclutamento delle teste di legno, nonché nell'accensione dei relativi rapporti finanziari. Il flusso di somme aggregate ricostruito nel corso dell'indagine si attesta a oltre 1.600.000 euro.

0: Ovviamente, se ci saranno altre novità, vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata alla cronaca. Cominciamo con le notizie che arrivano da Camerota, dove ricordiamo il sindaco Scarpitta risulta essere indagato. Ci potrebbe essere addirittura la sospensione.
2: Dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione messa al termine del processo di primo grado sulla vicenda dei depuratori, potrebbe scattare la sospensione dalla carica per il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. Il provvedimento rientrerebbe nell'applicazione dell'articolo 11, legge Severino, che prevede l'attivazione automatica della sospensione per gli amministratori locali in presenza di determinate condanne, anche non definitive, relative a reati contro la pubblica amministrazione o ad altri delitti non colposi, con pena massima non inferiore a 3 anni. La sospensione disposta dal prefetto può avere una durata fino a 18 mesi, con la possibilità di un'ulteriore proroga fino a 12 mesi in caso di rigetto dell'appello, per un massimo complessivo di 30 mesi. La misura cesserebbe in caso di riforma della sentenza o di proscioglimento dei successivi gradi di giudizio. La legittimità della normativa e la sua natura non punitiva ma cautelare sono state più volte confermate dalla Corte Costituzionale.
0: Ancora a cronaca con due spiacevoli, vergognosi episodi che si sono registrati a Pompei e a Salerno, con atti vandalici, con anche possibilità di far male a due ciclisti, i particolari nel servizio. Prima di spingere l'ottantenne in bici a Pompei e di farlo cadere su un'auto e quindi a terra, il gruppetto di giovanissimi in scooter ci aveva già provato con un'altra persona, anche quella in bici. Emerge dalle indagini della polizia che ha individuato i 6 componenti del gruppetto, comprese un minorenne, accusato di aver materialmente colpito l'anziano. I 6 giovani sono stati tutti identificati, sono tutti di Angri, 2 di loro sono minorenni, tra cui anche, se ancora per pochi giorni, l'autore materiale della spinta, come si vede dal video. Il ragazzo era irriperibile quando i poliziotti sono arrivati nella sua abitazione. Si è quindi presentato poco dopo, insieme alla madre e al suo avvocato, ai carabinieri di Angri, ai quali gli agenti avevano già segnalato la vicenda, e poi ha raggiunto il commissariato di Pompei. Le accuse contestate sono di lesioni con l'aggravante dei futili motivi e di omissione di soccorso. Un altro gesto folle si è registrato a Salerno ieri sera. In via Trento un ciclista è stato affiancato e preso di mira da 2 giovani a bordo di uno scooter che gli hanno spruzzato addosso il contenuto di un estintore mentre il malcapitato era in movimento. L'uomo, nonostante l'improvviso getto e lo spavento, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a non cadere. L'intera scena è stata ripresa da un passeggero a bordo di un secondo scooter che seguiva i primi 2. Poi il video dell'accaduto è stato caricato su TikTok, dove è rimasto visibile agli utenti. Indagini in corso. Proseguiamo con la cronaca, ma dalla campagna, dalla provincia di Salerno, andiamo nella vicina Basilicata, andiamo a Brienza, dove ci sono stati degli atti vandalici. Ci racconta tutto Paola Romano.
3: Appello al senso civico, ma anche un messaggio di fermezza contro chi danneggia il patrimonio comune. Il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, interviene pubblicamente per denunciare i continui episodi di vandalismo che stanno interessando il parco giochi comunale e per annunciare un rafforzamento dei controlli sul territorio. Al centro della denuncia ci sono i ripetuti danneggiamenti alle strutture destinate ai più piccoli. Qualcuno continua a divertirsi distruggendo il nostro parco giochi, afferma il primo cittadino, riferendosi ai frequenti atti vandalici che hanno colpito altalene, giochi e altre attrezzature, compromettendo gli spazi destinati ai bambini. La denuncia arriva mentre l'amministrazione comunale ha annunciato nuovi investimenti per le aree dedicate ai giovani. Sono infatti previste l'installazione di nuovi giochi e il rifacimento completo del campetto in piazza Guglielmo Marconi, un intervento pensato per offrire luoghi di aggregazione moderni e sicuri. Ha senso investire il denaro di tutti se poi non c'è rispetto per i beni comuni? Si chiede il sindaco, sottolineando

0: considerando come gli spazi pubblici appartengano all'intera comunità e che chi li distrugge arrechi un danno a tutti i cittadini. Il problema però non riguarda soltanto gli atti vandalici, l'amministrazione porta all'attenzione anche numerose segnalazioni già trasmesse alle forze dell'ordine relative a schiamazzi notturni, comportamenti irrispettosi e soprattutto alla guida pericolosa di alcuni giovani lungo le strade del centro abitato. Per affrontare la situazione il comune annuncia una serie di misure immediate, tra queste la richiesta di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolare nelle ore serali e notturne. Il principio del chi rompe paga nei confronti dei responsabili dei danneggiamenti è un appello alle famiglie affinché vigilino sui propri figli, trasmettendo loro il valore del rispetto per il bene comune. Nel concludere il suo appello, il primo cittadino ha evidenziato come la maggior parte dei cittadini rispetti il patrimonio comune, esprimendo l'auspicio che gli episodi segnalati possano essere contrastati attraverso l'azione congiunta delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della comunità.
1: E ancora cronaca, e ancora Basilicata, con le decisioni da parte del prefetto lucano di sospendere la licenza di una fabbrica di fuochi pirotecnici.
2: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha disposto la sospensione della licenza di pubblica sicurezza nei confronti di una fabbrica di fuochi d'artificio operante in provincia a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti. Durante l'ispezione sono emerse gravi violazioni delle norme di sicurezza, in particolare è stata accertata la presenza di un quantitativo di materiale esplodente superiore a quello autorizzato. L'omessa registrazione delle motivazioni e il deposito di esplosivi in aree non autorizzate e con modalità ritenute incompatibili con le basilari prescrizioni di sicurezza. Le irregolarità riscontrate hanno determinato una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario l'immediato provvedimento cautelare di sospensione della licenza. L'intervento rientra nel piano ispettivo 2026 predisposto dalla prefettura di Potenza, che prevede controlli periodici presso fabbriche, depositi e punti vendita di materiali esplodenti. Dall'inizio dell'anno la commissione ha effettuato 11 sopralluoghi, dai quali sono scaturiti 4 provvedimenti di sospensione delle licenze e numerose prescrizioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. La sicurezza in un settore particolarmente delicato come quello dei materiali esplodenti non ammette margini di tolleranza, ha dichiarato il prefetto Campanaro, sottolineando che i controlli proseguiranno con la massima attenzione per prevenire situazioni di rischio e garantire la tutela della collettività.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: organizzato per proporre un patto territoriale dedicato alla valorizzazione delle aree interne. Al centro del confronto i temi della sanità di prossimità, dei servizi e delle infrastrutture, del lavoro e dell'occupazione, del rafforzamento degli enti locali e delle autonomie. Un'occasione di dialogo che ha riunito amministratori, istituzioni e i principali attori del territorio per costruire insieme strategie condivise e concrete per il rilancio delle aree interne. Ascoltiamo le voci dei protagonisti della giornata.
1: Il patto territoriale nasce dall'idea che è importante che le soluzioni per i territori nascano dai territori. Noi oggi vorremmo partire non dalle criticità delle aree interne che conosciamo tutti, ma dalle potenzialità, per fare in modo che queste potenzialità diventino valore aggiunto e abbiano effetto moltiplicatore. Per poter fare questo è necessario avere la disponibilità delle comunità, dei sindaci, della Regione Campania, della provincia di Salerno, del mondo datoriale e delle associazioni. Noi vorremmo che da questo incontro di oggi nasca una cabina di regia che riesca a superare tutte le frammentazioni che fino ad oggi hanno in qualche modo ostacolato lo sviluppo delle aree interne.
2: Il patto per le aree interne deve essere innanzitutto concentrato sulla modifica della normativa, perché se c'è necessità di avere una strategia significa che vanno modificate alcune normative e va modificato tutto quello che fino ad ora non ha funzionato. Quindi questa è la motivazione essenziale su cui bisogna lavorare. Che lo faccia la CISL, il sindacato, è un fatto importante, perché abbiamo un'organizzazione sindacale che comincia a porre il problema della normativa.
3: Vorremmo proporre un patto territoriale per rilanciare le aree interne partendo dai servizi, che sono le infrastrutture, i trasporti, la sanità soprattutto, perché le persone che vivono in queste aree interne sono costrette pure per curarsi ad avere gravi disagi, andare verso le aree metropolitane. E quindi stamattina noi come CISL vorremmo fare un patto territoriale con le amministrazioni locali, con le funzioni centrali dello Stato e con il comparto sanità, per cercare di mettere al centro i temi che interessano le popolazioni.
4: E ora ascoltiamo le altre interviste di questo importante avvenimento nella Certosa di Padula.
5: Noi abbiamo il tema delle aree interne che molti vedono come un problema. Secondo noi bisogna pensare il tema delle aree interne come una grande opportunità, un'opportunità per provare a costruire lavoro di qualità, per creare quel lavoro e quell'attrattività dei giovani per restare nel territorio. Ancora oggi abbiamo tanti giovani che da questa regione in modo particolare emigrano verso l'estero, non più solo verso il nord Italia ma verso l'estero. Noi dobbiamo provare a costruire quelle condizioni per far sì che le aree interne siano realmente connesse a tutto il territorio e fra di loro, per creare quel vantaggio competitivo che oggi manca completamente.
6: Io sono nelle aree interne, quindi vengo da Bello Sguardo, quindi conosco bene la problematica, i paesi ormai sono alla fine, non c'è più rimasto nessuno. E riprendere un discorso, si deve partire prima di tutto dalla viabilità, perché abbiamo una viabilità che non ti lascia la possibilità di fare niente, anche se tu vuoi investire, perché poi le aree interne hanno una grossa possibilità che è l'agricoltura. Nella mia zona, ad esempio, che è un paese collinare, c'è una grossa produzione di olio di oliva che è di alta qualità, però trasportarlo e spostarlo dalle aree e portarlo casomai sui vari mercati ti costa una cifra rispetto agli altri.
4: Per parlare di aree interne, dopo aver parlato di aree interne, non si può non parlare anche di viabilità, con il vertice in prefettura per parlare appunto della viabilità in costiera amalfitana.
7: Si è svolta in prefettura a Salerno una riunione dedicata alla gestione dell'afflusso turistico estivo in costiera amalfitana, presieduta dal prefetto e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli enti locali e delle aziende del trasporto. Nel corso dell'incontro è stata presentata l'istituzione del nuovo presidio stagionale estivo della Polizia Stradale con sede a Maiori, una misura finalizzata a rafforzare la prevenzione e la sicurezza della circolazione lungo la strada statale 163 amalfitana. particolarmente interessata dall'intenso traffico turistico

0: traffico durante la stagione estiva.
1: Noi stamattina abbiamo inaugurato un posto di polizia stradale, è un'istituzione nuova che naturalmente consentirà di agire positivamente sulla circolazione stradale con un'attività di prevenzione, con una maggiore rapidità di intervento e anche con un controllo più efficace su quelle che sono le condizioni di sicurezza della viabilità in costiera. Si cercherà di promuovere iniziative per cercare di tenere in equilibrio la presenza turistica, chiaramente anche con la vivibilità, la sostenibilità, insomma un modello di turismo che possa essere improntato ad una maggiore qualità. Questo servirà a promuovere anche il territorio, lo sviluppo del territorio. Una attività che però non guarda solo alla costiera, ci tengo a dirlo questo, perché dal 1° luglio partirà il piano di potenziamento per la vigilanza estiva che, come tutti gli anni, vede sempre mettere a disposizione da parte del Ministero dell'Interno per la provincia di Salerno, in particolare per le località con maggiore affluenza turistica, un numero di rinforzi con unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che partiranno con un dispositivo che inizia il 1° luglio e quindi interesserà luglio, agosto e settembre, con moduli progressivamente crescenti da 46 a 78 a 86, e con questa integrazione, ripeto, per quanto riguarda la costiera, del posto di polizia stradale dedicato.
2: Proseguiamo la strada della viabilità, ma questa volta sulle strade lucane, con la riapertura integrale dei viadotti Cerro e Tirone.
0: È tornata pienamente percorribile la nuova carreggiata sud dei viadotti Cerro e Tirone lungo il raccordo autostradale 5 Sicignano Potenza. ANAS ha completato la messa in esercizio dell'infrastruttura con l'apertura della seconda corsia, ripristinando la piena viabilità sul tratto interessato e riattivando anche lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud, precedentemente chiuso, per consentire il completamento degli interventi. L'opera conclude una fase significativa del programma di ammodernamento dell'arteria dopo l'apertura parziale avvenuta nei giorni scorsi. Da oggi è infatti l'intera carreggiata sud dei due viadotti, per un'estensione complessiva di circa 850 metri, realizzata attraverso la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti. Contestualmente è stato rimosso il bypass provvisorio utilizzato durante le lavorazioni, consentendo la riapertura dello svincolo Tito Brienza. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha sottolineato il valore dell'intervento per il territorio. Restituire ai cittadini un'infrastruttura completamente rinnovata significa dare concretezza ad un impegno seguito con attenzione in ogni sua fase, dichiara Pasquale Pepe. Il completamento di questo intervento continua conferma che il confronto continuo tra istituzioni e soggetti attuatori consente di accompagnare i cantieri fino al raggiungimento dei risultati, con benefici tangibili per chi ogni giorno percorre questa arteria. L'intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione della rete viaria lucana e punta a migliorare gli standard di sicurezza, affidabilità e fluidibilità della circolazione lungo uno dei principali collegamenti tra Basilicata e Campania. Nel ringraziare ANAS per il lavoro svolto, Pepe ha ribadito l'importanza della collaborazione istituzionale per accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Apprezzo l'attenzione dimostrata da ANAS nel dare impulso ai tempi di esecuzione. Il confronto con la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata è costante e improntato alla cooperazione. Ogni cantiere che si conclude rafforza la qualità della nostra rete viaria e rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei territori e delle comunità.
2: Dopo aver parlato tanto di strade, la nostra strada ci porta in pubblicità.

0: alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritrovati, parliamo di sport di memoria. Due importanti avvenimenti si sono tenuti a Polla e Caggiano.
1: Sport, memoria e comunità a Caggiano e a Polla, due memorial per ricordare delle figure indimenticabili nel proprio paese, due memorial attraverso il mondo del calcio. A Caggiano si è rinnovato il memorial in memoria di Gaetano Cappelli, figura indimenticabile della comunità. A lui è anche intitolato il campo sportivo comunale di Caggiano, segno concreto della stima e dell'affetto che il paese continua a nutrire nei suoi confronti. Il professor Cappelli, si legge in una nota dell'amministrazione, è stato un grande educatore, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, ma anche un grande protagonista del calcio caggianese, capace di trasmettere passione, valori sportivi, senso di appartenenza e amore per la nostra comunità. Quindi sul campo Cappelli è stato ricordato il professore sia con la festa della S di Caggiano sia con il memorial. Un memorial per ricordare Nicola Trapontano si è tenuto ieri sera a Polla nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, un torneo dei quartieri con 8 squadre in campo che si sono affrontate fino a tarda notte proprio nel ricordo di Trapontano, ex giocatore della Pollese, venuto a mancare troppo presto.
0: E ora vi invito a vedere queste foto. Una scoperta di straordinario interesse storico, archeologico e antropologico è emersa durante i lavori di miglioramento della sicurezza sismica della Chiesa dell'Immacolata a Prata di Principato Ulteri in provincia di Avellino. Nel corso degli interventi sono stati rinvenuti nell'area dell'altare resti umani mummificati in eccezionale stato di conservazione. Il ritrovamento è stato subito segnalato alla sovrintendenza. Una iscrizione funeraria rinvenuta accanto alla sepoltura ha consentito di identificare la defunta. Si tratta di Maria Macrina Grillo, morta nel 1843 all'età di 26 anni. Davvero un importante ritrovamento. Cambiamo argomento, parliamo di meteo con la Protezione Civile della Regione Campania che, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici, ha emanato un'allerta meteo di colore gialla valida dalle 6 di domani mattina fino alle 6 di venerdì 3 luglio su tutta la regione Campania. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, ma per sapere tutte le previsioni meteo diamo la linea al nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. È giunta

0: Al capolinea, la forte ondata di caldo che ha interessato la nostra regione, specie nelle ultime 48 ore, valori eccezionali di temperatura per questo periodo dell'anno si sono registrati nel Sannio e nelle pianure del Casertano, fino a 40 gradi Celsius nella giornata di lunedì. Dicevo, ormai questa ondata di caldo la potremmo archiviare, questo perché il promontorio subtropicale indietrerà verso sud, l'anticiclone delle Azzorre si posizionerà in pieno Oceano Atlantico e lungo il suo bordo orientale scivolerà una depressione chiusa in quiete che determinerà un cambio di circolazione nella giornata di giovedì 2 luglio. Intanto vediamo il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 1 luglio. Condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso già dal mattino, ma con fenomenologia più localizzata nel corso del pomeriggio, dunque non avremo grossi temporali durante il pomeriggio, saranno temporali più localizzati che interesseranno varie aree del nostro territorio, ma in modo particolare la catena dell'Appennino, la ventilazione da ovest, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Avremo per mercoledì ancora però valori elevati soprattutto le massime, quindi nelle ore centrali della giornata. Il mare poco mosso. Per la giornata di giovedì giungerà la depressione, scivolerà lungo il Tirreno e dunque interesserà la nostra regione soprattutto nel corso del pomeriggio, quando avremo precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. E attenzione, proprio nel pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare di forte intensità, con piogge accompagnate anche da grandine in varie località della nostra regione, ma soprattutto nelle aree interne. Un occhio di particolare riferimento al Vallo di Diano, dove potremmo avere anche grandine di media o grossa dimensione. La ventilazione inizialmente da sud ruoterà nel corso del pomeriggio sera da ovest e infine in nottata si disporrà da nord-est. Le temperature in diminuzione, cambierà tutto nel corso del pomeriggio sera con valori termici che si riporteranno in linea con la media del periodo. Non arriverà il fresco, ma avremo quantomeno temperature più umane. Sarà anche relativamente fresco nelle ore serali e notturne. Il mare mosso o localmente molto mosso a largo. E infine, per quanto riguarda la tendenza successiva, osservando questa mappa prevista per venerdì, possiamo notare l'anticiclone delle Azzorre posizionato al suolo in pieno Oceano Atlantico con l'asse del promontorio in quiete subtropicale diretto verso l'Oceano Atlantico, quindi resterà scoperta la nostra penisola con la depressione che si porterà in prossimità della Sicilia. Questa è una depressione in quiete chiusa, quindi un cut-off, sulla nostra penisola avremo un inserimento di correnti da nord e da nord-est che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, dunque temperature che nel corso della giornata di venerdì saranno gradevoli con fresco in serata. Questa situazione, tempo asciutto naturalmente, anche se qualche fenomeno nel pomeriggio potrebbe ancora interessare l'Appennino della nostra regione, ma in prospettiva avremo un weekend con tempo asciutto e temperature gradevoli, in linea con la media del periodo. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: Grazie al nostro esperto Giuseppe Stabile, questo era il nostro ultimo contributo. Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Un territorio forgiato nei secoli dal fuoco del vulcano, dal lavoro instancabile dei contadini e da una storia urbana fatta di interruzioni e rinascite. Siamo a Belpasso, uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Belpasso, conosciuta anche come la scacchiera dell'Etna, per via della sua forma urbanistica, è adagiata a 500 metri sul versante sud del vulcano ed è caratterizzata dalla presenza diffusa della pietra lavica. Strade, chiese, muri, arredi urbani, tutto racconta una geologia diventata identità. Qui la lava non è solo una traccia del passato, ma un linguaggio espressivo, una materia viva con cui si scrive la memoria collettiva e l'arte contemporanea.
1: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: A Belpasso la lava prende forma, si lascia scolpire, racconta. Qui la materia diventa linguaggio e l'identità si rinnova attraverso l'arte.
1: A Belpasso abbiamo un progetto che parte da lontano, perché abbiamo una tradizione legata agli scalpellini, legata a quelli che al tempo erano artigiani, oggi chiameremo scultori. Grazie al materiale che viene dalla nostra Etna, il magma, quando si raffredda poi diventa pietra lavica. Vengono presi questi blocchi di pietra lavica e a Belpasso organizziamo insieme con l'Accademia di Belle Arti di Catania dei simposi nazionali e internazionali, dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso. Questo fa diventare Belpasso un museo a cielo aperto permanente.
0: Dal 2014 ad oggi, i simposi internazionali di scultura su pietra lavica hanno portato a Belpasso oltre 60 opere permanenti. Ogni anno la città accoglie scultori da ogni parte del mondo che lavorano in piazza, sotto gli occhi dei cittadini. Le opere, scolpite direttamente da blocchi di lava dell'Etna, raccontano miti, forme simboliche, visioni astratte. Alcune fanno parte della Via delle Sculture, un percorso che collega idealmente arte e spazio urbano, integrandosi perfettamente nel tessuto della città. Questo dialogo tra arte e contesto urbano è reso ancora più suggestivo dalla particolare struttura di Belpasso. Le sue strade sono organizzate infatti secondo uno schema a scacchiera, un piano urbanistico che risale al XVII secolo. Questo impianto regolare, raro in Sicilia, non è soltanto funzionale, ma ha contribuito a definire un'estetica unica, in cui l'arte contemporanea e la geometria storica della città convivono armoniosamente, dando vita a un paesaggio urbano di grande impatto visivo. La disposizione ordinata degli isolati si presta poi perfettamente alla collocazione delle opere d'arte, come pedine su una scacchiera. Passeggiando per il centro storico, lo sguardo si muove tra pietra e memoria, alla scoperta dell'identità profonda di Belpasso. Piazza Duomo è il fulcro della vita religiosa. Su di essa si affaccia la chiesa Madre Collegiata, uno degli esempi più alti dell'architettura ecclesiastica locale, ricostruita più volte dopo le distruzioni causate dall'eruzione del 1669 e dal terremoto del 1693. Interamente realizzata in pietra lavica, con decorazioni barocche essenziali e solenni, custodisce al suo interno un antico crocifisso ligneo del XVI secolo, proveniente dalla vecchia città di Malpasso, simbolo di fede che ha attraversato le vicissitudini del borgo. Di particolare pregio anche la chiesa di Sant'Antonio da Padova e l'adiacente convento, che danno vita a un complesso religioso edificato tra il 1730 e il 1779. La facciata presenta un elegante portale in pietra lavica e una torre campanaria merlata. mentre l'interno, ad unica navata, custodisce varie opere di pregio, tra cui la pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino. Oltre alla religiosità, Belpasso è anche un vivace centro culturale. Il Teatro Comunale Nino Martoglio rende omaggio al celebre regista e drammaturgo belpassese, autore di opere in dialetto che hanno dato voce alla Sicilia più autentica.

0: Il Teatro Martoglio, con la sua elegante facciata in pietra bianca e lavica, richiama il prospetto del Teatro Bellini di Catania. Questa accogliente struttura in stile neoclassico, con il suo interno raccolto e raffinato, testimonia la vocazione culturale della città, attiva sin dalla fine dell'Ottocento. Il progetto originario è dell'architetto Giuseppe Nicotra Davilla, al quale si deve, tra l'altro, il disegno esterno con i mascheroni scolpiti raffiguranti le muse. Non lontano dal teatro, la casa di Antonino Russo Giusti aggiunge un'altra voce al coro culturale del paese. Oggi la casa è di proprietà del comune ed è sede del Museo Multimediale dei Carri di Santa Lucia e del Museo Etnoantropologico. Poeta, commediografo e amico di Martoglio, Antonino Russo Giusti visse a cavallo tra 8 e 900, raccontando il mondo contadino con lucidità e umorismo. Belpasso custodisce ancora oggi il ricordo di questi autori e la loro influenza si respira nei nomi delle strade, nei titoli scolpiti sui muri, nelle rassegne culturali che ogni anno ravvivano il borgo. È proprio da questa anima popolare, fatta di creatività e appartenenza, che nasce una delle manifestazioni più identitarie della città.
1: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico. E questa è una tradizione importante. A Belpasso ci sono dei quartieri che organizzano questa manifestazione e a dicembre e ad agosto avviene questa schiusa dei carri allegorici, questa manifestazione che attira molto pubblico.
0: Accanto alla spettacolarità dei carri, esiste una religiosità più silenziosa e personale che ha trovato espressione in luoghi meno ufficiali, ma profondamente sentiti. È in questo equilibrio tra dimensione pubblica e privata che si esprime anche la vocazione spirituale

0: del territorio. A partire dagli anni Ottanta, Belpasso è diventata meta di pellegrinaggio per chi crede nell'apparizione della Madonna della Roccia. Una fede che si è diffusa dal basso, cresciuta nella semplicità dei gesti e nella forza dei racconti tramandati. Ogni mese, centinaia di fedeli arrivano da tutta la Sicilia e anche dal resto d'Italia per raggiungere il luogo dell'apparizione e raccogliersi in silenzio.
1: A Belpasso, negli anni Ottanta, c'è stata, per chi crede, l'apparizione della Madonna, che è stata poi intitolata Madonna della Roccia, e quindi c'è un luogo che è appunto titolato Madonna della Roccia, dove avvengono dei pellegrinaggi durante tutto il periodo dell'anno. Addirittura ogni mese, in maniera spontanea e non organizzata, giungono da tutta la Sicilia e da tutta Italia.
0: Luogo di fede, ma anche di silenzio e natura, il santuario della Madonna della Roccia si trova poco fuori dal centro abitato, ai margini dell'altopiano lavico che introduce al versante sud del Parco dell'Etna. È da qui che comincia un'altra storia, fatta di cammini, sentieri e paesaggi scolpiti dal tempo e dal fuoco. Uscendo dal centro, infatti, Belpasso si apre verso un ambiente radicalmente diverso, quello delle lave antiche, dei crateri spenti, dei boschi che si fanno radi e poi di nuovo densi. È una soglia naturale tra città e natura, dove l'urbanizzazione si dissolve lentamente, lasciando spazio a un paesaggio primitivo e potente.

I sentieri CAI che attraversano quest'area sono il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire un Etna meno turistico e più autentico. Uno di questi conduce a Monte Manfré, a 1460 metri sul livello del mare. Lungo il sentiero si potrà vedere come cambia man mano il paesaggio, mentre rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. Tra le piccole e grandi meraviglie che si potranno ammirare sulla via, l'Ampudda di Piscitello, a ricordo di un ruscello estintosi dopo l'eruzione del 1669, la Cisterna Regina e la Grotta d'Angelo. L'antichissimo cratere di Monte Manfré, sul fianco sud del vulcano, presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Endemica del vulcano, la ginestra è una pioniera, colonizza i pendii più poveri, si aggrappa ai detriti lavici, trasforma il grigio della pietra in una distesa di giallo acceso. Per il suo valore ecologico e paesaggistico, è oggi tra le specie protette del Parco dell'Etna. Accanto al patrimonio naturale, un ruolo fondamentale è svolto anche dalle eccellenze gastronomiche di questa terra, dai fichi d'India che punteggiano il paesaggio alla mandorla, ingrediente prezioso dei dolci tradizionali, passando per l'arancia rossa di Sicilia e l'olio d'oliva, simboli di una cultura alimentare profondamente legata al territorio. Belpasso è una città che ha fatto della trasformazione la sua essenza. Ha imparato a convivere con la forza del vulcano, traendone risorsa, linguaggio, identità. Qui il passato non è nostalgia, ma materia viva, che si intreccia con il presente in un dialogo continuo tra arte e natura, tra storia e immaginazione.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo, pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno, consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il Lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
0: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive.
2: Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cente. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese. La bellezza, l'importanza anche è che queste queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da

0: da un recente pellegrinaggio ad Assisi, abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.
1: Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Filippo.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: ultimo servizio, l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca, vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanza & Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza & Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché, come già sappiamo, oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta

0: la mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
1: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni siamo servitori dello Stato.
2: Importante è proprio la presenza per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
3: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
4: Stop alla mafia!
3: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni, diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore, la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera, e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori, colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre.
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo? Le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazzi, a Madagascar. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni hai tu?
4: 20 anni. 21.
5: 20 anni.
1: 30 anni?
6: 32.
1: 32.
3: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia,
1: Attenzione perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Television, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera.

0: lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate. Io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, no. Perdono. Lei è Alice Pignagnoli, di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
1: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
0: Una storia che comincia negli anni 90.

0: in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile ma sia femminile anche.
0: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
0: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, però ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
0: Questa è una bella domanda. Credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
0: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
0: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
0: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e militare perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forza.

0: adesso una piccola pausa di piacere.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione team Pedali di Marca.

Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi.

0: e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminace e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via, me la porta via. Guarda che bella che è, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè, è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
2: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, maragnamo.
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie, ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e

elettrica. Il tre cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del tre cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione Pop, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del

conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata da lunotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Comissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
2: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del totale.
0: Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress.

stesse degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico, rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione, cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al Partito Nuovo e, soprattutto, al Sindacato Unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: Grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi. Ho comprato casa, ho avuto 3 figlie, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie. E abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda, all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari, praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere

dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio, va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in primis.

0: Naspi, entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La Naspi spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
4: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi, si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Da secoli Gragnano produce pasta, da secoli Gragnano è sinonimo di qualità nella produzione pastaria. Le prime tracce che parlano della pastificazione a Gragnano risalgono al 1500, quando ovviamente il regno borbonico era all'inizio della sua grande crescita. Una grande città come Napoli aveva bisogno di un continuo approvvigionamento di materia alimentare e Gragnano era perfetta perché era ben collegata alla città di Napoli e ben collegata anche alla parte più meridionale del regno, ovvero il bacino di raccolta della materia prima del grano, quindi Sicilia, Puglia, Basilicata. Il grano arrivava da lì direttamente a Gragnano, qui veniva molito nella Valle dei Mulini, quindi una valle storica dove sono mulini in pietra, e poi pastificato. L'aria di Gragnano, il suo microclima, permetteva un'essiccazione perfetta della pasta che poi veniva trasportata a Napoli, che era il bacino di utenza e di vendita maggiore del prodotto.

I grani vengono coltivati con rotazione triennale delle colture, vengono in questo modo conservate tutte le proprietà nutrizionali naturali del terreno, perché si dà il tempo al suolo di rigenerarsi coltivando un anno grano, un anno una leguminosa che si chiama favino, che viene lasciata marcire nel terreno e con cui poi si fa sovescio, ovvero si ara il terreno senza raccogliere questa leguminosa. Il terzo anno si va in maggese, ovvero il terreno si lascia a riposo senza nessun tipo di coltivazione. Come disciplinare i GP? Ovviamente Gragnano ha delle regole, ha dei canoni, appunto un disciplinare, per cui la pasta che può portare il simbolo IGP di Gragnano deve essere sicuramente prodotta nell'areale di Gragnano, utilizzando l'acqua della falda locale, quindi dei Monti Lattari. Un altro principio del disciplinare è ovviamente l'utilizzo della trafila in bronzo e di un processo di essiccazione lento e a temperatura controllata. Lento, ovvero che può andare dalle 6 alle 60 ore, a temperatura controllata, quindi che non può superare una determinata temperatura, che è quella di 80 gradi centigradi.

Il processo di pastificazione inizia qui, dove viene stoccata la semola di grano duro. Viene utilizzata in maniera alternata, quindi prendendo prima da un silo e poi dall'altro, in modo tale da rendere reperibile la tracciabilità della semola. Arriva poi al macchinario di estrusione, dove la pasta viene estrusa tramite trafile in bronzo. Abbiamo ovviamente trafile per pasta corta e trafile per pasta lunga. Dopo il processo di estrusione si ha un primo passaggio in un corridoio del vento, dove la temperatura leggermente più alta serve a bloccare la maglia glutinica e quindi la memoria di forma, che è una caratteristica tipica del grano duro. Dopo quindi questo primo processo si passa alla cella di essiccazione. La cella di essiccazione è una cella termostatica a temperatura e umidità controllata, dove riproduciamo il processo di essiccazione tipico della tradizione gragnanese, che avveniva per strada. In questo modo la pasta può essiccare dalle 24 alle 60 ore in base al formato, e quando termina il processo di essiccazione, solo dopo una stabilizzazione la pasta verrà impacchettata. L'impacchettamento avviene a mano in modo tale che ci possa essere un ulteriore check sulla qualità del prodotto. Viene sigillato ogni astuccio con una fascetta che riporta un codice di produzione, tramite il quale poi il consumatore potrà tracciare la provenienza del grano.

0: La pasta è l'alimento con il quale gli italiani interpretano la dieta mediterranea, in altri paesi per esempio il riso. Dal punto di vista nutrizionale è una delle fonti più importanti di carboidrati insieme al pane, che sono quelli che danno l'energia, ci servono per l'energia di tutti i giorni, anche se recentemente sono stati troppo criminalizzati per il fatto che aumentano la glicemia. Proprio in questo senso la pasta è molto importante perché ha un indice glicemico estremamente basso e quindi a meno che non ci facciamo delle scorpacciate da pranzo di matrimonio, incide sulla glicemia molto meno di quanto possono fare altri alimenti. È molto ricca di fibra, anche se non ci pensiamo mai, è molto ricca di proteine. Pensiamo che i cereali sono gli alimenti dai quali la dieta italiana trae la maggior parte delle proteine, quindi è un piatto estremamente importante, un alimento estremamente importante nella tradizione italiana. Quanto consumarne? In una fabbisogno medio di circa 2000 kcal possiamo consumare un piatto di pasta, quindi 80 grammi di pasta tutti i giorni. Volendo anche due, ovviamente dobbiamo muoverci un po' di più e rinunciare a qualche porzione di pane.
1: Voglio fare una commistione colta e sagace. La pasta di Gragnano, guardate com'è bella ruvida. È una pasta molto buona, qui ci sta un'acqua strepitosa alle spalle di questa pasta, dei grani molto buoni. Insomma, mezze maniche. Buttiamo la pasta e andiamo. Là! Smucinatina propiziatoria. Facciamogli riprendere il bollore e poi scoperchiamo. Prepariamoci subito subito il fondo. Una cipolletta sbrattata d'arte. Là. Molto molto bene. Là. Ecco, alla brutazza, eh? Prendiamo una noce di burro. Una noce di burro può essere anche una noce di cocco, sono scelte private, ma noi ce ne mettiamo un po'. Beh, la pasta ci vuole, insomma, no? Ragazzi, questo burro è anche molto buono. Accendo e ci metto la cipolla. Tagliuzzo un po' di speck tirolese. E qui commistiamo già tra nord, sud, centro, lato, sinistro, destro. Lo sfettuccio. E lo lascio grossolanamente sfettucciato. Molto molto bene. Là. Facciamo andare un po' questo loschissimo intruglio. Ecco che si squagliasse un po' questo burro. E mi preparo intanto un po' di taleggio. Gli togliamo un pochino così. Lo lascio abbastanza intero perché tanto dopo si squaglia. Come la cipolla si è leggermente ammalvita e lo speck si è un po' vitrificato, vedete che il grasso diventa trasparente, non vogliamo che sia molto rosolata, ma prendiamo un passino. e per evitare che caramellizzi o caramelli ci mettiamo l'acqua dove abbiamo messo dei porcini a riprendersi, erano dei bei porcini secchi. Anzi, aspettiamo un attimo che facciamo così.

Tra le eccellenze dell'agroalimentare italiano che ci caratterizzano nel mondo, forse la pasta è l'alimento che ci caratterizza di più. È presente in ogni ricetta regionale, su tutti i primi piatti della tradizione italiana.

Questo si asciugherà, questa si cuocerà, ci vediamo fra 8 minuti, 9 forse. Ci siamo, alziamo, ci mettiamo un goccetto di crema di latte, un goccetto. I dadini di taleggio, là. Prima che i dadini si sfasciano, tiriamo su questo stupendo mezzo manicone. Molto molto bene, spegniamo qui. Come tira un po', lo mettiamo nel piatto. Perfetta. Spegniamo.

0: qualcosa bolle in pentola. Molto molto bene, ma mettiamoceli tutti, ecco qua. Una nevicata di parmigiano reggiano. Eccoci qui. Sopporteremo in silenzio. Oh. Regge in cottura, acchiappa, imbibisce. Viva la pasta di Gragnano. Buon appetito. Passo la parola alla comunità europea.
1: Tutti i prodotti del territorio sono fondamentali. Gli accordi commerciali cercano di allargare quanto più possibile, riducendo le tasse e i pagamenti di dazi doganali, per cui sono fondamentali. E abbiamo bisogno di esportare di più, non dimentichiamoci che l'Europa è la principale area al mondo di esportazione. Abbiamo di gran lunga superato gli Stati Uniti con oltre 135 miliardi di euro di export. Accordi commerciali che però vanno fatti in un certo modo, bisogna essere certi che non ci sia un prezzo che paga il settore agricolo alimentare rispetto ad altri settori dell'economia molto più forti, penso all'industria automobilistica, alla chimica, agli altri grandi settori dell'economia. Il CETA è stato un accordo molto molto discusso, ancora oggi non tutti i paesi europei l'hanno ratificato, soltanto 15 sono i paesi che l'hanno ratificato. Il tema è la garanzia che ci dà questo accordo sulle indicazioni geografiche, sui prodotti del territorio, sui prodotti che hanno un legame certificato attraverso le regole europee. Qui abbiamo luci ed ombre, i primi dati del primo anno sicuramente hanno rappresentato un segno positivo, nel secondo anno c'è qualche segno negativo, si tratta di capire adesso nel prosieguo dell'entrata in vigore dal settembre del 2017 che risultati complessivi avremo. Certamente il CETA, bisogna ricordare, come tutti gli accordi commerciali, non sono degli accordi statici, per cui ogni anno vengono revisionati e ogni anno, lì dove ci possono essere difficoltà, problematiche di applicazione, si può ovviamente aggiustare con un monitoraggio che tra l'altro lo stesso Parlamento europeo cerca di fare.

0: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo, da venerdì 26 giugno, è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio

0: in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in Commissione parlamentare Infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
2: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
3: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane, perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
1: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
0: Gli
4: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato, che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. è quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute, ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici specifici.

0: speciali. Il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento della disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti.

diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 4 persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel salernitano che nel savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.

Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira due attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.

Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.

La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela, in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, dell'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace.

Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende.

0: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75esimo anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
1: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata lo spiacevole

0: di una casa e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piva Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato difatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce. E qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
1: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.

0: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati i ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. Per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
2: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box,

0: tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 4 persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.

Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira due attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.

Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a

30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Philomena Yemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.

La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo attraverso la solidarietà a costruire un messaggio di speranza e di pace.

Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende.

0: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75° anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
1: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo, luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piga Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
0: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.

0: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?

0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
1: Certo.
0: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 4 persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.

Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira due attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della

La Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini, avviate nell'immediatezza, hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.

Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.

La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela, in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, dell'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace.

Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende.

0: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75esimo anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
1: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo, luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata prospiacente di una casa e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Cascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Pica Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Cascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
0: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un

provvedimento di fermo nei confronti di 4 persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione, eseguita tra le province di Salerno e Savona, è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.

Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira due attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.

Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la

Mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.

La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela, in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, l'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace.

Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende.

Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75° anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano.

0: parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
1: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Pica Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
0: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.

0: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente

Il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti

In grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 4 persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel salernitano che nel savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.

Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira due attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.

L'attenzione, la Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva, chi l'ha visto è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.

La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione e dell'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo attraverso la solidarietà a costruire un messaggio di speranza e di pace.

Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende.

0: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75° anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
1: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo, luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piga Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
0: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.

0: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. Per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione

0: È bene, ok, quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo a, e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
1: Certo.
0: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, Una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
1: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
6: C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
7: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
6: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima e, vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. «Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro». La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
8: «Oh, io l'ho fatto senza volere! Ve lo assicuro, non è colpa mia! Ma io adesso cosa faccio?»
6: «L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva». Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
8: «E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?»
6: «C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz».
9: Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
10: «Ciao bambina, cosa ci fai qui?»
6: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
10: «Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?»
6: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
11: «Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi! Sono fermo qui da un sacco di tempo!»
8: «Come facciamo ad aiutarti?»
11: «Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture!»
6: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
11: «Ti ringrazio tantissimo! Ma come mai siete da queste parti?»
6: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
11: «Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?»
6: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare.
8: «Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?»
12: «Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.»
8: «Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio!»
6: Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
8: «Siamo qui per incontrare il mago di Oz!»
9: Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
13: «Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?»
14: «Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto!»
9: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
15: «Andate a pungere quegli intrusi!»
9: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
11: «Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto il leone, così le api non potranno pungerli!»
9: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono

0: a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
1: «Dammi subito quelle scarpe!»
2: «No, non voglio!»
1: «Ti ho detto di darmele!»
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
1: «Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?»
2: «Oh, scusi! Mi dispiace!»
0: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia. Poi, insieme, andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
3: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
4: «Sono il potente mago di Oz.»
0: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?» Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
4: «E ora veniamo alle tue promesse.»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
4: «E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.»
2: «Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.»
5: «Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.»
6: «E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.»
4: «E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.»
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.
2: «Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!»

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare!»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta

0: mambo.
1: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: «Porta i migliori

0: cappello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carapace, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante. E il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
3: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Prendo l'amore intero.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di

0: di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile.

0: comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare

la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali,

0: Allora, cosa ho fatto? Installare questa poltroncina.
1: Bella, vero? Favolosa, eh?
0: Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
3: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascala piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da in casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala in casa non ha eguali e con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di

0: di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Amici di Motori a 360 gradi, bentornati. Abbiamo una puntata che per giugno completa tutti quelli che sono i filmati e i tanti filmati dei nostri inviati che abbiamo avuto durante la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo. In chiusura poi avremo una bella intervista fatta da Stefano Buratti a un suo amico fornitore che parlerà di decorazioni e sulle moto e in generale per quanto riguarda quello che è il mondo del wrapping e della decorazione delle moto, moto d'acqua e autovetture. Bene, allora buona visione e a ritrovarci.
1: Amici di Motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla Punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500esimo anno.
2: In incognito, ospite di qualcuno,
1: non si
2: e
1: dice.
2: Quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
1: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
2: Quello è una, penso, una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni di 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di
1: prove
2: logiche

0: e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
1: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
2: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
3: Cominciamo, si comincia l'avventura.
1: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
4: È un prologo.
3: Tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più lo piacere e spirito.
1: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
3: La mia schiena bene, qualche punturina per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
5: Non mettercela su tutta.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
2: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
2: sì, assolutamente.
6: Siamo con l'amico Max Bontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della Mille Miglia, Club Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
7: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. Parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che si è lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece si è lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel fare, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
6: Che non molla mai.
7: Alfredo Coppelotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.

0: Cinque giorni pieni, cinque giorni di una mille miglia che non è stata nemmeno, detta anche dei piloti, così stancante come nelle occasioni passate. Pertanto un plauso va fatto all'organizzazione, bellissimo il percorso, questo l'hanno sottolineato tutti, ma soprattutto sono, non dico riposati perché non lo sono evidentemente.
1: Chiaro, è impossibile.
0: Ma non sono nemmeno così cotti come nelle edizioni passate.
1: Abbiamo Quindi avuto... ciò che mi ha detto Turelli in partenza, che era contento che i tempi non erano così tirati, è stata la realtà.
0: Sì, assolutamente sì. Oltretutto fammi fare i complimenti sia a Lorenzo che a Mario Turelli, perché hanno fatto una grandissima prestazione. Sono sempre stati terzi per tutta la gara e sono riusciti, secondo me, anche a scacciare Rehomovic, che ha fatto una grandissima ultima giornata. Stamattina io ero un po' preoccupato per loro perché il gap tra il terzo e il quarto posto era di 120-130 punti, e invece cosa è successo? È successo che hanno tenuto botta, anzi hanno fatto l'ultimo percorso, le prove sul fiume Po, migliorandosi e migliorando anche il distacco sul quarto posto. Pertanto direi che male che vada, sul gradino più basso del podio dovrebbero esserci proprio Lorenzo e il signor Mario, che ricordiamo essere il decano della Mille Miglia.

0: Mario Purelli, eccoli qua, bentornati a Brescia, ovviamente.
1: E siamo felicissimi di rivedere un OM sul podio.
0: Sì, l'OM torna sul podio. Noi naturalmente vi ascolteremo più tardi in Piazza della Loggia. Eccoli qua.
1: Equipaggio con i colori della scuderia Brescia Corse, quindi diciamo che più bresciani di così non si può.
0: Al
1: terzo posto.
0: Il secondo posto, e per una volta non sono loro a vincere la Mille Miglia, ma meritano comunque un grande applauso, perché Andrea Vesco e Fabio Santinelli su Alfa Romeo.
1: E mi fa particolarmente piacere ricordare che questa vettura carrozzata da Zagato fa parte della squadra di Villa Trasqua, che in tanti anni ha avuto una presenza importantissima qui alla Mille Miglia e continua a essere dei nostri con grande passione.
0: Quest'anno non ce n'era, dice Andrea, che andremo poi a sentire alla premiazione in Piazza della Loggia. Molto onesto come sempre Andrea, grazie. Ciao Andrea, arriva anche bottiglia Villa Trasqua per Fabio Santinelli, oltre naturalmente alle medaglie celebrative. Andrea Vesco, Fabio Santinelli
1: come vincitore della Mille Miglia, quanto con oggi con la sorella Margherita.
0: Evviva! Torna a vincere la Mille Miglia quanto con oggi, campione nel 2013, nel 2015 e nel 2018, Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931, distrutto dalla fatica ma felice.
1: Al gradino più alto del podio, quindi veramente non è un caso, è una vittoria costruita con grande impegno, con grande fatica per tanti anni.
2: Anche la macchina?
3: Sì, ha sido una gara troppo difficile, una gara splendida che abbiamo fatto con mia sorella, la prima volta insieme, prima volta. Essere qui a Brescia è sempre un grande piacere, l'energia di tutti gli italiani con noi sono incredibile, e la Mille Miglia è sempre la Mille Miglia. Per me è la prima Mille Miglia di mia
1: sorella.
3: Hai
1: visto anche tu, eh?
3: E bueno, siamo contentissimi. Well, thanks to everybody. And we're super.

0: We're super happy. The last time I won, it was in 2018. So this is first time with my sister. You don't win Mille Miglia every year. It was won 8 years ago. So who knows when we're gonna win again? We're super happy. We're gonna enjoy. I'm gonna open this champagne for you guys. So thanks. Grazie, Margarita. She was an amazing co-pilot. It was an amazing race. Andrea Vesco, great driver, numero uno, but this time we were at his level, so we're happy to win, so grazie a tutti.
1: Grazie Juan, ha ricordato il valore di Vesco, il valore di Margarita, il valore della vittoria di 8 anni fa e anche magari delle prossime, un successo meraviglioso quello della coppia.
2: E il valore di questa vittoria proprio in questi 8 anni in cui non si è mai arreso, ha continuato a spingere, ha continuato a provare fino in fondo.
1: Pronti dunque verso i fotografi per immortalare questo successo. Juan e Margarita toccano oggi vincitori dell'edizione 2026 di Mille Miglia. La grande gioia di Juan.
3: Pubblicità.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

Amici di Motoni a 360 gradi, nell'ottica delle collaborazioni, come vi aveva anticipato il nostro direttore Attilio Tantini, abbiamo oggi un bel pool di ospiti e sicuramente le nuove leve che spingono, come diciamo noi, perché abbiamo coinvolto, come vi ricordate, Stefano Buratti per il mondo social e a lui ha un grande ospite con sé che è un grande cultore, un grande preparatore di grafiche e poi sentiremo nel corso di tutto il servizio cosa lui fa e cosa Stefano riesce a carpire.

0: dei suoi. Abbiamo quindi con noi qui Cristian Rosa che nella sua Rose Design ci spiegherà che cosa fare. Allora Stefano, introduci il tuo ospite e sentiamo che da lui quali sono le sue peculiarità.
1: Perfetto, oggi vi ho portato appunto il direttore capo titolare di Rose Design, che è una notissima fabbrica di arte, fabbrica di grafiche, un po' di tutto, ma poi vi spiegherà lui bene nel dettaglio. Appunto, Cristian, raccontaci un po' chi sei, da dove è nata questa tua passione e ciò che fai.
2: Sì, allora io in arte sono Rose, tutti mi chiamano Rose ormai. E mi occupo di fare e di sviluppare grafiche personalizzate a 360 gradi per il mondo moto. Quindi parto e sono specializzato nel mondo moto, però faccio anche go-kart, ho fatto moto d'acqua, si possono fare auto, si può fare proprio di tutto.
1: Ok, quindi spiegaci meglio nello specifico, magari anche la differenza dal fare una grafica per una motocicletta, un motard, una moto da cross, oppure, come ci stavi accennando tu adesso, un go-kart o una moto d'acqua.
2: Sì, allora diciamo che sono tutti stili completamente differenti, nel senso comunque il prodotto è sempre quello, però può cambiare il materiale, poi da settore a settore cambia proprio lo stile, cioè anche tra le grafiche dei 125 rispetto a quelli dei ragazzi più piccoli, proprio sono mondi diversi e la difficoltà è anche insomma sapersi muovere in tutto il mercato e soprattutto nel mondo delle moto d'acqua cambiano i materiali, gli ingombri, quindi costano di più perché sono... C'è molto più materiale, però sostanzialmente questo.
1: Ok, quindi tu hai parlato di mercato, perciò io mi attacco a quello che tu hai appena detto riguardo il mercato e volevo chiederti, siccome noto che tu lavori anche tanto sui social come faccio io, infatti ci siamo conosciuti appunto per quello, quanto sono importanti per te le piattaforme social e tutto quello di cui è pubblicità che ne discute?
2: Beh, Rose Design in realtà è un'attività che è quasi solo online. Nel senso, noi vendiamo tantissimo tramite Instagram, abbiamo il sito internet, ma comunque il nostro pilastro fondamentale è Instagram e direi che è tutto, ecco.
1: Perfetto, perfetto. Quindi, innanzitutto dici dove si può trovare il tuo canale, la tua pagina, il tuo Instagram.
2: Allora, l'Instagram delle grafiche è rosedesign.eu, è lì insomma dove prendiamo tutti gli ordini, poi abbiamo il sito internet che è rosegarage.it. E lì, cioè, dopo c'è una differenza sostanziale tra grafiche personalizzate e semi-personalizzate, perché non tutti vogliono iniziare a prendere la strada e fare un prodotto su misura, anche se è la cosa che consiglio perché comunque ognuno ha il suo stile, riesce a dare un carattere un po' unico alla tua moto, ma ci sono comunque una marea infinita di grafiche semi-personalizzate che si possono adattare in base alle esigenze e sono molto più versatili, ecco.
1: La prima domanda che mi viene spontanea a sentire tutto questo tuo circolo di esperienza, è da quanto tempo ti occupi, della realizzazione di grafiche e da quanto tempo sei sui social?
2: Io ho iniziato 4 anni fa, quando ancora ero alle superiori, non avevo ancora finito l'anno e ho iniziato a farle tutti i miei amici, poi pian piano sono sempre diventato sempre un po' più grande e sono 4 anni che faccio solo questo.
1: Perfetto, quindi abbiamo parlato prima di quanto riguarda la tua attività social e volevo ricordare che hai collaborato con un sacco di personaggi noti, per esempio Daniel Valperta. Raccontaci un po' con chi hai collaborato, chi ti ha colpito di più e da chi hai preso maggior spunto.
2: Allora, con chi ho collaborato sono davvero tanti gli influencer in corso di questi 4 anni, tra i più grossi abbiamo sicuramente Valperta, che è diventato anche un amico, e ho fatto anche le grafiche a Siv, sono andate anche su Netflix, si vedono in un pezzo della serie TV, e dopo anche influencer esteri, in Germania ho avuto Toji e sono altri, insomma, influencer abbastanza grossi, e chi mi ha colpito di più Valperta. Perché col rapporto che è nato siamo sempre riusciti a fare qualcosa di diverso e a trovare qualcosa di nuovo nel mercato.
1: Ok, invece se ti chiedo il personaggio più esigente, più ostico, più perfettino sulla realizzazione delle grafiche?
2: Lì tosta, però dico te. Sei stato quello complicato
1: Ok,
2: da...
1: perfetto.
2: Sì, quello sì.
1: Ultime due domande, ti chiedo appunto, anche nella vita privata, questo lavoro, quanto tempo riesci a portarti via? Perché ho notato che tu adesso su YouTube hai intrapreso anche un percorso tuo personale dove porti dei vlog e tutto quanto. Quanto tempo ti rimane e appunto quanto tempo riesci a ricavare nonostante anche questo nuovo format che porti su YouTube?
2: No, diciamo che la mia

0: Vita è il lavoro, cioè è quello che mi piace fare, quindi io non mi sembra mai di lavorare, sono tutto il giorno avanti al computer e per fortuna, comunque è una cosa faticosa. E quando ho il mio tempo libero faccio le cose che più mi piace, registrando, facendo vlog, insomma, per umanizzare un po' la mia persona, la mia figura sui social.
1: Perfetto, allora grazie mille Christian.
0: Grazie a te.
1: Passiamo la parola ancora a Roberto.
2: Bene, come avete sentito, tutti che dicono questi giovani che non hanno voglia di fare, ed invece vedete che c'è una gioventù che è un sottobosco, che cresce, nasce, diventerà delle belle querce per il mondo, in questo caso delle grafiche, che è un mondo sicuramente che ha un fascino perché è un po' un mondo d'artista, sono degli artisti che creano prendendo spunto dai loro clienti. E diventano amici, come avete sentito, ma la passione che li muove è da veri artisti. Quindi grazie ragazzi e alla prossima.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV aumenta la visibilità?

visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco, qui a Bibbione una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia, da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa. Sì. È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia ad addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il

0: suo conduttore non volesse fare questa adozione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
1: E il tuo socio cane quanti anni ha?
0: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
1: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
1: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
1: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotto appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato. Volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco. Quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente Non Solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusione di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari, fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio perché accettiamo gli amici a quattro zampe.

0: gli animali qui possono entrare?
1: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiarare la città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a Patrizia.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei Livrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide Stefania della

0: attiva dall'inizio alla fine, non si possono dare tantissimi cani in adozione.
1: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese, e poi sono stupendi.
2: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine concorsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia, e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo!
3: Ciao Paolino! Ciao Paolino!
4: Ma oddio, quanto sei bello!
2: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e, perché no, anche qualche fotoricordo.
5: Una manifestazione importante questa, perché raccoglie veramente tantissime associazioni, e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
6: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni, perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
5: Ho visto il signorino che si comporta bene,
6: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
5: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
6: Guardate il tempo poi.
2: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
7: Saluta, ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Ciao.
8: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
9: Enrico Saglierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4.

0: controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5, la pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, io sono Ale.
3: Da sempre.
4: Da sempre.
3: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo, pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno, consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il Lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
0: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive. Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare

0: Nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cinte. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese. La bellezza, l'importanza anche è che queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.
1: Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Felitto.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Svolta in Egitto per Nessie Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
1: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali, che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa, è una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a Piafco, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato, che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere, le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici specifici.

0: speciali. Il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 4 persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato

0: dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni. Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira 2 attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi. Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
1: La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20.

0: L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione e dell'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace. Un mese è dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Esercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75° anniversario del Santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
2: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, e custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo, luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria. Tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata rospiacente di una casa e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già,

0: nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina, il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piva Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato difatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce. E qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
1: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmelo del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
2: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
3: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
4: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
3: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
4: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. Per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
3: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
4: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
3: Certo.
4: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
3: Certo.
4: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 4 persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche.

Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola

0: Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira due attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi. Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
1: La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, l'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo attraverso la solidarietà a costruire un messaggio di speranza e di pace.

0: Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75° anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
2: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, e custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piga Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
1: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino

0: alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
1: Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
2: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
3: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
2: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
3: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere. Per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
2: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
3: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
2: Certo.
3: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Un giorno, quando la foresta splendeva luminosa, la piccola Cepi e il suo amico Orsacchiotto stavano cercando di spostare le foglie per terra soffiando.

0: Ho vinto! Ho vinto!
1: Aspetta un attimo, amico orso. Le nostre foglie sono volate fianco a fianco e sono atterrate nello stesso posto, guarda!
0: Ah, sì! Quindi abbiamo vinto entrambi!
1: Sì! Tu a tu!
2: Cepi amava passare il tempo con il suo amico orso. Ogni volta che avevano fame, andavano dai suoi genitori a mangiare insieme dei meravigliosi frutti della foresta. Perché la famiglia di Cepi ha vissuto insieme agli animali in questa foresta per secoli. Tanto che persino i loro vicini erano una giraffa e un leone. In uno di quei giorni in cui si abbracciavano gli alberi, la piccola Cepi andò a passeggiare nella foresta. Sentiva uno strano pianto mentre abbracciava ogni albero che vedeva, grande o piccolo. Camminava con attenzione, ascoltando da dove veniva il suono. E finalmente vide un bambino che piangeva.
1: Ui! Vi ho portato i saluti della foresta e del vento.
0: Chi sei tu? Cosa vuol dire, Hoi?
1: Tutti qui sono a casa mia ed è così che ci salutiamo. Oi!

0: Tu vivi nella foresta?
1: Sì, mi chiamo Chappie. E tu come ti chiami?
0: Coco. Ma non mi piace affatto il mio nome.
1: Coco? Che bello! Coco significa notti stellate nella nostra lingua della foresta.
0: Davvero?
1: Certo! Anche il mio nome viene da una fata con le ali scintillanti.
0: Ascolta, fata dalle ali scintillanti, mi sono perso. Ero nel bosco con la mia famiglia, ma adesso non li trovo più. Sicuramente mi stanno cercando dappertutto. Puoi aiutarmi?
1: Waki Guki!
0: Cosa?
1: Voglio dire, certo. Certo che ti aiuterò. Nessuno conosce questa foresta meglio di me.
2: Chappie e Coco iniziarono a camminare attraverso la fitta foresta.
0: Cammini senza scarpe. Non ti fanno male i piedi.
1: Scarpa? Che cos'è?
0: Come le mie, guarda. Così non ti entrano spine nei piedi.
1: Ah, stai parlando dei pacapacas. Noi, la famiglia della foresta, non indossiamo i pacapacas nei giorni in cui ci sono gli alberi, perché i nostri piedi sono i migliori amici della terra.
2: Coco era molto colpita dalla vita del suo nuovo amico. Proprio come Chappie, ha iniziato a camminare abbracciando gli alberi. Tuttavia, dopo un po', una pantera nera apparve davanti a loro.
0: Ah! È una pantera! Scappiamo!
2: Mentre Coco cercava di arrampicarsi sull'albero per paura, Chappie stava ridacchiando davanti a lui.
0: Cosa aspetti, Chappie? Scappa o ti prenderà!
2: Chappie andò tranquillamente dalla pantera. Parlando sottovoce, abbracciò la pantera e poi salì sulla sua schiena. Coco non poteva credere a quello che aveva visto.
1: Pantera Muna ci aiuterà, Coco. Troveremo la tua famiglia più velocemente se agiamo insieme.
2: Coco si avvicinò alla pantera Muna con passi codardi. Muna baciò la guancia di Coco.
3: Quando vuoi fermarti, grida Bakuna.
2: Chappie e Coco si muovevano così velocemente sulla schiena della pantera che gli insetti palla che passavano erano influenzati dal loro vento e si capovolgevano. Le orecchie acute di Chappie udirono una melodia, mentre la pantera Muna sprecciava lungo il sentiero della foresta pieno di edera.
1: Ho sentito un fai fai! Meglio rallentare!
0: Bakuna!
2: Pantera Muna si fermò lentamente.
0: Cosa significa fai fai?
1: Fai-fai significa melodia nella lingua della foresta.
2: Mentre Chappie e Coco camminavano in silenzio, videro apparire davanti a loro un orso gigante.
0: Questa!
1: Sì, un orso.
0: No, questa è la mia armonica.
1: Un'armonica? Che cos'è?
0: Lo strumento che ha in mano l'orso ci fa la melodia, voglio dire il fai fai. La mia famiglia potrebbe essere qui vicino, Chappie.
2: Chappie si avvicinò all'orso gigante e gli chiese dove avesse trovato questa armonica. L'orso ha detto di averlo trovato sulla strada per la palude.
1: Dobbiamo andare al batti batti, Coco. Andiamo.
0: Cosa?
1: Oh, devi imparare il linguaggio della foresta, Coco.
2: Chappie e Coco salirono rapidamente sulla pantera Muna e si avviarono verso la strada della palude, cioè verso i bati bati. Dopo un po', Coco sentì i suoi genitori gridare.
4: Per favore, aiutateci!
5: Aiuto! C'è qualcuno!
0: Sono le voci dei miei genitori! Facciamo in fretta!
2: Pantera Muna li portò finalmente al bordo della palude. La mamma e il papà di Coco erano davvero lì, ma erano sepolti dalla palude.
0: Mamma! Papà!
4: Coco! No, Coco! C'è una pantera dietro di te!
0: Non preoccupatevi, vi aiuteremo!
2: Chappie vide una scimmia amica che li guardava curiosa in cima all'albero.
1: Ui! Mai mai! Puoi lanciarmi una lunga mappia?
2: Lei gli chiese una corda lunga e resistente.
6: Cosa vuol dire mappaia?
2: La scimmia diede la sua corda più forte a Chappie. La pantera Muna, Cepi e Coco afferrarono l'estremità di questa corda e gettarono l'altra estremità alla famiglia di Coco nella palude. E li salvarono dalla palude con grande sforzo. Coco abbracciò immediatamente i suoi genitori.
0: Avevo paura di non rivedervi più.
2: D'altra parte, Cepi era molto felice di vedere questa famiglia di nuovo insieme. Non ci presenti questa tua strana nuova amica che ci ha salvato, Coco?
0: Non è strana. Lei è una fata dalle ali scintillanti. Un'amica che è amica degli animali e parla il linguaggio della foresta.
1: Sono felice di conoscerti. Spero che un giorno ci incontreremo di nuovo.
0: Non dimenticare di indossare Paka Pakas la prossima volta.
2: Cepi saltò sulla pantera Muna e se ne andò.
1: Addio Coco, cioè notti stellate.
2: Quando Coco lasciò la foresta con la sua famiglia, la sua mente era ancora su questa foresta incantata. Quando arrivò a casa ed entrò nella sua stanza, si avvicinò alla sua scrivania e scrisse nel suo diario le parole che aveva imparato nella lingua della foresta, perché ha capito che imparare un'altra lingua è imparare altre vite.
0: Oi!
2: Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
7: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
2: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
8: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
2: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
8: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
7: No, non lo farò mai.
8: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
2: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?
5: L'amore mio, il drago viola è scomparso. Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate.
2: Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa.
5: Grazie, vado subito a chiedere.
2: Aspetta.
9: Prendi questa coperta e copriti. Ti proteggerò dalla pioggia per un po'.
2: Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
10: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
2: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
5: Ciao coniglio, hai visto un drago viola qui da queste parti?
1: Sì,

0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
1: Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
2: Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue.
3: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
2: Bao?
3: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
2: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
3: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
4: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
2: Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si sfaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
3: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!
4: No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
3: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia.
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
3: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
3: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco o le tempeste, Bao.
3: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago. Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto! No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
5: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa? O se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando? Non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme.

0: E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis Ababa. C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.
0: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
1: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
0: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
2: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
0: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
3: Ah, non c'è nessuno qui.
4: Come sarebbe a dire non c'è nessuno? Ci sono io!
3: Cosa?
0: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.
4: Sei deluso, vero?
3: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
0: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita, ma Thomas non ci credeva.
4: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
3: Ma come posso fidarmi di te?
4: Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore, sarò la tua principessa.
0: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
1: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
2: Sì, sa cucinare.
1: Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
0: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
4: Certo che sono in grado! Aspetta un momento!
0: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
1: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
2: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
0: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
3: Oh no, amore mio, cosa farò adesso?
0: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri.
4: Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
3: Cosa? Ma come? Ma tu?
4: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas.
0: Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
1: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
0: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale

0: del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort.

0: Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo.

0: Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze. Per esempio, in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
1: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti.
0: I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata.
1: I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S

vengono inizialmente rilevati. Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese

0: Grandi prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Salerno hanno smantellato una rete legata alla fabbricazione di armi e munizioni illegali tra il capoluogo campano e Savona. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di quattro persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria

0: manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguono le indagini sulla doppia rapina avvenuta ieri mattina a Pastena. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira due attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. C'è una svolta sul caso della morte di Elisa Claps. La Procura di Potenza ha riaperto le indagini per far luce su alcuni punti mai chiariti. Vediamo.
2: Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
1: Effettuavano piercing e tatuaggi senza autorizzazioni in un centro estetico a Napoli. Così 2 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'attività di controllo della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un centro estetico abusivo nel quartiere San Lorenzo, dove venivano effettuati tatuaggi, piercing e trattamenti estetici in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. Al termine dell'operazione, 2 cittadini extracomunitari sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo della professione e sono stati sequestrati circa 2.900 articoli, tra attrezzature professionali, prodotti per tatuaggi e piercing e farmaci. L'intervento è stato eseguito dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli nell'ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per la tutela della leale concorrenza tra gli operatori economici e della salute dei consumatori. Secondo quanto reso noto dalla Procura della Repubblica, i finanzieri hanno individuato un salone di parrucchiere gestito da un cittadino georgiano e da un cittadino pakistano, all'interno del quale venivano eseguiti anche trattamenti di trucco permanente, ricostruzione e lavorazione delle unghie, applicazione di piercing e orecchini, microblading e tatuaggi. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che tali attività venivano svolte senza le necessarie autorizzazioni. Alcuni degli interventi effettuati, considerati invasivi per la cute umana, possono infatti essere praticati esclusivamente da operatori in possesso di uno specifico titolo professionale e dell'attestato rilasciato dall'ASL competente. Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre riscontrato che i clienti

venivano ricevuti in locali attrezzati con poltrone, sedute, illuminazione e strumenti professionali, ma privi di dispositivi medici necessari per fronteggiare eventuali complicazioni o infezioni che potrebbero insorgere durante i trattamenti. Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto alcuni farmaci impiegati per finalità anestetizzanti e lenitive, che secondo quanto riferito dagli investigatori risultavano scaduti oppure conservati in modo non conforme. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati tutti i prodotti, le attrezzature e i medicinali utilizzati nell'attività, per un totale di circa 2.900 articoli, mentre i due gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto.

0: ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Bentrovati a Italia 2 News, la diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato una fiaccolata per dimostrare vicinanza al Venezuela in questo periodo di difficoltà. La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, l'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace. Cambiamo pagina e ci occupiamo di economia con le nuove opportunità per il mese di luglio offerte dalla Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzati a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti

0: gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende. Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio, che si prepara a festeggiare i 75 anni del santuario sul Monte Carmelo. Il servizio è a cura di Federica Pistone.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75esimo anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
2: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo, luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piga Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce. E qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
1: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per

0: grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Si avvicina l'inizio del campionato maschile di pallavolo e la Valdiano Volley ha un nuovo allenatore. Scopriamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra.

0: Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
0: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok?

0: sue competenze sulla pallavolo.
1: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
0: Certo.
1: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
0: Certo.
1: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
0: Ci spostiamo a Castellabate, dove crescono i disagi e le proteste dei cittadini a causa dei lavori sulla strada che collega Porto San Marco a Punta Licosa. Vediamo.
2: Disagi, proteste e crescenti preoccupazioni per la sicurezza. È questo il quadro denunciato da residenti e turisti lungo il percorso naturalistico che collega il porto di San Marco a Punta Licosa. Da oltre 15 giorni sono in corso i lavori di scavo sull'unica strada di accesso all'area. La carreggiata stretta e a senso unico di fatto rappresenta l'unico collegamento per numerose abitazioni e per le centinaia di visitatori che ogni giorno raggiungono la pineta e le spiagge di Punta Licosa. Proprio nel periodo di massima affluenza turistica, però, il cantiere starebbe creando notevoli difficoltà alla circolazione. Secondo le segnalazioni raccolte, l'organizzazione dei lavori procederebbe a fasi alterne, con scarse indicazioni sulla viabilità, senza adeguati preavvisi agli utenti della strada. Una situazione che denunciano diversi cittadini starebbe trasformando gli spostamenti quotidiani in un vero e proprio percorso a ostacoli. Numerosi sarebbero le segnalazioni inviate al comune e alla direzione dei lavori per chiedere una migliore gestione del cantiere e maggiori misure di sicurezza. Tuttavia, secondo i residenti, la percorribilità della strada resta fortemente compromessa. A destare ulteriore preoccupazione è quanto accaduto nella giornata di domenica, quando un'autovettura, nel tentativo di evitare un tombino lasciato scoperto lungo la carreggiata, è finita fuori strada. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del cantiere e sulla necessità di garantire condizioni adeguate per automobilisti, pedoni e turisti. Le contestazioni riguardano anche la scelta di eseguire gli interventi nel periodo di massima affluenza turistica e all'interno di un'area naturalistica di particolare pregio ambientale. Gli interventi prevedono, oltre agli scavi, anche opere di cementificazione della strada in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi e tutelati del territorio di Castellabate. Residenti e frequentatori della zona chiedono ora una gestione più efficace del cantiere con interventi rapidi, maggiori informazioni e misure di sicurezza adeguate, affinché i lavori possano proseguire senza compromettere la fruibilità di uno dei luoghi simbolo della costa cilentana. Le immagini del cantiere, secondo chi denuncia la situazione, mostrerebbero chiaramente le criticità riscontrate lungo il percorso.
0: Da Moliterno arriva un nuovo impulso alla cooperazione internazionale tra Italia e Repubblica del Congo. I dettagli nel servizio a cura di Paola Romano.
3: Si rafforzano le relazioni istituzionali ed economiche tra l'Italia e la Repubblica del Congo attraverso un nuovo percorso di cooperazione bilaterale che si inserisce nelle linee strategiche del Piano Mattei. L'obiettivo è promuovere iniziative concrete di sviluppo sostenibile e favorire nuove opportunità di collaborazione tra i due paesi. Protagonista della missione è stata la delegazione diplomatica guidata dall'ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, Henry Okemba, impegnata in una serie di incontri istituzionali finalizzati alla definizione di programmi congiunti. Il percorso ha preso il via lo scorso 23 giugno presso gli uffici di Napoli, dove sono stati inaugurati i tavoli tecnici dedicati all'individuazione delle principali aree di intervento. La missione è poi proseguita con una visita istituzionale nella sede di Moliterno, alla presenza dei vertici del gruppo, occasione che ha consentito di approfondire gli aspetti operativi della collaborazione e di delineare le future attività condivise. Al centro del confronto la realizzazione di partnership strategiche e lo sviluppo di progetti focalizzati su energia rinnovabile, sanità e agricoltura nelle aree rurali, settori considerati prioritari per sostenere la crescita economica, l'innovazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle piccole comunità locali.

Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Commissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità

0: sfollamento, macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
1: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del totale.

Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filchtem CGL di Modena.

0: è Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione, cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al partito nuovo e, soprattutto, al sindacato unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese.

0: e all'Esce 2 in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natura. Ho comprato casa, ho avuto 3 figlie, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie e abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon nel Vicentino, Fly

0: provinciale e CGIL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
1: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavone e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
0: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
2: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
3: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione, ne toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in primis.

0: NASPI. Entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La NASPI spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotte e poliziotti da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
4: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo Iren, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola, non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio,
1: nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i Pop S si depositano e accumulano, e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di Pop S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di Pop S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
2: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i Pop S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti.
1: I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica.

0: Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Thank you.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Svolta in Egitto per Nessie Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL Daniela Fumarola è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
2: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo, da venerdì 26 giugno, è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire

0: finire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'Aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. a dare assistenza anche tante ONG, come

0: Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
1: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
2: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio, i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
0: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
3: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana

0: malattie rare e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, Liberi di Desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un amminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati

0: battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminati una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per La Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo.

Torna a Roma Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theatre propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio, la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Kyres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi

0: posta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Salerno hanno smantellato una rete legata alla fabbricazione di armi e munizioni illegali tra il capoluogo campano e Savona. La

0: mattina è a cura di Federica Pistone.
1: Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 4 persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel salernitano che nel savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Proseguono le indagini sulla doppia rapina avvenuta ieri mattina a Pastena. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira 2 attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. C'è una svolta sul caso della morte di Elisa Claps. La Procura di Potenza ha riaperto le indagini per far luce su alcuni punti mai chiariti. Vediamo.
1: Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito

0: l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo nel corso della trasmissione televisiva chi l'ha visto è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
1: Effettuavano piercing e tatuaggi senza autorizzazioni in un centro estetico a Napoli. Così 2 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'attività di controllo della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un centro estetico abusivo nel quartiere San Lorenzo, dove venivano effettuati tatuaggi, piercing e trattamenti estetici in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. Al termine dell'operazione, 2 cittadini extracomunitari sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo della professione e sono stati sequestrati circa 2.900 articoli, tra attrezzature professionali, prodotti per tatuaggi e piercing e farmaci. L'intervento è stato eseguito dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli nell'ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per la tutela della leale concorrenza tra gli operatori economici e della salute dei consumatori. Secondo quanto reso noto dalla Procura della Repubblica, i finanzieri hanno individuato un salone di parrucchiere gestito da un cittadino georgiano e da un cittadino pakistano, all'interno del quale venivano eseguiti anche trattamenti di trucco permanente, ricostruzione e lavorazione delle unghie, applicazione di piercing e orecchini, microblading e tatuaggi. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che tali attività venivano svolte senza le necessarie autorizzazioni. Alcuni degli interventi effettuati, considerati invasivi per la cute umana, possono infatti essere praticati esclusivamente da operatori in possesso di uno specifico titolo professionale e dell'attestato rilasciato dall'ASL competente. Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre riscontrato che i clienti venivano ricevuti in locali attrezzati con poltrone, sedute, illuminazione e strumenti professionali, ma privi di dispositivi medici necessari per fronteggiare eventuali complicazioni o infezioni che potrebbero insorgere durante i trattamenti. Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto alcuni farmaci impiegati per finalità anestetizzanti e lenitive, che secondo quanto riferito dagli investigatori risultavano scaduti oppure conservati in modo non conforme. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati tutti i prodotti, le attrezzature e i medicinali utilizzati nell'attività, per un totale di circa 2.900 articoli, mentre i 2 gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda.

0: Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. La diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato una fiaccolata per dimostrare vicinanza al Venezuela in questo periodo di difficoltà. La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, l'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace. Cambiamo pagina e ci occupiamo di economia con le nuove opportunità per il mese di luglio offerte dalla Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzati a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende. Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio, che si prepara a festeggiare i 75 anni del santuario sul Monte Carmelo. Il servizio è a cura di Federica Pistone.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75esimo anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
2: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo, luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata prospiacente di una casa e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Pica Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario, e fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine.

0: termine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
1: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
2: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Si avvicina l'inizio del campionato maschile di pallavolo e la Valdiano Volley ha un nuovo allenatore. Scopriamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
2: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
0: Ci spostiamo a Castellabate, dove crescono i disagi e le proteste dei cittadini a causa dei lavori sulla strada che collega Porto San Marco a Punta Licosa. Vediamo.
3: Disagi, proteste, crescenti preoccupazioni per la sicurezza. È questo il quadro denunciato da residenti e turisti lungo il percorso naturalistico che collega il porto di San Marco a Punta Licosa. Da oltre 15 giorni sono in corso i lavori di scavo sull'unica strada di accesso all'area. La carreggiata stretta e a senso unico di fatto rappresenta l'unico collegamento per numerose abitazioni e per le centinaia di visitatori che ogni giorno raggiungono la Pineta e le spiagge di Punta Licosa. Proprio nel periodo di massima affluenza turistica, però, il cantiere starebbe creando notevoli difficoltà alla circolazione. Secondo le segnalazioni raccolte, l'organizzazione dei lavori procederebbe a fasi alterne, con scarse indicazioni sulla via.

0: disabilità senza adeguati preavvisi agli utenti della strada. Una situazione che denunciano diversi cittadini starebbe trasformando gli spostamenti quotidiani in un vero e proprio percorso a ostacoli. Numerosi sarebbero le segnalazioni inviate al comune e alla direzione dei lavori per chiedere una migliore gestione del cantiere e maggiori misure di sicurezza. Tuttavia, secondo i residenti, la percorribilità della strada resta fortemente compromessa. A destare ulteriore preoccupazione è quanto accaduto nella giornata di domenica, quando un'autovettura, nel tentativo di evitare un tombino lasciato scoperto lungo la carreggiata, è finita fuori strada. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del cantiere e sulla necessità di garantire condizioni adeguate per automobilisti, pedoni e turisti. Le contestazioni riguardano anche la scelta di eseguire gli interventi nel periodo di massima affluenza turistica e all'interno di un'area naturalistica di particolare pregio ambientale. Gli interventi prevedono, oltre agli scavi, anche opere di cementificazione della strada in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi e tutelati del territorio di Castellabate. Residenti e frequentatori della zona chiedono ora una gestione più efficace del cantiere con interventi rapidi, maggiore informazione e misure di sicurezza adeguate, affinché i lavori possano proseguire senza compromettere la fruibilità di uno dei luoghi simbolo della costa cilentana. Le immagini del cantiere, secondo chi denuncia la situazione, mostrerebbero chiaramente le criticità riscontrate lungo il percorso.
1: Da Moliterno arriva un nuovo impulso alla cooperazione internazionale tra Italia e Repubblica del Congo. I dettagli nel servizio a cura di Paola Romano.
2: Si rafforzano le relazioni istituzionali ed economiche tra l'Italia e la Repubblica del Congo attraverso un nuovo percorso di cooperazione bilaterale che si inserisce nelle linee strategiche del Piano Mattei. L'obiettivo è promuovere iniziative concrete di sviluppo sostenibile e favorire nuove opportunità di collaborazione tra i due paesi. Protagonista della missione è stata la delegazione diplomatica guidata dall'ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, Henry Okemba, impegnata in una serie di incontri istituzionali finalizzati alla definizione di programmi congiunti. Il percorso ha preso il via lo scorso 23 giugno presso gli uffici di Napoli, dove sono stati inaugurati i tavoli tecnici dedicati all'individuazione delle principali aree di intervento. La missione è poi proseguita con una visita istituzionale nella sede di Moliterno, alla presenza dei vertici del gruppo, occasione che ha consentito di approfondire gli aspetti operativi della collaborazione e di delineare le future attività condivise. Al centro del confronto la realizzazione di partnership strategiche e lo sviluppo di progetti focalizzati su energia rinnovabile, sanità e agricoltura nelle aree rurali, settori considerati prioritari per sostenere la crescita economica, l'innovazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle piccole comunità locali.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La terza generazione dell'Audi Q7 rappresenta un'evoluzione profonda di una delle SUV di lusso più affermate della categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie. Ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile.

di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana. Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del 3 cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo, naturalmente, ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione Pop, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless, e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10% all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza.

rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica.

motore e contrazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

0: Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL, Daniela Fumarola, è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.
1: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone

0: immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
1: Over the last 4 days, we served with our teams 8 hospitals.
2: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua e di ripari.
0: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
3: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo, da venerdì 26 giugno, è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1° luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Anti-Vannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGIL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio. È necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Frit, che ha fatto sapere Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
4: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita

0: visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato, e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute, ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni

0: di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminati una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.
1: La immagine di mia mamma ayer abbracciando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre. Abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
3: Suo unico hijo está fuera del país.
0: Il messaggio di Raimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
4: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
0: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
5: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
0: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
6: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
0: una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con la

0: ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
1: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
0: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
2: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
0: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Salerno hanno smantellato una rete legata alla fabbricazione di armi e munizioni illegali tra il capoluogo campano e Savona. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di quattro persone, gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti

0: reggimenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguono le indagini sulla doppia rapina avvenuta ieri mattina a Pastena. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira 2 attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. C'è una svolta sul caso della morte di Elisa Claps. La Procura di Potenza ha riaperto le indagini per far luce su alcuni punti mai chiariti. Vediamo.
0: Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett, Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Philomena Yemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti.

0: acquisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
1: Effettuavano piercing e tatuaggi senza autorizzazioni in un centro estetico a Napoli. Così due persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'attività di controllo della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un centro estetico abusivo nel quartiere San Lorenzo, dove venivano effettuati tatuaggi, piercing e trattamenti estetici in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. Al termine dell'operazione, due cittadini extracomunitari sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo della professione e sono stati sequestrati circa 2.900 articoli, tra attrezzature professionali, prodotti per tatuaggi e piercing e farmaci. L'intervento è stato eseguito dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli nell'ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per la tutela della leale concorrenza tra gli operatori economici e della salute dei consumatori. Secondo quanto reso noto dalla Procura della Repubblica, i finanzieri hanno individuato un salone di parrucchiere gestito da un cittadino georgiano e da un cittadino pakistano, all'interno del quale venivano eseguiti anche trattamenti di trucco permanente, ricostruzione e lavorazione delle unghie, applicazione di piercing e orecchini, microblading e tatuaggi. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che tali attività venivano svolte senza le necessarie autorizzazioni. Alcuni degli interventi effettuati, considerati invasivi per la cute umana, possono infatti essere praticati esclusivamente da operatori in possesso di uno specifico titolo professionale e dell'attestato rilasciato dall'ASL competente. Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre riscontrato che i clienti venivano ricevuti in locali attrezzati con poltrone, sedute, illuminazione e strumenti professionali, ma privi di dispositivi medici necessari per fronteggiare eventuali complicazioni o infezioni che potrebbero insorgere durante i trattamenti. Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto alcuni farmaci impiegati per finalità anestetizzanti e lenitive, che secondo quanto riferito dagli investigatori risultavano scaduti oppure conservati in modo non conforme. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati tutti i prodotti, le attrezzature e i medicinali utilizzati nell'attività, per un totale di circa 2.900 articoli, mentre i due gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, la diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato una fiaccolata per dimostrare vicinanza al Venezuela in questo periodo di difficoltà. La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, l'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo attraverso la solidarietà a costruire un messaggio di speranza e di pace. Cambiamo pagina e ci occupiamo di economia con le nuove opportunità per il mese di luglio offerte dalla Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzati a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'Iperammortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende. Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio, che si prepara a festeggiare i 75 anni del santuario sul Monte Carmelo. Il servizio è a cura di Federica Pistone.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75esimo anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti.

0: ti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi a illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
1: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa delle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata prospiacente di una casa e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina, il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Pica Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato difatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario, e fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
0: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
2: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicini alle persone e alle imprese italiane. Gruppo

0: Cassa Centrale, Credito Cooperativo Italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Si avvicina l'inizio del campionato maschile di pallavolo e la Valdiano Volley ha un nuovo allenatore. Scopriamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
2: E li attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
0: Ci spostiamo a Castellabate, dove crescono i disagi e le proteste dei cittadini a causa dei lavori sulla strada che collega Porto San Marco a Punta Licosa. Vediamo.
3: Disagi, proteste e crescenti preoccupazioni per la sicurezza. È questo il quadro denunciato da residenti e turisti lungo il percorso naturalistico che collega il porto di San Marco a Punta Licosa. Da oltre 15 giorni sono in corso i lavori di scavo sull'unica strada di accesso all'area. La carreggiata stretta e a senso unico di fatto rappresenta l'unico collegamento per numerose abitazioni e per le centinaia di visitatori.

ogni giorno raggiungono la Pinete e le spiagge di Punta Licosa. Proprio nel periodo di massima affluenza turistica, però, il cantiere starebbe creando notevoli difficoltà alla circolazione. Secondo le segnalazioni raccolte, l'organizzazione dei lavori procederebbe a fasi alterne con scarse indicazioni sulla viabilità.

0: domenica, quando un'autovettura, nel tentativo di evitare un tombino lasciato scoperto lungo la carreggiata, è finita fuori strada. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del cantiere e sulla necessità di garantire condizioni adeguate per automobilisti, pedoni e turisti. Le contestazioni riguardano anche la scelta di eseguire gli interventi nel periodo di massima affluenza turistica e all'interno di un'area naturalistica di particolare pregio ambientale. Gli interventi prevedono, oltre agli scavi, anche opere di cementificazione della strada in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi e tutelati del territorio di Castellabate. Residenti e frequentatori della zona chiedono ora una gestione più efficace del cantiere con interventi rapidi, maggiori informazioni e misure di sicurezza adeguate, affinché i lavori possano proseguire senza compromettere la fruibilità di uno dei luoghi simbolo della costa cilentana. Le immagini del cantiere, secondo chi denuncia la situazione, mostrerebbero chiaramente le criticità riscontrate lungo il percorso.
1: Da Moliterno arriva un nuovo impulso alla cooperazione internazionale tra Italia e Repubblica del Congo. I dettagli nel servizio a cura di Paola Romano.
2: Si rafforzano le relazioni istituzionali ed economiche tra l'Italia e la Repubblica del Congo attraverso un nuovo percorso di cooperazione bilaterale che si inserisce nelle linee strategiche del Piano Mattei. L'obiettivo è promuovere iniziative concrete di sviluppo sostenibile e favorire nuove opportunità di collaborazione tra i due paesi. Protagonista della missione è stata la delegazione diplomatica guidata dall'ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, Henry Okemba, impegnata in una serie di incontri istituzionali finalizzati alla definizione di programmi congiunti. Il percorso ha preso il via lo scorso 23 giugno presso gli uffici di Napoli, dove sono stati inaugurati i tavoli tecnici dedicati all'individuazione delle principali aree di intervento. La missione è poi proseguita con una visita istituzionale nella sede di Moliterno, alla presenza dei vertici del gruppo, occasione che ha consentito di approfondire gli aspetti operativi della collaborazione e di delineare le future attività condivise. Al centro del confronto la realizzazione di partnership strategiche e lo sviluppo di progetti focalizzati su energia rinnovabile, sanità e agricoltura nelle aree rurali, settori considerati prioritari per sostenere la crescita economica, l'innovazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle piccole comunità locali.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rossa.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno.

0: info 0975 39 08 20.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa seconda puntata dedicata a Aldo Moro, seconda puntata del sequestro e omicidio del leader politico della Democrazia Cristiana. Ne parliamo anche oggi con i miei ospiti in studio, partendo dall'ospite ormai fisso, collaboratore di Diritti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: Il neo è entrato ospite anche la scorsa puntata, il dottor Pietro Mazzucca. Bentornato anche a lei, dottor Mazzucca.
2: Grazie,
0: e naturalmente l'avvocato Mario Cappalonga. Bentornato anche lei, avvocato.
1: Grazie,
0: abbiamo
1: buonasera.
0: In collegamento in studio, come la scorsa puntata, il generale Antonio Cornacchia. Bentornato generale, mi sente?

0: Non c'è il generale.
1: C'è qualche problema col collegamento col generale? Intanto abbiamo visto il video d'apertura, un video giusto per ricordare quello che stiamo parlando. Era, lo voglio ricordare, il 16 marzo del 78, per cui questo mese ricorre l'anniversario dell'azione che ha portato al sequestro e omicidio di Aldo Moro. Io partirei come sempre da Alessandro Ceci. Alessandro, insomma, la scorsa puntata abbiamo visto uno scenario anche un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati a sentire sul sequestro Moro. Poi ridarò la parola anche al dottor Mazzuca che insomma, ci ha svelato delle cose che ancora non avevamo, non erano no, di nostra conoscenza. Ecco, insomma, quanto secondo te l'azione di Moro, politica di Moro, con l'apertura al centro-sinistra e al PC ha contribuito al sequestro e all'omicidio del leader della Democrazia Cristiana?
2: Dal mio punto di vista, che è un po' diverso da quello che abbiamo ascoltato l'altra volta, è molto, moltissimo, anzi è stata una scelta determinante quella del compromesso storico, perché come si diceva anche nel filmato dell'altra puntata, se si fosse realizzato questo intervento del Partito Comunista nel governo, i ministri comunisti sarebbero venuti a conoscenza dei segreti militari che gli italiani avevano, specie della dislocazione delle basi nucleari americane in Italia. Ora, sappiamo nello schema logico generale che il mondo era stato diviso in due parti e che erano stati costruiti due stati cuscinetto in cui era possibile tutto, uno dalla parte dell'Unione Sovietica, allora che era la Jugoslavia, dall'altra, da parte dell'Occidente, c'era l'Italia che aveva il più importante Partito Comunista di Occidente. Non dimentichiamo che il Partito Comunista in quell'epoca storica faceva ancora parte del Cominform. Ora, per chi non lo sa, il Cominform era l'organizzazione NATO dell'Unione Sovietica. Il Partito Comunista faceva parte del Cominform e quindi era proprio una spina nel fianco rispetto allo schema logico della divisione di Yalta. Quindi questa strada era chiaramente sbagliata. Moro l'ha perseguita sullo schema dei socialisti del centro-sinistra che aveva fatto precedentemente con Nenni e con i socialisti, con De Martino in realtà e con i socialisti. Seguì quella strada, ma i socialisti come partito politico erano già stati assorbiti nella cultura politica dell'Occidente, perché c'erano i socialdemocratici tedeschi, per esempio, c'era Mitterrand in Francia, per esempio, c'era un'area socialista che si distingueva molto dall'apporto dei comunisti. Invece il Partito Comunista Italiano era ancora un partito comunista, diciamo, catalogato come partito comunista, diciamo, filosovietico,
3: Ortodosso.
2: ortodosso. Tant'è vero che si lega normalmente nella letteratura politologica l'assassinio di Moro all'attentato che ci fu a Berlinguer. Cioè, è come se da una parte l'Occidente avesse regolamentato le sue questioni con il leader di riferimento che era Moro, dall'altra parte l'Unione Sovietica regolamentava le sue questioni con il leader del Partito Comunista che era Berlinguer per evitare questo incontro. E il dato politico importante è che dopo l'assassinio di Moro il compromesso storico non c'è stato, il che significa che Moro era considerato complessivamente il punto di riferimento per questo nuovo progetto politico. Assassinato Moro, c'è stata l'astensione esterna del Partito Comunista al governo Andreotti, poi finito rapidamente e l'ipotesi del Partito Comunista al governo non si è mai più frequentata nel dibattito politico italiano. Quindi, dal mio punto di vista, ho sentito anche l'altra volta che parlavamo dell'energia, ma dal mio punto di vista l'attentato di Moro è circoscritto a questa ipotesi politica italiana che non permetteva all'Italia di essere autonoma nelle
1: Ecco, io
2: scelte.
1: vorrei dare, scusa, vorrei dare il benvenuto anche al generale Antonio Cornacchia. Generale, mi sente? Generale?
4: Sì.
1: Ecco, bentornato in trasmissione. Ci eravamo persi un attimino con i collegamenti.
2: Ma volevo aggiungere solo
4: Sì.
2: un elemento importante però,
1: Ecco, sì.
2: che è questo qua. Non dobbiamo dimenticare questa prassi politica. Per

0: presidenti del Consiglio nominati, prima di presentare la lista dei governi, andavano sempre in America a chiedere l'autorizzazione della struttura del governo. Anche Moro era andato in America prima della formazione del governo Andreotti e poi. E gli americani gli dissero chiaramente che lui non avrebbe dovuto continuare su quella strada, perché in quel periodo storico i premier italiani per fare la composizione politica del governo avevano comunque bisogno dell'autorizzazione degli Stati Uniti d'America, se no non avrebbero mai potuto farla.
1: Tra l'altro venne minacciato e poi si confidò con un suo collega.
0: Si confidò con il collega all'università. Dicendo... tornò prima di corsa, tutto torno, adesso esatto, non entro nel dettaglio.
1: Si confidò col collega e si hanno minacciato di morte, poi di fatto è successo. Ma io vorrei passare al dottor Mazzucca adesso. Io,
2: velemente.
1: No, io ricordo che la volta scorsa...
2: Mi riesce difficile non sorridere, non per carità, rispetto massimo per gli amici, però... che si dovesse andare in America per chiedere il beneplacito, è vero, ma prima dell'America bisognava passare dalla City di Londra. Perché? Lasciatemelo leggere questo qua. Moro era implicato per carità, no, era l'artefice di quello che, a parte l'accordo Moro con l'accordo con l'OLP, di quello che quando c'è stata la crisi energetica nel 73 ha portato... l'energia e il petrolio in Italia ha un costo bassissimo grazie ad accordi particolari fatti che sono quegli stessi che aveva fatto più o meno Mattei. Ma quello che Moro non aveva capito, non aveva saputo, è che c'è stato un traffico clandestino di prodotti petroliferi dal 73 al 79 che interessò l'intero nord Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte alla Liguria, e che il generale Lopreti era a capo del servizio della formazione della Guardia di Finanza, quindi continuavo a dire i generali, i militari, quello che...
1: Questa di chi è questa dichiarazione?
2: Absit iura verbis, caro generale, però in Italia quando si parla da De Lorenzo in poi c'è qualcosa che ci sentiamo male tutti quanti, ci viene il mal di stomaco. E a un certo punto c'era implicato in questo traffico di petrolio, senza accise, anche Sereno Freato, per anni segretario personale dell'onorevole Moro.
1: Dottor Mazzucca, chi è che ha fatto queste dichiarazioni? Non si è capito che ha fatto queste dichiarazioni.
2: Non solo dichiarazioni, sono fatti che sono venuti fuori dagli atti giudiziari.
1: Ecco, perfetto, ok.
2: Ad atti giudiziari.
1: Era per capire, però non c'era.
2: Per cui, ecco, questo è importante, che il petrolio e l'energia sono da sempre stati... Poi magari in altre occasioni parleremo anche della simbologia nelle morti, di alcune morti eccellenti che hanno la firma del Staroil, per esempio. Allora, queste cose bisogna dirle, perché gli atti giudiziari non è che, sì, vengono pubblicizzati a spezzoni, o perlomeno enfatizzano quelli che interessano, gli altri no. La cosa importante è che con la morte di Aldo Moro finisce la prima Repubblica fatta di statisti e di persone che avevano comunque capacità di guardare al dopodomani. Dopo si è passato ad amministratori delegati, conto terzi, come, ecco, oggi abbiamo gli amministratori conto terzi, che finiscono i partiti, perché oggi sul partito c'è il nome di qualcuno, ma oggi e tante altre cosette.
1: Io volevo farle un'altra domanda. Allora... Fiore, un ex membro del comando che rapì Aldo Moro e uccise la scorta, disse che in Via Fani c'erano persone che non conosceva, addirittura, che c'erano altri a gestire tutta la vicenda.
2: Nella vicenda Moro ci sono tante persone che non sono venute fuori rispetto a quello che era il loro ruolo vero. Anche i fotogrammi sono spariti e non si sa perché. Ma è chiaro che l'andrangheta calabrese, o perlomeno i vertici, sapessero esattamente cosa stava per succedere, esattamente come tante altre persone, cioè lo sapevano tutti tranne che Moro probabilmente. Questo è il dato esatto, che quella mattina a Via Fani ci mancava soltanto il set cinematografico, ma c'erano tutti. C'erano tutti.
1: Io volevo chiedere una cosa al generale, mi scusi, Mazzucca. Generale, mi sente?
3: Sì.
1: Allora, abbiamo visto nella puntata precedente, quella che è stata

0: azione poi del sequestro e l'omicidio della scorta di Aldo Moro. Secondo lei, da militare, da carabiniere, da generale, da uomo che ha condotto indagini, ha visto decine di conflitti, ricordo che lei è stato quello che ha arrestato Vallanzasca con Cutelli, eccetera, per cui insomma un uomo di un'esperienza notevole. Secondo lei è possibile fare un'azione di guerriglia come quella, un'azione militare come quella, sparare tanti di quei colpi senza riuscire a ferire l'onorevole Moro?
1: Io questo non me lo sono mai chiesto, perché la mia attenzione nei 55 giorni, purtroppo sono fatidici quei 55 giorni, che si cercava di liberare Moro, e naturalmente le ricerche sono state a 360 gradi e oltre. L'unico a non sapere, l'unico, ripeto, a non sapere dove stesse Moro era il sottoscritto, perché non volevano che Cornacchia venisse a conoscenza, non perché io fossi qualcuno speciale, assolutamente, ma io perché faccio queste affermazioni? Perché io mi sono servito, dato che si parla della mafia, dell'andrangheta, io mi sono servito appunto per provocare i vertici del potere, insisto sul potere Stato, io mi sono avvalso anche dell'andrangheta. Mi sono avvalso dell'andrangheta. In modo particolare di due personaggi, questi qui hanno, che poi io ero in contatto anche con l'onorevole Benito Cazzola, e lui si è servito anche di questi due personaggi, e questi due personaggi ci hanno riferito dove, cioè a Cazzola. Cazzola ha detto al ministro, il ministro interni ha richiamato Cazzola di smettere di disturbare. Io da canto mio ho cercato anche di far pervenire a Cossiga, e con Cossiga io ci ho parlato pure. E addirittura è stato anche il generale Dalla Chiesa un protagonista al riguardo, che io, non perché, per carità, lui era il generale dei carabinieri, però non aveva degli incarichi speciali per poter fare il blitz. Lui comandava, perché era un leone in gabbia, e allora dopo, dal momento che l'hanno risollevato dall'incarico in Piemonte, perché aveva fatto quello che ha fatto, e i politici hanno avuto paura che andasse oltre, allora che cosa hanno fatto? L'hanno messo alle carceri speciali, ai servizi delle carceri, quindi non aveva uomini a disposizione, però lui dalle carceri è venuto a conoscenza dove stesse Moro. A me ovviamente non l'ha detto, perché non dipendevo da lui. Io incominciai a dipendere da lui il 9 agosto, dopo 90 giorni che avevano ammazzato Moro. È strano, perché non gli hanno dato l'incarico il 16 di marzo, quando fu sequestrato, dal momento che dalla Chiesa aveva dimostrato di saperci fare? Punto interrogativo. E questo non me lo sono chiesto soltanto
0: perché,
1: io.
0: Perché secondo lei, generale?
1: Com'è?
0: Perché secondo lei si sarà fatto un'idea?
1: Perché?
0: Secondo lei non gli hanno dato l'incarico da subito? Si sarà fatto un'idea?
1: Non ho capito.
0: Perché questo incarico non gli è stato dato subito? Si sarà fatto un'idea?
1: Perché Dalla Chiesa non era malleabile, non era un duttile Dalla Chiesa, tanto è vero che in virtù di questo, Dalla Chiesa c'è un particolare che forse nessuno l'ha detto, nessuno lo sa. Quando abolirono sia il nucleo dei carabinieri, sia anche quello della polizia a Torino, ebbene, gli uomini che fossero, chiamarono Cossiga, chiamò entrambi, Santillo e Dalla Chiesa, al Ministero degli Interni, dove furono istituiti i cosiddetti comitati di crisi, due in modo ufficiale, il terzo non si è mai saputo, poi si è saputo ovviamente. Ebbene, questi qui senza incarico, allora sul suggerimento di entrambi questi due personaggi, polizia e carabinieri, generale e Santillo, disse: senta un po', perché non facciamo venire anche del personale che ci siamo serviti a Torino?
0: Generale,
1: e hanno portato una quindicina di carabinieri, un quindicina di poliziotti che erano all'altezza della situazione,

0: che avevano già operato a Torino, c'era una certa esperienza. Ebbene, quelli della polizia sono stati messi a fare i piantoni e i carabinieri, quando se ne sono accorti che non gli potevano fare il carabiniere, fai il piantone, perché si sarebbero ribellati contro il proprio generale, il loro generale, allora dice, generale, noi abbiamo lasciato le famiglie, noi ce ne andiamo, e se ne andare, nessuno fiatò. Perché?
1: Generale, le chiedo scusa.
0: Questo modo di agire da parte dei vertici.
1: Generale.
0: Ebbene, allora, quando il generale, ritorno al discorso di prima, venne a conoscenza, quando appunto stava alle carceri, dove stesse Moro, andò prima a Cossiga.
1: Generale, mi scusi, non voglio interromperla, ma dobbiamo andare con la pubblicità. Fra 2 minuti riprendiamo il discorso con lei.

0: Ecco, dottor Mazzucca, insomma, il generale stava dicendo delle cose, poi torniamo anche da lui, stava dicendo delle cose abbastanza interessanti, anche piuttosto inquietanti. Lei come la vede sta sorta di confessione del generale?
1: Allora, io vorrei sottolineare un attimo la figura del generale della Chiesa, che per me è un'icona, è una persona che aveva capito tutto. Non so come hanno fatto a fermarlo, indipendentemente dalle ultime vicende, perché a fine dei 55 giorni, dopo qualche anno, assieme a Mino Pecorelli, si reca in borghese, autista Mino Pecorelli, in un carcere piemontese dove il maresciallo in candela gli consegna il memoriale Moro originale, cioè l'intero, perché ancora oggi l'intero memoriale Moro, cioè ci sono delle agende e agende, ci sono agende che spariscono quando
0: Una
1: devono
0: parte sono
1: sparire.
0: sparite.
1: E ci sono quelle che si troveranno, tipo Draghi, che ci sarà
0: Quelle per
1: sempre,
0: tutti.
1: quella di Borsellino, More e altri, insomma, praticamente che non si troveranno mai. Eppure questa persona eccezionale, sia lui che Pecorelli hanno fatto brutta fine, si sono recati in estremo silenzio, senza fare pubblicità.

0: in questo carcere, erano preso questo plico sigillato che era nei bagni, pare, nelle fogne, non so esattamente, non c'ero. Lo portano a fare fotocopiare, insomma, in qualche modo si pensa che dalla Chiesa non lo abbia consegnato tutto, o perlomeno aveva intenzione di consegnarlo tutto, ma voleva fare qualche altra indagine. Secondo me, questo è un mio pensiero. E questo l'ha portato alla morte, perché quando, ragioniamo un attimo sulla morte della Chiesa per un secondo. La Chiesa era una... è un generale elegante, un'eleganza militare, come solo i militari sanno essere, anche se era prefetto quando è successo l'evento. In pochi sapevano che lui non portava nelle tasche né chiavi, né documenti, né nulla, perché la divisa doveva essere perfetta, perché i servitori dello Stato con quell'eleganza, con quell'intelligenza, sono così, perfetto, chapeau. C'era la moglie, c'era un addetto, ma quindi evidentemente, probabilmente, penso che le chiavi di casa, potesse la moglie, non lo so. Dove abitava dalla Chiesa a Palermo? In un appartamento, in un immobile, all'interno della prefettura, ma soprattutto come prefetto, è diverso da essere generale, il prefetto non ha i poteri di un generale dei carabinieri che ha dei poteri veramente importante. Un prefetto è molto più dimensionato, quindi evidentemente, secondo me, stava facendo delle indagini per conto suo per poter arrivare ad avere una soluzione completa. Ebbene, viene ucciso in quel modo che sappiamo dalla Chiesa, e dentro un'ora c'è qualcuno che è riuscito a entrare nella sua abitazione, nella prefettura, con le chiavi ha aperto la cassaforte e ha rubato tutto. Cosa c'era in quella cassaforte? E come fa una persona normale a entrare in un appartamento, nella prefettura, con una prefettura qualsiasi, ma quella di Palermo in maniera particolare, nell'alloggio della Chiesa in particolare? Ecco, questi sono gli enigmi veri sui quali dobbiamo capire. Ha toccato lui il memoriale da Moro, e la stessa cosa ha fatto Mino Pecorelli, la stessa fine.
1: Avvocato Capalonga, insomma, tra quello che ha detto il generale e le affermazioni adesso del dottor Mazzucca, insomma, è sempre più intricata questo caso Moro.
2: Allora, io sarà poi, che poi sono abituato...
1: Scusa, poi vorrei leggere anche alcune dichiarazioni, alcune risposte a un'intervista di Alberto Franceschini, insomma, che aprono proprio a questi scenari, appunto, che stava dicendo il dottor Mazzucca.
2: Io purtroppo, per deformazione professionale, sono abituato a ragionare sui documenti, su fatti e su prove. Quando non ci sono documenti, fatti o prove, soprattutto i documenti, possiamo con il nostro pensiero arrivare sulla luna, e nessuno può dirci alcunché. Sotto il profilo strettamente politico, per quel poco che ho letto, sentito, eccetera, eccetera, c'è una cosa che secondo me viene sempre un po' sottaciuta, che le Brigate Rosse nascono a sinistra, probabilmente in seno al Partito Comunista Emiliano più che Romagnolo, e muoiono a sinistra. Sembra quasi che gli obiettivi delle Brigate Rosse, al di là dell'onorevole Moro, del presidente Moro, se andiamo a guardare Vittorio Bachelet, era un democristiano della corrente di sinistra. Rammento quando uccisero o ferirono il professor Gallo, che insieme a un pool di altri giuristi stava redigendo il nuovo codice procedura penale, poi venuto alla luce con il ministro Vassalli, un codice abbastanza all'avanguardia, che si distaccava completamente dal rito inquisitorio per passare al rito accusatorio. Quindi gli obiettivi delle Brigate Rosse sono sempre stati soggetti che sicuramente erano dei progressisti. Moro si dice fosse l'uomo del fare, Andreotti si dice fosse l'uomo dell'attesa, perché tanto tutto si risolve. Secondo alcuni

0: La politica italiana era, essendo l'Italia in un sistema di alleanze, più rappresentata da Andreotti e meno da Aldo Moro. Non dimentichiamoci che i maggiori confidenti, no, diciamo informatori delle forze di polizia sono sempre stati, quando il Partito Comunista aveva la sua territorialità, addirittura sezioni nei quartieri e su strade precise di quartieri, le forze dell'ordine so che si rivolgevano al Partito Comunista per avere notizie.
1: Sì, ma io vorrei tornare al sequestro Moro, perché sennò deviamo anche dal discorso.
0: No, questo per
1: Sì,
0: concludere.
1: per tornare un po' agli estranei a questa azione militare. Lo stesso Franceschini, che poi è il fondatore, assieme a Renato Curcio, proprio a Reggio Emilia, da una frangia del ex PC, ex CGIL, dice Valerio Molucci e Mario Moretti avevano rapporti con altri, rapporti mai chiariti. Dice anche qualcun altro voleva Moro morto, Aldo Moro era pericoloso per una serie di soggetti. E poi dice, rispondendo a un'altra domanda, se le RBR fossero state strumentalizzate, dice c'era qualcuno dietro che muoveva le file. La nostra storia è durata 20 anni, ha avuto una serie di relazioni a livello europeo. È impossibile che non sia stata monitorata dai servizi segreti e dai servizi segreti europei. Il nostro gruppo era quello più radicato socialmente, ci sono state operazioni diverse e di diverso tipo da parte di soggetti, diciamo così, extra istituzionali. Insomma, lo stesso Franceschini di fatto conferma quello che poi è stato detto qui, no? Che in questa azione forse c'era qualche BR, ma c'erano anche altri personaggi che non appartenevano assolutamente alle Brigate Rosse. Mi sbaglio,
2: Le
1: dottor Mazzucca?
2: Brigate Rosse erano un paravento, erano infiltrate tutte. Molti che chiamavano brigatisti erano agenti infiltrati, quelli al vertice. Per cui è inutile che andiamo su questo. Io ci ho messo un punto interrogativo qui, perché evidentemente Brigate Rosse come struttura non c'entra nulla, proprio perché la struttura vera purtroppo è all'interno degli apparati, chiamiamoli statali, non deviate, perché sapevano tutti qual è questo deviato. Ci stavano queste tre organizzazioni, abbiamo citato, la Gladio, Nodo Servizionello e UAR, che erano in grado di fare tutto. In più, le nostre forze di polizia addestrate in quegli anni avevano scoperto esattamente dove era Moro e quello che stava succedendo, lo sapevano, sono state fermate. Ma chi può fermare le forze di polizia italiane se non il governo, che a sua volta viene fermato da un organismo
1: Beh, di
2: superiore?
1: fatto il generale l'ha detto,
2: E
1: insomma, no?
2: vabbè, questo
1: Con
2: è.
1: parole sue.
2: Però c'è un fatto importante. I famosi depistaggi che sono stati fatti con la complicità di tutti. Questa è la tragica verità. Il depistaggio con la complicità di tutti. Non si è alzato uno a dire: ma scusatemi, cosa sta seduta spiritica, cosa stiamo dicendo? Oppure quel comunicato fatto, che lo leggo per cose, dal criminale simpatizzante brigatista Antonio Ciccherelli, che era un falsario della banda della Magliana, che aveva fatto quel comunicato strano, che sapevano tutti che era un comunicato falso. Perché andare dietro a queste cose? A chi serviva? Cui prodest? Ecco, queste domande. Non c'è stato nessuno oggi che dava queste domande. Chi ha giovato questo sistema di depistaggio, in questo caso come in tanti altri casi, a quali apparati dello Stato ha giovato?
0: A nessuno.
2: Questo è.
1: Ecco, poi in Italia, Alessandro,
2: E poi quei quattro personaggi del miracolo di Lourdes. Perché chiamiamolo seduta spirito? Del miracolo di Lourdes, perché ci stava Andreatta, che dell'Università di Cosenza ha fatto il ministro, poi abbiamo visto l'81 cosa ha combinato con la lettera alla Banca d'Italia. Prodi, non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo cosa è diventato. Il terzo era Baldassarre, è diventato ministro pure lui. Il quarto, poveraccio, c'era Chloe, che è diventato sottosegretario. Quattro sconosciuti che diventano Don Bot per miracolo, ecco perché è De Lourdes. È successo questo. Perché cosa? Per una seduta spiritica? Ma questo stiamo scherzando? O ce lo continuiamo a dire ancora dopo 46 anni? chi è stato che ha dato l'ok

0: A chi ha giovato? Queste domande sono pietre miliari.
1: Secondo lei, a chi ha giovato?
0: Beh, non possiamo dirle con estrema certezza, però ci sono ampi strati della Chiesa, dell'ambito cattolico, per esempio, che hanno gioito, tipo si dice il cardinal Siri, per esempio, che Moro, che era il pupillo di Paolo VI, a sua volta pare che avesse degli scheletri nell'armadio, per cui tanta
1: non si è battuto molto neanche Paolo
0: non
1: VI.
0: Non poteva, più di là perché aveva degli scheletri, al di là della sua vita privata personale, ma di altre cose, di una lettera scritta a un cardinale. Vabbè, questo ne possiamo parlare in altra sede, in un'altra puntata, per carità. C'erano ampi strati di quello che era il potere, ancora oggi importante in Italia, che è quello che fa capo oltre il Tevere. È questo che è importante, perché poi diciamo i servizi, la figura centrale che c'è in Italia.
1: Lei parla di un ruolo del Vaticano. Lei parla di un ruolo del Vaticano.
0: E loro
1: chiari.
0: Sono all'interno di questa cosa pure.
1: Diamo il nome alle cose.
0: Certamente.
1: Generale. Generale, mi sente?
2: Sì.
1: Allora, secondo lei, ascoltando le affermazioni del dottor Mazzucca, che ruolo può aver avuto il Vaticano in tutta questa vicenda?
2: Il Vaticano ha avuto un ruolo importantissimo. A duplio fas, qualcuno in precedenza ha detto le famose parole convergenti. Un conto era Paolo VI, che era purtroppo solo e pensava a salvare il suo amico Aldo Moro e l'ha fatto veramente impegnandosi di prima persona, e questo lo posso dire perché ho avuto modo di constatarlo de visu. E poi c'era l'altro apparato che posso soffermarmi su questo particolare. Io, quando mi resi conto che Moro non sarebbe ritornato a casa sua, quindi vivo, erano le 19.30 del 6 maggio, cioè prima che poi lo trovassi morto, a Castel Gandolfo. Io andai con Don Cesare Curione, che era l'ispettore generale del cappellano dei carceri d'Italia, con padre Enrico Zucca, che era il cappellano dell'Anello, tanto per intenderci. Andammo lì, io non ho visto il Papa, perché già stava lì alla sede pontificia d'estate, già stava lì il 6 maggio, e c'era il suo segretario Pasquale Macchi, che è morto qualche anno fa. Ebbene, mi presentò Giuseppe e dice: questo è il colonnello Cornacchio, si sta interessando di Moro. E allora mi fecero vedere i 10 miliardi di lire, però in dollari. Dopodiché ci fu una telefonata alle 7.35, ovviamente il cellulare non esistevano. Il buon segretario particolare del Papa andò a rispondere, ritornò più pallido di quelle che era nella norma, rivolgendosi a Don Cesare Curione, dice: Monsignore, ci hanno proibito di versare il riscatto. Io come carabiniere ovviamente per istinto stavo dicendo: ma chi è che l'ha chiamato? Però mi fermai e chiese a me stesso, naturalmente senza col pensiero: fino a che punto Cornacchia oggi è un ospite gradito?
1: Generale, disse chi le affermò il pagamento del sequestro? Chi è che diede
2: allora,
1: l'ordine?
2: E allora,
1: no, scusi generale, scusi, lei sa chi diede l'ordine di fermare il pagamento del riscatto? Gli è stato fatto qualche nome?
3: Ma qual è il riscatto?
1: Gli è stato fatto qualche nome?
2: Non ho capito.
1: Lei è venuta a conoscenza di chi è stato l'uomo, il personaggio che poi ha fermato il pagamento dello del riscatto, che non ha permesso che il riscatto venisse pagato, gli è stato fatto qualche nome?
2: Il riscatto non è stato pagato, è stato precluso di versare il riscatto. Il segretario Pasquale Bacchi ha avuto la telefonata e dice di non versare il riscatto. E così si è rivolto a padre. Quindi a questo punto, quando siamo usciti,
1: ma da dove è partito lui?
2: Io l'ho preso con Don
1: Generale, gli ho chiesto,
2: Monsignore, eri tu a chiedere al tuo collega, Monsignore, ma chi è che l'ha telefonato? Dice, ma sai, anch'io mi sono trovato in difficoltà.
1: Ho capito.
2: E allora, dopo due giorni, l'8 mattina, alle 10, io ho chiamato Don Cesare Curione e ho detto... Don Cè, vuoi sapere chi è, da dove è venuta quella telefonata? Dice sì, da chi? Dalla loggia di Cristo Re in Paradiso. Ah, è venuto dal Vaticano, quindi il Vaticano al suo Papa ha proibito di versare il riscatto e questo l'ho messo, l'ho sacramentato anche nel mio libro.
1: Perfetto, generale, adesso la devo fermare un attimino perché andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo. Fra due minuti ci ricolleghiamo con lei.

0: Ecco Alessandro, insomma, io vorrei fare ricostruire queste cose che poi ha detto il generale. Insomma, io non ricordo questi 10 miliardi
1: No,
0: di...
1: nemmeno io ho mai sentito parlare di questo riscatto in soldi. C'è stata una trattativa invece sui detenuti, no? Che è stato, si dice sia stata portata avanti anche dalla Chiesa, però io di soldi in tutta questa vicenda, in termini di riscatto, non ho mai sentito parlare. Magari il generale c'ha altre notizie che io non ho. Quindi...
0: Ma io vorrei chiedere, ecco, vorrei...
1: No, aveva raccolto i soldi, ma il problema era... lo scambio doveva essere fatto, nessuno scambio politico
2: Sì,
1: con,
0: esatto, loro avevano chiesto lo scambio politico, avevano
1: con i
0: chiesto la
1: prigionieri, no,
0: liberazione
1: perché
0: di
1: sempre
0: due
1: lì è il punto
0: o la chiusura
3: che
0: dell'asinale.
3: costituiva il
2: Madre Giunta ferma.
1: riconoscimento. Sempre lì, scusate, sempre lì è il punto. L'attentato terroristico, il sequestro terroristico, l'azione dei terroristi è sempre comunque un'azione politica perché i terroristi non sono criminali
0: Esatto.
1: normali. Come la criminalità organizzata o i rapinatori, i comunisti, i terroristi.

0: questi sono soggetti politici e quindi fanno sempre, hanno sempre un comportamento politico di riferimento. Tutti i terroristi al mondo, da quando sono, si sono costituiti ad oggi, la differenza fra gli assassini, proprio come setta, e i terroristi sta tutta quanta lì. Cioè, che il terrorista compie un atto politico, e l'atto politico ha dei connotati nella sua dinamica che sono totalmente diversi da quelli di, che possono compiere.
1: L'obiettivo è politico, non
0: l'obiettivo è politico, ma non solo il terrorista politico, questo è un altro punto importante. Per esempio anche tipo i fedaini di Yasser Arafat mirano sempre ad una cosa a cui noi non pensiamo mai, che è il consenso politico. Noi interpretiamo il consenso politico nei meccanismi di voto, per cui il nostro consenso politico è basato sul voto che uno prende. Il terrorista pensa di essere un'avanguardia rivoluzionaria, nel caso delle BR, e di portare dietro verso la rivoluzione l'intero popolo. Quindi ha bisogno del consenso politico del popolo. Ecco perché fa i comunicati e dice: quello era un delinquente, ho attaccato gli americani, ho fatto fa tutto questo per avere attorno a sé un consenso politico, per stringere un consenso politico della sua parte politica. Quindi l'azione di un terrorista politico è totalmente diversa. Non agisce mai un terrorista politico in base alla sua psicologia, agisce sempre in funzione del suo ruolo. Se Bin Laden non faceva gli attentati, ammazzavano Bin Laden, tant'è vero che quando Bin Laden è voluto diventare soggetto politico, il Pakistan l'ha fatto prendere. Quindi c'è una proprio tipologia di comportamento, e le Brigate Rosse non avrebbero mai accettato come soggetti politici. Poi dobbiamo discutere, giusto, sono d'accordo, che cosa erano le Brigate Rosse in quel momento, se erano ancora quelle di prima, se erano cambiate. Per esempio Franceschini, che tu hai citato, uscito di galera, ha scritto un libro con Priore, con Rosario Priore, che era giudice, che era magistrato anche del sequestro Moro, il quale dichiara che le Brigate Rosse erano state totalmente epurate di alcune anime. L'anima emiliana, per esempio, quella che si legava di più alla Resistenza, o l'anima padovana, che si legava di più all'università Curcio Maracagol, quell'area lì, dice Franceschini, era stata totalmente eliminata per lasciare come nucleo centrale decisionale l'area milanese, che faceva capo a Moretti, quella industriale, cosiddetta sindacale.
1: Che è poi una delle figure più controverse.
0: Che era più controverse, poi specialmente nei rapporti fra Moretti e questo personaggio particolare che si chiama Simeoni,
1: bravo.
0: Che era quello che sostanzialmente, di cui Craxi parlò del grande fratello, esatto. C'era dietro un grande fratello e così via. Oh, però insisto su questo punto, dopo 45 anni la dinamica complessiva di questa cosa è sostanzialmente difficilissima da costruire. Ciò che interesserebbe noi discutere in generale in Italia è la funzione politica di Aldo Moro, che è stata fino adesso, anche per il caso dei Brigate Rosse, non interpretata, e che pure invece è alla base del deficit democratico della politica italiana. Questo è un punto della democrazia italiana. Questo è un punto fondamentale. Faccio un esempio brevissimo. Aldo Moro, nel famoso discorso che fece all'Assemblea della Democrazia Cristiana, prima di avere la maggioranza che votasse favorevolmente al compromesso storico, cioè l'accordo con i comunisti, fece il famoso discorso che cambiò le maggioranze in platea nel discorso. In quel discorso sostenne una cosa molto precisa, che è questa: noi dobbiamo portare i comunisti al governo con noi perché dobbiamo consolidare il nostro potere. L'obiettivo del compromesso storico non era l'alternativa alla classe dirigente che per 60 anni aveva governato l'Italia, era il consolidamento di quella classe dirigente. E questo è il deficit profondissimo della democrazia italiana, che è l'unica democrazia al mondo che dal 1948 fino al 1994 ha avuto sempre le stesse persone, lo stesso ceto politico cosiddetto, a governare quella democrazia. L'obiettivo di Moro era consolidare quel ceto politico, non la trasformazione italiana. Era avere il Partito Comunista dalla parte loro, perché diceva: siamo in tempi nuovi, le forze popolari devono unificarsi, eccetera, eccetera, per consolidare il ceto politico tradizionale. Questo è un punto centrale, perché è il punto di degenerazione principale della democrazia italiana.
1: No, io vorrei aggiungere tra l'altro quello che fu lo scontro che ci fu anche all'interno delle Brigate Rosa, e poi la paura di Franceschini e di quelli incarcerati.
0: Le Brigate Rosse
1: che fecero un appello dicendo liberatelo, perché loro avevano paura di essere assassinati a loro volta all'interno del carcere, come è successo

0: fare l'attentato all'ambasciata greca, morirono perché scoppiarono sulla bomba che stavano mettendo, che aveva lo stesso detonatore che aveva ammazzato Feltrinelli precedentemente. Quindi era programmato in qualche modo la morte di Maracagol e gradualmente l'eliminazione delle due anime.
1: Beh, anche poi, sul conflitto a fuoco dove morì Maracagol,
0: ma delle due
1: ci sono molte versioni.
0: Cose. La cosa importante da capire è che nella fase del processo Moro, del sequestro Moro, l'unico gruppo che rimase in piedi come dominante, perché i romani contavano poco sostanzialmente, è stato il gruppo dei sindacalisti cosiddetto, che erano quelli che facevano capo a Moretti, il gruppo milanese, la famosa colonna milanese, erano quelli che hanno retto e hanno deciso a un certo punto di cambiare il soggetto del sequestro. Sembra che
1: poi, se non ricordo male, fu anche quello che garantì per Frate Mitre.
0: Esattamente, ma poi si pare che Moretti fosse indotto a questo processo decisionale da questo Simeoni, che non era di nessuna parte politica, ma era un soggetto che frequentava i servizi segreti di tutto il mondo, in modo specifico i servizi segreti occidentali. Quindi è come se questo Simeoni avesse indotto, consigliato, tra virgolette, questo tipo di epurazione. Successivamente all'operazione delle BR, questa operazione delle BR è stata sostenuta da tutti questi equivoci giganteschi che stanno attorno al caso. La cosa più importante da capire è come era formato il comitato di gestione dell'attività di indagine sul caso Moro. Il comitato fatto da Cossiga al governo, erano tutti uomini della P2, non c'era nessun altro, tutti uomini della P2 facevano parte di questo comitato ed erano coordinati da un consulente americano che stava in Italia, scelto da Cossiga per governare. Poi, dopo tutto quello che è accaduto, è talmente ampio, è talmente storicamente datato, che andare a decodificare i singoli passaggi, secondo me, è veramente complesso, quasi da un certo
2: punto. Infatti, possiamo fare una proprio piccola... all'interno di quello che è stato detto orora, io vedo la famosa frase di Ugo Vecchioli. Dice: per noi Cossiga è morto. Moro è morto. Il Partito Comunista non voleva nemici alla sua sinistra. Moro, proprio per questo consolidamento del sistema politico a cui dovevano partecipare anche i comunisti. Con il sequestro Moro si sfascia.
0: Si rompe questo.
2: Questo è. Ecco che subentra la frase di Vecchioli: per noi Moro è morto.
0: Ma questo è un dato importante che noi non discutiamo mai. I processi politici.
2: Perché non faceva comodo a nessuno.
0: I processi politici non si fermano alla presenza di una persona.
2: Ma assolutamente.
0: Non c'è un processo politico, se è fondato e profondo, continua indipendentemente dalla persona, no? Come è possibile che, morto Moro, tutto questo processo politico, che pure aveva mantenuto nel Partito Comunista una certa forza, tant'è che quando è morto Berlinguer è arrivato ad essere il primo partito d'Italia?
1: Cioè, ma il dottor Mazzucco mi sembra molto d'accordo. Dottor Mazzucco.
3: Il concetto è esatto. Quando c'è un progetto politico, il progetto va avanti. Peccato che in questo caso non c'era il progetto politico. Il vero progetto politico, e invito chi non l'ha letto a guardarlo bene, perché noi c'è un libro di Paolo Rumor che è fantastico. Dice le cose che gli sono state tramandate dal padre e dallo zio già dagli anni 70, 60, fine 60, 70, e doveva pubblicarle soltanto dopo l'anno 2000, per cui un solo minuto. Cosa è successo? Che quelli che noi chiamiamo fatti, come se fossero fatti temporali qui domani, dopodomani, fra una settimana, in certi ambienti vengono programmati con tempi che per noi sono lunghi, ma per loro che programmano la vita del mondo in maniera molto ristretti. La caduta del muro di Berlino era già stata programmata negli anni 60-70.
1: Ma tutto programmato.
3: E per cui già lo sapevano.
1: Assolutamente.
3: Quindi
1: sì.
3: Il progetto Moro non gli interessava politico, interessava in quel momento, in quei 2-3 anni. Alla fine non interessava e non c'era il progetto politico. Il progetto politico era quello di demolire, come hanno trovato Gorbaciov, che era un debole

0: a demolire l'Unione Sovietica, con quelle che poi le conseguenze sono purtroppo vive anche oggi.
1: Ci stanno provando ancora oggi.
0: E questo è il progetto politico, non il compromesso storico, ma chi se ne importava? Il fatto vero era che bisognava arrivare a riunificare le due Germanie, approfittando che Kohl aveva 10 anni di processi di corruzione, non sono venuti mai fuori. Ecco perché la signora Rebecca Kasner, in alto è Angela Merkel, è subentrata a Kohl, perché stava venendo fuori quello che era venuto fuori in Italia, ma in Germania sono più seri, non l'hanno fatto venire fuori. 10 anni di processi di corruzione, finalmente stavano arrivando alla fine, è entrata Merkel. Hanno unificato per questo motivo le due Germanie, per demolire tutto quello che era l'impero sovietico e arrivare alla situazione attuale. Qual è il progetto politico del compromesso storico? Era talmente poco, talmente nulla. E infatti Paolo Rumor queste cose le dice, trascrive esattamente per come sono state. La lettura va fatta in termini di temporali più alti, non nell'arco temporale dell'anno, dei 2, 3, dei 5 anni. Non significa nulla per chi è
1: Dottor Mazzucca, di fronte a queste cose, che senso ha avuto l'omicidio Moro? Di fronte a queste cose che lei sta dicendo, che senso ha avuto l'omicidio Moro?
0: L'omicidio Moro doveva morire per il fatto di energia. L'energia è un fatto importante.
1: Quindi legato all'energia.
0: È un fatto importante. Tra l'altro, muore Matteo per questo.
1: Volevo chiedere anche un'altra cosa. Cioè, di fatto nella ricostruzione di Moro non torna nulla. Nei 55 giorni e nemmeno a quanto pare la versione ufficiale di come è stato assassinato non regge.
0: Ma assolutamente no. C'è la firma. Giustino Del Buono.
1: Cioè lui non è stato assassinato nel garage?
0: No. E l'hanno sparava a raggiera e chi lo conosceva ha detto questa cosa, che poi questo fatto era stato già detto alla polizia e sparisce, questi documenti sono spariti per anni, questa è la verità.
1: Mi scusi, abbiamo pochi minuti ancora. Generale, c'è ancora? Generale, mi sente? Generale, mi sente? C'è qualche problema con l'audio. Alessandro, cioè anche l'uccisione nel garage pare che non regga nemmeno questa. Insomma, questo povero Cristo dove è stato assassinato?
2: Io non lo so. Non so come sia stato
1: ammazzato. Cioè, non regge nulla, non regge più nulla su questo,
2: ma
1: su questa
2: non
1: storia.
2: So come sia stato ammazzato Moro. In generale sono molto resistente a credere che ci sia una spectre che decide le sorti del mondo in tutte le sue dimensioni. Credo che le cose abbiano un decursus storico, perché altrimenti noi saremmo soltanto dei soggetti che non contano assolutamente nulla, nelle mani di chissà chi governa i destini del mondo, dalle evoluzioni più grandi a quelle più piccole. Non mi sembra che sia così. Credo che ci siano dei processi storici, politici molto importanti. Credo che Moro si sia messo in controtendenza rispetto a questi processi storici, anche perché se fosse stato ammazzato, mettiamo per l'energia, tutte le fonti energetiche successive alla proposta Moro d'energia dovevano cambiare, no? Cioè, gli effetti di un assassinio, i fatti, diceva Cicerone, i fatti parlano, l'eloquenza dei fatti. I fatti parlano, ci sono dei fatti che parlano. Se l'ipotesi del compromesso storico non è andata avanti, vuol dire che Moro è stato ammazzato per quello. Se l'energia non è cambiata in termini di approvvigionamento e cose varie, vuol dire che Moro non è stato ammazzato per quello. E così via. Allora io credo questo, ricostruire tutto questo fenomeno 45 anni dopo
1: non è facile.
2: È praticamente impossibile, fare sul piano storico, non è più nemmeno un caso criminologico, entrare nel dettaglio storico è complesso. Noi possiamo giudicare solo alcune cose, che sono gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo,
2: gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo 16 marzo.
2: Intanto tutti i protagonisti sono morti. Le Brigate Rosse sono scomparse dopo l'assassinio Moro.
1: Di fatto sono morte. Assolutamente sì.
2: Moro è morto, la sua politica è morta, la Democrazia Cristiana è rimasta al potere con lo stesso meccanismo fino al 1994. Andreotti, ripeto sempre, era sottosegretario a De Gasperi ed era presidente del Consiglio del 94, e questo fa capire la staticità del ceto politico italiano.

0: italiano. E la cosa, l'ultima cosa importante è che i grandi processi evolutivi, a cominciare dal crollo del muro di Berlino, quelli hanno avuto un impatto reale perché hanno cambiato la geopolitica internazionale.
1: Scusate, purtroppo dottor Mazzucca, ne parleremo in un'altra puntata, perché questo è un discorso che va oltre Moro, e mi piacerebbe fare un'altra trasmissione solo su questo tema, perché poi Moro è una parte, però a quanto è uscito fuori dal dibattito c'è ben altro oltre Moro. Bene, io intanto approfitto per ringraziarvi della vostra presenza, grazie Alessandro Cecci per essere stato sempre al mio fianco, ti aspetto naturalmente anche nelle prossime puntate, ringrazio veramente di cuore il dottor Pietro Mazzucca, grazie dottor Mazzucca, spero di averla nuovamente in trasmissione e approfondire questo aspetto internazionale soprattutto che c'è dietro, non solo l'omicidio Moro ma ben altro. E naturalmente ringrazio anche l'avvocato Mario Cappalonga, grazie avvocato, ci vediamo anche con lei nelle prossime puntate. Bene, a questo punto, cari amici, mi resta che salutarvi, speriamo di aver chiarito in qualche modo almeno qualche aspetto della vicenda Moro. Vi aspetto per la prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 6220.